0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono, una corona d'arancio e di

vederti dal balcone mi fa male, lo so. Ma ricordati che non ho giurato che tornerò. Hai il vizio di parlare male di noi, di me, di come preferivi il Campari ghiacciato.

Sei tu l'unica per me, non c'è niente di simile. Un giorno sei entrata nei miei sogni e hai reso tutto possibile. E ho imparato tra sogni e realtà imprevedibili che l'amore esiste.

tempo senza dire niente. Fingere di essere qualcosa che hai voluto senza mai cedere.

l'unico a avere cura io di te. Volevo renderti invisibile come una stella irraggiungibile. Avrei voluto anche proteggerti e dai tormenti poi difenderti. Una farfalla sopra le mie mani ed io accarezzavo le tue

Quanto è come cercare di afferrare il vento con le mani. Se avevo un problema mi dicevi di parlarne con chi se ne intende. Guardavo cadere tutto a pezzi come fosse l'undici.

provo a tutti i costi, ma eravamo opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo, mi fa sentire in castigo.

Prova a dire quello che ti passa per la mente, senza filtri, senza impedimenti, senza giochi di parole o condizionamenti. Dire sempre quello che pensi, prova a raccontare quello che tu provi, mentre chiudi gli occhi fai l'amore e voli. Prova a dare un nome alle emozioni e a

impossibile da lasciare in eredità ai nostri nipoti, con più colori e meno yachty, più banchi e meno banche, più aria e meno smog, più fiori e meno strade, più canzoni e meno spot.

fare qualcosa di speciale per lei che se lo aspetta. Non aspettare più domani, non dire che non puoi anche se vorresti. Lo sai che te ne pentiresti. Prova a dare un po' di spazio anche agli altri, non solo a te stesso, specialmente a chi ti ama, anche dello stesso sesso.

Io lo so, tu lo sai, se mi guardi come fai a non dire niente? Io lo so, tu lo sai, per paura non si cambia mai, ma

0: quelle le canzoni giuste. Forse perché di noi non ne parla mai nessuno.
1: Ci sono giorni che non passano più. Ci sono amori da portare con sé. Ci sono notti ad occhi aperti, notti da asciugare. Sarò sempre con te, tu che sei parte di me.

Affermativo, affermativo, qui ce n'è uno vivo. Affermativo, affermativo, qui ce n'è uno vivo. Affermativo, affermativo, qui ce n'è uno vivo. Affermativo, affermativo.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Adesso chiudi dolcemente gli occhi e stammi ad ascoltare. Sono solo quattro accordi ed un pugno di parole. Più che perle di saggezza sono sassi di miniera che ho scavato a fondo a mani nude in una vita intera. Non cercare un senso a tutto, perché tutto ha senso. Anche in un chicco di grano si nasconde l'universo, perché la natura è un libro di parole misteriose, dove niente è più grande delle piccole cose. È il fiore tra l'asfalto, lo spettacolo del firmamento, è l'orchestra delle foglie che vibrano al vento, è la legna che brucia, che scalda e torna cenere. La vita è l'unico miracolo a cui non puoi non credere, perché tutto è un miracolo, tutto quello che vedi, e non esiste un altro giorno che sia uguale a ieri. Tu allora vivilo adesso come se fosse l'ultimo e dai valore ad ogni singolo attimo. Ti immagini se

Il tempo ti cambia fuori, l'amore ti cambia dentro. Basta mettersi al fianco invece di stare al centro. L'amore è l'unica strada, è l'unico motore, è la scintilla divina che custodisci nel cuore. Tu non cercare la felicità, semmai proteggila. È solo luce che brilla sull'altra faccia di una lacrima. È una manciata di semi che lasci alle spalle, come crisalidi che diventeranno farfalle. Ognuno combatte la propria battaglia. Tu arrenditi a tutto, non giudicare chi sbaglia. Perdona chi ti ha ferito, abbraccialo adesso. Perché l'impresa più grande è perdonare se stesso. Attraversa il tuo dolore, arrivaci fino in fondo. Anche se sarà pesante, come sollevare.

Apri lentamente gli occhi e stammi vicino, perché mi trema la voce come se fossi un bambino. Ma fino all'ultimo giorno in cui potrò respirare, tu stringimi forte e non lasciarmi andare. Abbi cura di me.

contento che si muore.

0: Sei sintonizzato su Radio Orizzonti in Blu. Per la tua pubblicità su questa emittente, chiama lo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radioorizzonti.org.
1: Scarica il tondo rosa. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi puoi ascoltarci scaricando l'app per smartphone e smart TV da Google Play e Apple Store.

sorriso. Da un mese all'altro senza troppo preavviso siamo diventati definitivamente nostri. Provo a nasconderti da questo dolore, ma io non sono Dio, sono solo tuo padre. Mi fa strano anche dirlo.

segue, il testimone è tuo. Splendi amore grande e fai che resti arte la tua vita. Illumina anche me, me, me, che tutto il resto è solo una valigia di ricordi e di pensieri. Gettala nel mare tra tutte le altre guerre, che questo non è amore, è la rivoluzione. La guardo da qua, la mia prima festa del paese.

che da grande vivere per voi non sarà certo così difficile. Io che non ho mai capito niente, anche io sognavo perché mi negavo.

un secondo. Ho perso il tempo dietro a tante cose che se le conto non finisco più. Ho perso il tempo per delle persone che neanche vedo più.

0: più vicino a te.
1: Vedi, mi sentivo strano, sai perché? Stavo pensando a te.

Dici che torneremo a guardare il cielo, alzeremo la testa dai cellulari, fino a che gli occhi riusciranno a guardare, vedere quanto una luna ti può bastare. E dici che torneremo a parlare davvero, senza bisogno.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire.

nanna nanna amore mio, che ti addormenti sempre. Non dico una bugia, ma adesso ovunque guardo non mi manca niente. Ci penso e le parole non sono abbastanza, mentre sorridi il cielo eppure in questa stanza. Benvenuto amore mio, qua ci sono io, ci sono sempre.

ciao, mi chiamo Mario e ho 7 anni, 7 e mezzo per la precisione. Mi piace il sole, l'amicizia, le persone buone, il calcio, le canzoni allegre ed il profumo buono della pelle di mia madre. Papà mio è da qualche mese che non torna,

mette paura. Se è fatta notte o freddo, in cielo non c'è neanche la luna. Gente grida, chiede aiuto, ma nessuno risponde. Mi guardo intorno e neanche a dirlo vedo sempre solo onde. Dopo onde, ancora onde, allora onde. Evitare di addormentarmi come gli altri, esser buttato in mare. Mi unisco al coro della barca, inizio a piangere, a gridare, non ho forza. Chiudo gli occhi e non so neanche, non

Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.

0: Fuori Porta, gli appuntamenti dell'Interland di Milano, Varese e Como.
1: Un buongiorno ai nostri radioascoltatori da Delia Duce e con me quest'oggi alla regia Antonio Colombo. Per voi abbiamo selezionato spettacoli, mostre e tanto altro fuori porta. Giorno immersi nel suono, Ars Sonora torna a Villa Panza. Sabato 19 settembre a Villa Panza in Piazza Litta. La musica dialoga con l'architettura della villa, il paesaggio e le opere d'arte contemporanea. Per un giorno Villa Panza cambia volto e invita il pubblico a viverla in modo diverso. Sabato 19 settembre gli spazi della villa e del parco ospiteranno Ars Sonora, una giornata che mette insieme concerti, DJ set, visite guidate, laboratori e momenti di ascolto immersi nel verde. L'evento, organizzato dal FAI con il Comune di Varese, accompagnerà visitatori dall'alba al tramonto con un programma pensato per essere vissuto in libertà. Non c'è un percorso obbligato né un unico spettacolo da seguire. Ognuno potrà costruire la propria giornata, scegliendo se fermarsi qualche ora per un concerto, partecipare a una visita guidata, portare i bambini ai laboratori o semplicemente passeggiare nel parco lasciandosi accompagnare dalla musica. La giornata si aprirà alle 7 del mattino e si concluderà alle 19.45. Tra le proposte più originali c'è un itinerario musicale che parte da una celebre sinfonia di Mozart, riletta attraverso i principi della musica minimalista. Nel pomeriggio il parco ospiterà anche 3 DJ set, mentre chi vorrà mettersi in gioco potrà partecipare a un laboratorio dedicato ai suoni e colori. Non mancano le proposte per le famiglie. Durante la giornata sono infatti in programma laboratori musicali per bambini, che invitano i più piccoli a esplorare il giardino e gli spazi della villa attraverso giochi, movimento, voce e ascolto. Salvador Dalí arriva a Milano con una mostra inedita dedicata alla moda presso il Palazzo Reale di Milano in Piazza del Duomo 12, dal 24 settembre al 31 gennaio 2027, da martedì a domenica dalle 10 alle 19.30, giovedì chiusura alle 22.30. Palazzo Reale ospita Dalí e la moda, un viaggio inedito nell'universo di Salvador Dalí tra surrealismo, identità, immaginario contemporaneo. L'esibizione è un percorso tra arte e moda, dove immaginazione, identità e desiderio si fondono in un unico linguaggio visivo. Con oltre 200 opere e documenti tra dipinti, disegni, fotografie, abiti e gioielli, la mostra esplora il legame tra l'artista catalano e il mondo della moda, rivelando una dimensione straordinariamente fertile della sua ricerca. Nell'opera di Dalí ricorre un ricco immaginario simbolico legato all'universo fashion. Scarpe, abiti, giacche, guanti e gioielli diventano elementi chiave del suo linguaggio surrealista. Como impressione ad acquerello fino al 29 settembre presso la Pinacoteca Civica in via Diaz 84 a Como, da martedì a domenica dalle 10 alle 18, chiusi tutti i lunedì. La Pinacoteca Civica di Como ospita la mostra Como, impressione ad acquerello, che presenta le opere di 3 artisti comaschi che con le loro creazioni traducono su carta le loro sensibilità, le loro capacità di percezione e interpretazione della bellezza del lago di Como e della sua città. Scorci e paesaggi, spesso immediatamente riconoscibili, si trasformano in immagini evocative sospese tra osservazione e interpretazione. Il percorso espositivo propone una selezione di una trentina di acquerelli dedicati al paesaggio lariano. Eccoci giunti al termine, speriamo che troverete qualcosa interessante tra questi appuntamenti e ci sentiamo alla prossima. Ciao a tutti!

Radio Orizzonti in Blu. Sfogliamo insieme ospiti e trasmissioni della nostra radio per domenica 13 settembre, che inizia i programmi molto presto, alle 8:12 con Orizzonti News, Saronno e dintorni. Le fiabe di Sissi seguiranno alle 8:27 con replica alle 19:40 e poi la musica di Nel Blu dipinto di blu con Massimo Tallarini alle 8:57. Alle 9:30 Anna e Anna conducono Ciceremun Cicinin in replica alle 19:10, seguite dalla Santa Messa della Prepositurale alle ore 10. Trasmessa anche sul canale YouTube di Radio Orizzonti in video. Il palinsesto prosegue poi alle 11 con Onda Libera insieme a Gisella, la recita dell'Angelus del Papa alle 12 e Viva Tutto alla radio con Mattia Savioni alle 13. Nel pomeriggio avremo Daniele Sbriglio con Liberi Tutti e alle 14 Lele e Stefano con Wazzanane. Alle 18, il maestro Claudio Borroni ci intratterrà con A Tutta Musica. La giornata festiva termina alle 22 con le leggende metropolitane a cura di Stefano Meloncelli. Vi ricordiamo che ogni giorno è possibile seguire la Santa Messa feriale festiva anche sul canale YouTube di Radio Orizzonti, a cui vi invitiamo ad iscrivervi. Inoltre su Spotify e su tutte le piattaforme digitali è possibile ascoltare alcuni dei nostri programmi come Riflessi, Parola di Dio e Catechesi, Leggende Metropolitane, Dal Dire al Fare, Bianalisi e In Buone Mani. Restate in ascolto di Radio Orizzonti in Blu su tutte le sue piattaforme.

0: Notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno, Notte Bianca all'ottava edizione. Sempre Saronno, Teatro Giurita Pasta, condannata l'impiegata amministrativa. Saronno ancora, evitiamo le liste d'attesa con lo sportello SOS. Gerenzano, pronto il palazzetto Inglesina. Erano questi i titoli di Orizzonti News, le notizie da Saronno e dintorni. In studio oggi Massimo Tallarini, alla regia Antonio Colombo. Iniziamo con la prima notizia di oggi. Sabato 12 settembre, ottava edizione della Notte Bianca a Saronno. Gli esercenti porteranno all'esterno dei negozi tavoli, stand e appendiabiti con prodotti a prezzi speciali. Parte anche lo sbaracco con i grandi sconti dell'inizio autunno. Poi resteranno aperti sino a notte fonda. Musica e tanto divertimento e un sospiro di sollievo da parte degli organizzatori, Confcommercio, Comune, DUC, per le previsioni meteo che indicano bel tempo. Sono previsti tre spettacoli itineranti nelle vie centrali con punti di partenza diversi, toccando però sempre Corso Italia e dintorni. Alice in Wonderland, Alice, il cappellaio matto e il bianconiglio attraverseranno la città sorprendendo grandi e piccoli con coreografie e musica. Un altro sarà Passeggiata a Giverny, proposta dedicata e poetica. Rimaniamo a Saronno e spostiamoci sul Teatro Giuditta Pasta. Con il denaro della Fondazione Culturale Pasta, la ormai ex dipendente dell'ente comunale aveva addirittura estinto il mutuo. L'altra mattina la 58enne è stata condannata dal GUP Roncarolo a 3 anni e 8 mesi di reclusione e al pagamento di poco meno di 900.000 euro, una pena lievemente inferiore rispetto a quella chiesta dal pubblico ministero Nadia Calcaterra, che nella precedente udienza aveva arricchito il capo di imputazione con un'ulteriore contestazione, ma un mese in più o uno in meno non spostano la fondazione e la soddisfazione della fondazione costituita parte civile con l'avvocato Giuseppe Candiani. Stando a quanto ricostruito nel corso delle indagini, la donna avrebbe sottratto al Pasta tra gennaio 2017 e febbraio 2024 un'ingente somma. Ci sarebbe riuscita approfittando dei compiti che le erano stati assegnati in qualità di impiegata amministrativa. Cioè gestiva gli incassi del teatro, li versava in banca e redigeva i bilanci, che ovviamente restavano sempre sani. Oltre 71.000 euro li avrebbe prelevati in contanti usando la carta aziendale intestata alla fondazione, 800 euro li avrebbe spesi in jeans e maglioni acquistati con quella Visa su Amazon, 7.000 euro li avrebbe intascati ponendo all'incasso un assegno bancario, 314.000 euro invece li avrebbe incamerati attingendo dalla cassa della biglietteria. Soldi che spendeva in viaggi, borse, vestiti firmati e accessori di lusso. Una patologia, quella della pulsione agli acquisti superflui e sfrenati, e a quanto pare la donna, assistita dall'avvocato Celiento, starebbe seguendo un percorso terapeutico per uscirne. Una patologia che comunque non compromise le sue abilità fiscali. Ammanchi, secondo il PM Calcaterra, le avrebbe camuffati attraverso un'attenta manipolazione dei bilanci. Spiegare il meccanismo dei ritocchi contabili è come cercare di esprimersi in una lingua aramaica. Il funzionario della banca, piuttosto perplesso, spiegò al referente del teatro che prima di ottenere lo stanziamento il Giuditta Pasta avrebbe dovuto ripianare i debiti. Da qui si iniziò a scoprire l'ammanco. Ma quali debiti? Chiese l'incaricato, e così vennero elencati tutti i debiti che erano stati appunto assommati dalla fondazione del Giuditta Pasta. La saronnese venne licenziata, ma ovviamente è in causa davanti al giudice del lavoro. Dopo la lettura delle motivazioni, l'avvocato Celiento deciderà se fare ricorso in appello. Andiamo allo sportello SOS liste d'attesa. Le liste per le prenotazioni per visite o esami specialistici chiuse oppure fissate a 6 mesi o persino a 1 anno e mezzo, quando invece avrebbero dovuto essere effettuate entro 120 giorni. A chi non è capitato di trovare una lista d'attesa bloccata e di non poter prenotare esami clinici o visite mediche. Così viene attivato lo sportello in funzione in città da 3 anni, aperto ogni venerdì dalle 10 alle 12 nei locali di via Maestri del Lavoro della CGL, che ospita lo sportello SOS, in via Maestri del Lavoro, e riceve i cittadini per raccogliere la documentazione che attesta il mancato rispetto dei tempi o del luogo di svolgimento della prestazione sanitaria da parte della ASST e conseguentemente inoltrare il ricorso all'azienda sanitaria. Infatti, per legge, si ha diritto a farsi curare nell'ospedale più vicino e nei tempi indicati dal proprio medico di base. Nell'impegnativa da questi compilata, sottolineano i coordinatori dell'iniziativa, oppure è possibile ricevere direttamente l'appuntamento per visite ed esami con attività sanitarie convenzionate o farli in privato, sempre al costo del ticket. Complessivamente sono stati 411 ricorsi inoltrati, un risultato lusinghiero positivo dell'89%. Alcuni dei casi sollevati sono poi ancora in itinere. Non tutti coloro che si sono rivolti allo sportello hanno dato riscontro riguardo all'esito dei ricorsi inoltrati. Il 10% dei casi riguarda le liste chiuse. Diversi cittadini hanno infatti lamentato che, rivolgendosi ai CUP, si sono sentiti rispondere che non era possibile effettuare prenotazioni di alcun tipo per la visita o per l'esame specialistico richiesto. Ad essersi rivolti allo sportello le donne saronnesi e gli uomini saronnesi, 246 donne, 165 uomini. Ricordiamo che le liste non possono essere chiuse, ricordano dallo sportello saronnese, nel caso in cui non ci sia posto nella SST di competenza, è infatti possibile in quelle vicine. Circa il 90% di questi ricorsi ha avuto esito positivo, facendo risparmiare alle persone la doppia spesa di una visita privata che avrebbero prenotato per evitare tempi infiniti dopo aver già pagato con le loro tasse la sanità pubblica. Si stima insomma un risparmio di 30.000 euro. Andiamo a Gerenzano. Grazie agli investimenti del gestore ASD Salus e del Comune, il palazzetto dello sport di via Inglesina si è rinnovato. È la città del benessere che mette al centro lo sport, la salute e la cura della persona, un punto di riferimento per sportivi e non, che si potrà visitare durante la festa inaugurale in programma in questa giornata alle 10. A descrivere i cambiamenti è il presidente Pasqualino Marinaro, che afferma che sono stati presentati progetti all'amministrazione. L'amministrazione si è dimostrata entusiasta, puntando sul forte coinvolgimento della comunità, fornendo ulteriori servizi. L'amministrazione ha poi regalato un avanzo di bilancio, investendo 150.000 euro nel rifacimento del fondo del campo centrale di 1.500 metri quadri. Qui si continuerà a praticare pallavolo, calcio, basket, basking per disabili e altre attività sportive. Vi è poi un'area fitness con molti corsi ginnici, un'area wellness e salute, dove si potranno praticare yoga, pilates e molte altre discipline per gruppi ristretti, nonché corsi pre e post parto. Non mancheranno l'infermeria, dove accedere alla certificazione medica non agonistica, servizi di fisioterapia e recupero post funzionale da trauma. Infine è stata ristrutturata l'area accoglienza. Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto dalla Prealpina. Vi ricordiamo che Orizzonti News la domenica va in onda alle 6.15, 8.12, 11.50 e alle 19. Da Massimo Tallarini con Antonio Colombo alla regia, un augurio di una felice giornata e una buona domenica con Radio Orizzonti in blu.

La vita che ho deciso l'ho scritta come un libro di frasi da citare, come frecce da puntare. La vita che ho deciso.

Buona domenica bimbi e bimbe, buona domenica a tutti, mamme, papà, zii, nonni che ascoltano le fiabe di Sisi tutte le domeniche qui su Radio Orizzonti. Anche oggi abbiamo delle nuove favole, però bambini, stavamo parlando di ecologia, l'articolo che sempre ci riguarda per aiutare il nostro ambiente a mantenersi sano e pulito, e stavamo parlando del degrado del sottosuolo, anzi del suolo questa volta, quindi continuiamo brevemente con questo articolo e poi sono tutta per voi con le nostre favole. Allora, abbiamo visto come si impoverisce il suolo, perché le talpe fanno bene alle colture. Adesso vediamo come fa l'acqua a fare il bucato, per così dire. Scorrendo, l'acqua piovana porta con sé l'humus e i sali minerali. Più gli uomini tagliano gli alberi e i cespugli per ampliare i campi e più si pigia la terra con macchine pesanti, meno l'acqua riesce a infiltrarsi. Scorre allora in superficie, lava il suolo e lo impoverisce. Poi come fanno il vuoto i pesticidi? Questi prodotti contengono metalli tossici che avvelenano erbe e parassiti, ma uccidono anche api, coccinelle, lombrichi e funghi benefici per il suolo. Inghiottendo gli insetti avvelenati muoiono anche le quaglie e le pernici, e scompaiono inoltre i fiordalisi e i papaveri.

bellissimi. Perché le coste sono così cambiate? In passato le terre che circondano il Mediterraneo erano verdi e fertili, ma a forza di coltivare fave e lenticchie i nostri antenati li hanno inariditi. Adesso tutto è secco e sassoso e rischia di diventare terra per il deserto. E perché quando l'aria è inquinata anche il sottosuolo e il suolo ne risentono? Perché tutto l'inquinamento gli cade sopra sotto forma di pioggia o polvere. Il suolo diventa allora acido, cosa che non uccide i suoi abitanti, ma li mette a KO e rallenta il loro lavoro di decomposizione. Quindi bambini, sempre allerta e stiamo attenti col nostro suolo, facciamo del nostro meglio per renderlo il più verde e il più ricco possibile. Adesso però iniziamo la nostra bella puntata prima con una canzoncina che è tutta da ballare perché i Puffi Blu Blu Blu.

0: Bene bambini, dopo aver ballato blu blu blu, possiamo iniziare con la nostra prima storia che si intitola Il principe sognato. C'era una volta un re che aveva una figlia e la amava come la luce dei suoi occhi. Quando la principessa fu in età da marito, il padre la chiamò e le disse: «Mia cara, è arrivato il momento che ti cerchi un fidanzato, perché voglio un erede per il mio trono». La ragazza però non era contenta. Da un po' di tempo, infatti, tutte le notti un principe veniva a trovarla in sogno e lei se n'era innamorata perdutamente. Così si fece coraggio e disse al re: «Sposerò soltanto il principe dei miei sogni». Il padre scoppiò a ridere, pensando che in fondo sua figlia era ancora troppo giovane per sposarsi, e non insistette. Passò qualche tempo e il re chiese di nuovo alla principessa di cercarsi un marito, ma lei non aveva cambiato idea. «Sposerò solo il principe che viene a farmi visita in sogno», disse. Stavolta il re si arrabbiò e la minacciò: «Se non hai intenzione di cercarti un marito, te lo troverò io e dovrai sposarlo, che tu voglia o non voglia». La principessa, disperata, pianse per un giorno e una notte, ma non disse niente, perché sperava ancora di convincere il re. Lui però fu irremovibile e decise che la figlia avrebbe sposato un gentiluomo di corte. Si avvicinava il giorno del matrimonio e la ragazza era sempre più triste. Andò allora a parlare con la sua amata balia. Insieme pregarono perché il bel principe del sogno venisse a chiedere in sposa la figlia del re. Ma fu inutile. Di lui non si vede neanche l'ombra. La vigilia delle nozze, la principessa e la balia restarono tutto il giorno alla finestra nella speranza di vedere il principe in lontananza. Era sera e avevano ormai perso ogni speranza quando si sentì il rumore degli zoccoli di un cavallo. È lui, lo so», disse la ragazza. E in quel momento videro avvicinarsi un cavaliere che, senza parlare, fece loro segno di seguirlo. Com'era felice la principessa! Corse fuori con la balia e insieme andarono dietro al cavaliere, che intanto si allontanava sempre più dal palazzo e indicava la strada tenendo alto un diamante che splendeva nella notte. Galoppava e galoppava e le due donne correvano come se avessero ali al posto dei piedi. Al tramonto del giorno dopo arrivarono in vista di una grande città e proprio in quel momento il cavaliere sparì. Ma la figlia del re era tranquilla perché finalmente aveva qualche speranza. Entrarono dunque in città e con grande meraviglia notarono che non si sentiva nessun rumore. Gli uomini e le donne, le carrozze e i cavalli, i cani e i gatti, tutto, ma proprio tutto, era di marmo. La balia, spaventatissima, disse: «Deve esserci sotto qualche magia». E adesso, prima di proseguire con la nostra bella storia, io voglio cantarvi insieme a una mia amica con un poco di zucchero.
1: In tutto ciò che devi fare, il lato bello puoi trovare. E se lo trovi, il gioco va!

ritorniamo alla nostra principessa e alla balia che pensa che ci sia sotto qualche magia. Ma la principessa le fece coraggio e continuarono a camminare finché arrivarono davanti a un bellissimo palazzo. Sulla scalinata videro tante persone, qualcuna che scendeva, altre che salivano, ma tutte erano di marmo. Entrarono e dopo aver attraversato molti sontuosi saloni si ritrovarono in una sala con un immenso trono su cui erano seduti un re e una regina, tutti e due di pietra. Vicino a loro c'era un bel giovane che la principessa riconobbe immediatamente. Era il principe che andava a trovarla tutte le notti in sogno. Dopo la lunga corsa, sia lei che la balia erano affamate. Ed ecco, nella sala da pranzo, una tavola imbandita di piatti prelibati. Ma chi era stato a prepararli? Mangiarono di gusto e quando furono sazie, si misero a girare per il palazzo, finché trovarono una bella stanza con due letti pronti per la notte. Stanche com'erano, si sdraiarono, si addormentarono subito e la mattina dopo la principessa disse alla balia: «Stanotte ho fatto uno strano sogno. Oggi, a mezzogiorno in punto, devo dare uno schiaffone al mio principe e così libererò lui e la città dall'incantesimo di cui sono prigionieri. Ma lo schiaffo deve essere davvero forte o non servirà a nulla e io e il principe non ci rivedremo mai più». Per fortuna la principessa era forte e robusta. Così, quando l'orologio cominciò a battere mezzogiorno, entrò nel salone e al dodicesimo rintocco diede al principe uno schiaffone talmente forte che lui mandò uno strillo. L'incantesimo era spezzato e di colpo il silenzio cessò e l'aria si riempì di rumori. Si svegliò il principe, si svegliarono il re e la regina e gli abitanti della città e le persone cominciarono a parlare, i cavalli a nitrire, i cani ad abbaiare, i gatti a miagolare. E tutti volevano ringraziare la fanciulla che era riuscita ad annullare il sortilegio. Ma i più felici erano il re e la regina, che avevano trovato la moglie più bella, buona e coraggiosa per il loro amato figlio. Mandarono subito dei messaggeri al padre della ragazza per invitarlo al matrimonio. E lui, che temeva di non rivedere mai più la figlia, appena seppe che era viva e stava per sposarsi con il suo principe, scoppiò a piangere per la gioia. Il matrimonio fu celebrato e fu il più bello e allegro che si fosse mai visto. Tutti ridevano, cantavano e parlavano per rifarsi dal lungo sonno da cui la principessa li aveva liberati. E il rumore era tale che la vecchia balia si coprì le orecchie per non sentire. Ma anche lei era felice, tanto che al momento del brindisi si mise a cantare e cantò più forte di tutti. E meno male che il sogno era veritiero, altrimenti con lo schiaffone chissà quante dicevano. Va bene bambini, adesso però ci ascoltiamo UFO Robo.

Bene, bambini, possiamo proseguire con una nuova storia che si intitola I troll del bosco. Nei tempi antichi in Norvegia c'erano due poveri che avevano un mucchio di bambini e li mandavano in giro a chiedere l'elemosina. I due più grandi però erano stanchi di fare quella vita e un giorno decisero di andarsene per diventare falconieri. Per prima cosa, dunque, dovevano procurarsi un paio di falconi e siccome avevano sentito dire che nel bosco di Edal ce n'erano tanti, si incamminarono in quella direzione. Cammina, cammina, eccoli nel bosco. Solo che ormai era notte e loro non sapevano più dove guardare per la paura. Perciò spezzarono qualche ramo, accesero il fuoco e si prepararono un letto con foglie e muschio per cercare di dormire un po'. Si erano appena coricati che sentirono sbuffare e soffiare a più non posso. «È un animale che viene a mangiarci!» chiese il più piccolo spaventato. «Molto peggio! Questi sono i troll del bosco di Edal, che vengono a prenderci!» rispose il più grande. Infatti, un attimo dopo si sentì una voce terribilmente rauca che diceva: «Sento odor di carne umana!» «Adesso cosa facciamo?» pianse il più piccolo, ma il maggiore lo rassicurò. «Tu preparati a scappare appena li vedi e per il resto lascia fare a me». Ed ecco i troll arrivare di corsa. Erano in tre, così grossi che le loro teste sfioravano la cima degli alberi, ma fra tutti avevano un solo occhio e dovevano passarselo in continuazione. Il fratello più piccolo scappò via più svelto che poté e i troll dietro, quello che aveva l'occhio guidava gli altri due, ma il fratello maggiore, invece di scappare, pestò con tutte le sue forze il piede di uno dei troll ciechi. Quello strillò e il troll che ci vedeva si spaventò tanto che lasciò cadere l'occhio. Svelto, il ragazzo lo raccolse e ci guardò attraverso. Era come un cannocchiale che fa sembrare vicine le cose lontanissime. I troll, ormai ciechi, cominciarono a maledire e minacciare, ma non potevano fare un passo senza sbattere contro qualcosa. Perciò si fermarono e dissero: «Chiunque tu sia, restituiscici l'occhio o ti faremo a pezzi!» «Figuriamoci», disse il ragazzo. «Adesso io ho tre occhi e voi nessuno, dite un po', come farete a prendermi?» «Restituiscici l'occhio o ti trasformeremo in pietra», gridarono i troll. «I vostri incantesimi non mi fanno paura», rispose il ragazzo. «Se osate borbottare anche una sola parola magica, pesterò l'occhio sotto i piedi e voi sarete ciechi per sempre». Allora i troll si spaventarono e cominciarono a trattarlo con tutti i riguardi, promettendo di coprirlo d'oro e d'argento. Ma il ragazzo niente, non voleva cedere. «Prima datemi l'oro e poi deciderò se è il caso di restituirvi l'occhio». Allora i troll si misero a chiamare le loro mogli, dicendo che portassero tutte le ricchezze che custodivano in cantina e sotto il letto e che le mettessero ai piedi del ragazzo. «E sbrigatevi, la notte sta per finire», aggiunse il troll più grosso. I troll, infatti, possono uscire solo col buio, perché basta un raggio di sole per trasformarli in rocce coperte di muschio. E il ragazzo, che lo sapeva, appena ebbe l'oro disse: «Prima di darvi l'occhio voglio vedere se è tutta roba buona. Non ho intenzione di farmi imbrogliare». E cominciò a controllare monete e gioielli uno per uno. In realtà voleva solo tirarla in lungo, con la speranza che oltre gli alberi spuntasse il sole
e i troll diventassero altrettante rocce nere. E andò proprio così. Appena l'alba tinse il cielo di giallo e di azzurro a oriente, i troll e le loro mogli si trasformarono in pietra. È per questo che nel bosco di Edal ci sono ancora oggi certe rocce dalla forma strana e tra gli alberi non si sente più gridare «sento odore di carne umana». Quanto al ragazzo e al suo fratellino, tornarono a casa carichi di tesori e se la passarono bene per il resto della loro vita. E adesso vi canto un'altra canzoncina, Kiss Me Licia.

0: Bambini e con Kiss Milicia vi saluto e vi do appuntamento la prossima domenica qui.
1: Io più vicino a te.
2: Nel blu dipinto di blu, tormentoni estivi. E la musica dei tormentoni estivi parte immediatamente sulle onde di Radio Orizzonti in Blu. Massimo in studio, Antonio alla regia, ed addentriamoci immediatamente nei tormentoni che hanno segnato le estati in calore delle nostre giornate. E partiamo da Mahmood nel 2024 con C'è poco da fare, Ratata, perché Mahmood aveva trovato e ha trovato la chiave. È tra i pochissimi a scrivere pezzi che vanno forti in estate senza ammiccare ai classici tormentoni, ed è l'unico in grado di mettere insieme i meme e i balletti di TikTok con canzoni al tempo stesso originali, sporche, storte di base. C'è il racconto dell'adolescenza passata alle case popolari, e anche qui gli altri non riescono a suonare credibili e trasversali come lui. È Ratata, una hit buona per tutte le stagioni, come era stata Tutta Gold del Sanremo dello stesso anno, di cui però Ratata è la seconda parte. Per chi passa o ha passato l'agosto in città, certamente il leitmotiv, anche se del 2024. Ratata, Mahmood.

Estate 2025, si arriva alla fine dell'estate e non si sa ancora quale sarà il la hit con l'assegnazione della hit del tormentone estivo. Poi ad un certo punto si sblocca la situazione perché il pendolino aveva oscillato in quell'estate tra Alfa con A me mi piace insieme e in collaborazione con Manu Chao, sposandosi poi su Anna e la sua Désolé, mentre poi si iscrivono nella competizione Marco Mengoni e Annalisa con Piazza Grande, che però esce a settembre del 2025. Insomma, il mainstream non trova da subito, come anche nel 2026, il tormentone estivo per l'eccellenza. Però ci sono degli outsider che hanno stupito un poco, non solo nella dimensione numerica, osservando gli streaming raccolti per esempio su Spotify, ma anche attraverso un'opera di comunicazione musicale. E allora escono Le One e Samurai J, che nell'estate del 2025 iniziano ad occupare uno spazio rilevante negli ascolti del pubblico e a influenzare anche la popolarità dei rispettivi brani. Le One con Yamal e Samurai J con Halo, non può che esserci la viralità raggiunta dai brani ovviamente su TikTok. Da che cosa dipende per esempio la importanza di Halo? Beh, numeri su YouTube li conquista Halo di Samurai J. La canzone viene pubblicata a giugno del 2025, prodotta da Vito Salamanca. Oltre 2,5 milioni di visualizzazioni. Su TikTok il verso più utilizzato è tutto sbagliato, sta andando tutto al contrario di come l'ho immaginato, non si può amare a metà, che è il suono ufficiale della canzone, utilizzato in 14,000 video, ed è comprensibile che pensare che ci siano più versioni della canzone sulla piattaforma. Ovviamente questo è il risultato di una canzone come Halo di Samurai J, che poi arriverà al Sanremo 2026 con la sua ossessione, che diventa pure non solo tormentone dell'anno di Sanremo, ma anche tormentone estivo dell'estate 26. Ma questa è un'altra storia. Fermiamoci adesso ad Halo, Samurai J.

Rimaniamo su Sanremo, estate, tormentoni estivi, perché non solo Ossessione di Samurai J è a Sanremo, arriva tra le ultime fra l'altro, e poi diventa tormentone estivo 2026, ma avremo modo di parlarne e di ascoltarla prossimamente, ma anche l'anno prima, 2025, Olly vince Sanremo con Ballor da Nostalgia, e l'estate del 2025, non trovando un suo tormentone estivo particolare, fa di Ballor da Nostalgia proprio il tormentone estivo, certamente non tra i primi, ma che rimane in classifica per tante settimane fino a riempirci tutta l'estate. E allora, con piacere, accendete le candeline, fatele ruotare di sera come se foste per l'appunto ad un concerto, perché questo è Olly con la sua balorda nostalgia.

nemmeno questa sera. La sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: E adesso ci spostiamo sul 2024 con un ballabile di grande passionalità, potremmo dire, perché stiamo parlando di Tananai ed Annalisa. Uno ci si approccia pensando al già sentito, perché i nomi in causa sono stra-abusati da varie estate. E invece, bravi, se ne escono con una specie di controtormentone in cui domina il guizzo furbetto un po' piaccione di Tananai, che evita che Annalisa s'avviti su se stessa e la porta su una specie di controtormentone su due amanti chiusi in casa mentre il mondo è al mare e che soprattutto strizza l'occhio ai Baustelle, insomma roba di un certo spessore. Non è la nostra mare mare, neanche amore indiano, ma certamente è un sussulto nell'estate del 2024. Storie brevi, Tananai, Annalisa.

Non so se avete notato, ma i tormentoni estivi degli ultimi anni mettono insieme, in gran parte dei pezzi, duetti che sono utili a incrociare i flussi di ascolti di fanbase e rappresentano in sé la notizia. Se pensate solo che nel 1987 Morandi, Ruggeri, Tozzi al Festival di Sanremo si presentano per vincere con Si può dare di più, ma dopo aver superato le grandi difficoltà delle case discografiche, pensate cosa hanno capito le case discografiche per guadagnare di più, cercando di mettere insieme per l'appunto ascolti e fanbase e quindi aumentare gli ascolti mettendo insieme per l'appunto i cantanti. E in mezzo a tutto questo, Bottiglie vuote nel 2025 dei Pinguini Tattici Nucleari e di Max Pezzali sembra l'unica vera eccezione in questo senso. Vuoi perché si fanno una corte spudorata e sincera da tempo i due, Pinguini Tattici e Max Pezzali? Vuoi perché non hanno niente da guadagnarci a parte la stima a vicenda? I Pinguini Tattici Nucleari sono in quello stato di grazia in cui ci si può permettere di fare canzoni molto simili senza scadere, i bravi direbbero hanno trovato la formula, mentre Max Pezzali è Max Pezzali. È chiaro che si nota la differenza tra un gruppo di trentenni alle stelle e un ultra cinquantenne che ha costruito legittimamente un impero sulla nostalgia e di per sé non scrive un inedito di successo da un decennio, ma se la forza dei duetti è anche solo nella loro eccezionalità, beh, questo a suo modo la possiede, se non altro perché riporta Pezzali in piazza e in ottima compagnia. E così andiamo ad ascoltare Bottiglie vuote.

sotto il sole, di riccione, quasi quasi mi pento e non ci penso più. E invece noi ci pensiamo, siamo ancora nel blu dipinto di blu, tormentone estivi, vi faccio fare un tuffo nel 2017, quindi torniamo indietro un po' di anni rispetto alla canzone appena ascoltato dei Pinguini Tattici Nucleari, ci spostiamo su Tommaso Paradiso & Company, cioè i The Giornalisti, che con Riccione nel genere pop lanciano per l'appunto una canzone, una delle hit più forti del 2017, che unisce sonorità vintage anni 80 e pop contemporaneo, evocando nel pieno stile The Giornalisti immagini e sensazioni di un'estate spensierata e fuori dal tempo, perché la canzone che dipinge l'atmosfera tipica delle estati italiane tra spiagge affollate, notti giovani, social network e fughe dal quotidiano, ha sullo sfondo proprio Riccione, simbolo del divertimento e della leggerezza, intrecciando immagini di euforia e nostalgia, mare, feste, treni che partono, ragazzi persi nei telefoni e l'amore evocato più come un bisogno, come una mancanza, che come una certezza. È un brano che unisce la leggerezza pop e la sottile malinconia, raccontando il tempo che passa tra vacanze, nuove esperienze e la ricerca con continua di emozioni. Il videoclip, che è diretto dal duo Younaz, Antonio Sbergo e Niccolò Celaia, è ambientato tra Riccione, Rimini e Cattolica e riprende proprio le atmosfere, gli immaginari ispirati agli anni 80 e 90, con richiami a una delle serie più cult di quegli anni, Sapore di Mare e poi Baywatch. Insomma, Tommaso Paradiso, Dario Faini, Alessandro Raina per il testo, Dardust e Matteo Cantaluppi per la musica fecero il pieno e ancora oggi

e chiudiamo con il 2023, perché andiamo dai The Colors questa volta, perché non possiamo non ballare con i The Colors, uno dei più grandi tormentoni estivi delle estate italiane. Italo disco, veramente, tanto che Amadeus un giorno raccontava che era in Germania all'autoradio e ha sentito trasmesso dalla radio tedesca, e talmente è stato forte il successo di questo pezzo nell'estate del 2023, la canzone Italo disco, e ha aumentato a manetta il volume per far sentire lui da italiano che Italo disco era una delle hit in Germania. Tormentone del 2023, grande successo dei The Colors, già dal titolo omaggio al genere musicale Italo disco, una specie di disco music italiana nata negli anni 70 e che ha continuato generando poi correnti più specifiche grosso modo fino agli anni 2000. E allora il brano ripropone proprio le sonorità tipiche di questo genere e il testo contiene riferimenti proprio alla disco music italiana. Ad un certo punto viene citato Giorgio Moroder, famoso compositore di jockey italo-italiano, pioniere della disco music. Poi il resto, canzone si rivolge alla persona amata, che a volte risulta irritante quando non parla o non risponde, ma è sempre presente nei pensieri, come la musica di Italo disco. Insomma, un grande successo internazionale, vi dicevo prima, in Polonia, Svizzera, Germania, ovunque, dove la potevate ascoltare nelle hit, e noi chiudiamo esattamente con Italo disco. Da Massimo in studio, da Antonio alla regia, grazie per aver seguito Nel blu dipinto di blu, tormentoni estivi, alla prossima, sempre sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.

0: Ciceremon Cicinin?
1: Ma sì, Ciceremon Cicinin!
0: Con Anna e Anna.
2: Alla festa che cosa si fa?

0: Eccoci amici per una nuova puntata del Ciceramun Cicinin con la mia misa Anna Zucchetti
1: e con la mia misa Anna Tunisi. Parla no, sennò per te ven la tosse.
0: Sì, perché con un po' di raffreddore c'ho la tosse, infatti con in buca una caramella. Ah. E chiedo scusa ai nostri amici se parlo un po' come la Maria De Filippi.
1: Ah, ecco, infatti.
0: Che la che sempre in buca la caramella.
1: E ricordiamo che noi parliamo dallo studio di Radio Orizzonte in Blu FM 88 di Saronno con la regia del Giancarlo Andreini,
0: che ringraziamo sempre perché il gana pazienza, ma una pazienza
1: ma andrà in paradiso, cosa vuoi che ti dica.
0: Vabbè, chissà se gliela anche con la sua donna di
1: certamente
0: solito, Sì, comincio con una bella poesia.
1: Sì, come l'hai intitolata?
0: Allora, intanto Lucia Pada dal Scire di Milan.
1: Sì,
0: dopo te il passi perché teniamo un'anca delle idee. E la sentito a proposito de pom,
1: di mele. Le mele, i pom.
0: A proposito,
1: che differenza?
0: Mele, sì. E lei è del Gino Toller Melzi. Allora,
1: ho capito.
0: L'autore.
1: Sì, del
0: Gino.
1: A Gino
0: Toller Melzi, il dadio cognome, due cognomi. A proposito de pom e la fanci. Una mattina un fruttireo in Verzé e se vedo i trainari e il suo banchetto con tutto il carico di bei pom renet de un furgon che faceva marcia in dre. E se mette a busà come un strascè e per esprime spusecciare net e tira già bestemi malerbet con la forza de mila carusè. Un pret passant e se in cui bei orazioni. Vergogna, il dis, vergogna, bestemà per quater pom, fe una decontrizione. Quella il se volta, e a lui che gliene infà, e il se ricorda no che il suo padrun per un pom sol

0: La stancamo a menà?
1: Simpaticissima questa poesia.
0: Vedremo chi è il suo padrone, del prete.
1: Certo. Allora, a proposito di mele, è il titolo in italiano. Ogni mattina un fruttivendolo al Verzere si è visto buttare all'aria il suo banchetto con tutto il carico di belle mele nette da un furgone che faceva marcia indietro. Si mette a gridare come uno straccivendolo e, per esprimersi più chiaramente, si mette a bestemmiare con tutta la sua forza. Un prete, passando, sente tutte quelle belle orazioni. Vergogna, dice, vergogna, bestemmiare per quattro mele. Faccia un atto di penitenza. Quello si volta e dice: a lei che cosa importa? Non si ricorda più che il suo padrone per una sola mela continua a ricordarcelo?
0: Ti capì? Si riferiva alla mela del peccato di Adamo ed Eva, e quindi
1: per
0: dice
1: una sola mela,
0: per una mela continuiamo a pagarne le conseguenze.

0: Bene, allora, cara Anna, dopo questa bella poesia che la mi è piaciuta tutte do, in due teme menetic.
1: Andiamo in Valtellina e in Val Chiavenna, dove c'è una tradizione dei cori e sarebbe organizzata dalla USCI, cioè L'apostrofo Udine Savona Como Imola, come si dice, no? USCI, Sondrio, appunto, rappresenta una delle realtà corali più ricche e antiche di tutta Italia. Pensa Anna che oggi è impegnata nel rilancio di questa tradizione, formando con passione tanti giovani coristi.
0: Bello, ogni tanto impariamo delle cose molto simpatiche. Dunque, l'amore per la musica e le tradizioni locali è la stella polare di tutte le attività dell'Unione delle Società Corali Italiane di Sondrio. L'organizzazione che opera da oltre 40 anni, pensa, per la promozione del canto corale in Valtellina e Valchiavenna. Con il suo presidente Mauro Mirandola ne ripercorriamo insieme la storia antica e un presente ricco di attività e eventi, tutti da seguire. Infatti l'USCI, USCI Sondrio, nacque nel 1979 su iniziativa dei rappresentanti di alcuni cori dell'area provinciale. All'epoca, infatti, la tradizione corale popolare era tramandata dagli sforzi dei singoli cori locali, ma mancava una regia d'insieme. Da sempre operiamo in modo autonomo, ci dicono, per rappresentare meglio la specificità di Valchiavella e Valtellina. E questo ce lo dice appunto il signor Mirandola.
1: La provincia di Sondrio, infatti, vanta la più alta percentuale di cori in Italia. E come dici tu, Anna, è una trasmissione culturale, la nostra.
0: Ah, certo, le minga du Maderit.
1: Allora, dicevamo appunto, vanta questa più alta percentuale di cori in Italia. E ci sono formazioni e 1200 coristi su una popolazione di meno di 180.000 abitanti.
0: Se in passato le formazioni aderenti erano in prevalenza di canto popolare alpino, oggi l'Unione accoglie al suo interno formazioni musicali e corali più variegate. Da un anno l'Unione delle Federazioni Corali Alpine ha collaborato con Federcori Italia. Fin dalla nostra Costituzione curano il rapporto con istituzioni ed enti pubblici e privati a livello provinciale per attirare e distribuire equamente i contributi regionali e provinciali finalizzati alla promozione musicale.
1: E per stimolare la crescita del livello qualitativo delle esecuzioni e l'ampliamento dei repertori, hanno sempre organizzato incontri di formazione per i maestri dei cori, che inizialmente erano quasi tutti autodidatti, come si diceva prima.
0: Sì, facevano un po' da sé.
1: Ecco.
0: Frenetica è anche l'attività concertistica. Dal 1980 organizzano il convegno provinciale del corista, che dal 2012 è diventato la rassegna biennale Meeting in Canto. Nel 2023 ha offerto, pensate, 80 concerti in 10 location differenti tra Ponte in Valtellina, Trevisio e Piuro. Nel 2018 hanno poi organizzato Rezia Cantat con l'Unione di Canto dei Grigioni, 130 cori e più di 3.000 coristi a Chiavenna per il più grande evento corale delle Alpi mai realizzato. Nel 2022 invece si è tenuto il Gran Premio Voci d'Italia, finora il maggiore concorso a livello nazionale, con 20 cori provenienti da tutta Italia. Nel 2022 a Villa di Tirano si è organizzato anche il primo meeting di cori giovanili della provincia, aperto a tutte le formazioni stabili.
1: Proprio la formazione dei giovani è un punto centrale del lavoro dell'URCI Sondrio. Il ricambio generazionale è un problema diffuso, ma tra gli associati ci sono esperienze sorprendenti. Oltre al progetto Core di Classe Creando Musica, proposto in vari istituti della provincia di Sondrio, durante il Covid alcuni cori sono riusciti a mettere in piedi formazioni giovanili molto promettenti, ad esempio i piccoli cori e i piccoli cantatori della Val Chiavenna, raggruppamento nato nelle scuole di Piuro e Villa di Chiavenna, poi il coro giovanile Insieme in Canto, diretto da Cinzia Galli del coro Monteneve di Livigno, e il coro Rigo Dritto di Chiesa in Valmalenco, seguito da Armonie in Voce e dal coro CAI Valmalenco. E allora, finito questo racconto sulla tradizione dei cori Valtellina e Valchiavenna, ci fermiamo qui per ascoltare non un coro ma una bella canzone.

0: dopo una bella canzone, una bella poesia della Ella Torretta.
1: Ah, che conosciamo.
0: Vision del latte mar. Te sai cos'è la Ella Temar?
1: Adesso me lo dici.
0: È una catena di montagne. Ecco.
1: Dove?
0: Sulle Dolomiti, nella zona delle Dolomiti. La Ella Torretta è andata qui col figlio e mentre lì scrive questa bellissima, secondo me, poesia. Dalla finestra della mia stanza podi rimirà Ella Temar, una montagna fada a pinnacul che pare una resega pronta a sbisainiul, ma lur sgurraten in ciel slisen via, se intortien, se dislassen pevana in scuriel su, chi es lontana conti soral scutent. In ammirazione de sto panorama, me impienisi occhi, per purtà in del cœur, e ricorde sta vacanza passata in armonia, con tel me fieu Giordano.
1: Bella questa visione della latte mar.
0: Della latte mar.
1: In italiano è così. Dalla finestra della mia stanza posso rimirare il latte mar, una montagna fatta a pinnacoli che sembrano una seghettatura pronta a bucare le nuvole. Ma loro corrono in cielo, scappano via, si annodano, si slacciano e poi vanno ad offuscare il sole che le allontana con i suoi raggi bollenti. In ammirazione di questo panorama mi riempio gli occhi per portare nel cuore il ricordo di questa vacanza passata in armonia con mio figlio Giordano. Sì, sì, sì, molto. E tra l'altro è davvero da... ti sembra di vedere, sì. Spiega talmente bene che sì. Tu ti immagini di vedere questo paesaggio bellissimo.
0: E lo spiega in pochissimi versi.
1: Davvero.
0: È questa la potenza dei poeti,
1: Certo.
0: Come quella dei pittori, certo. Con pochi tratti, farci partecipe di un panorama così bello.
1: Bello, veramente bello.
0: Giancarlo Musica!

0: E adesso, Anna, prima di concludere questa trasmissione, te dici una roba in dialetto.
1: Aspetta che mi vede dei modi di dire che si diceva in sci.
0: Ecco,
1: per esempio.
0: Te vede che prepotente che lei. Su tre parla a me, la se mettrei a lei, va bene. Rispetto l'età.
1: È quello, ecco, lo sapevo.
0: Te se piaceva già.
1: Allora, avegi man de strash. Vuol dire lasciare facilmente cadere le cose, siccome questo mi succede spesso, per quello che ho fatto la prepotente.
0: E capita mai con la roba veggia, capita sempre quando è che mal la roba nuova.
1: Ecco. Invece aveg minga frecci pe, sai cosa vuol dire?
0: Aveg tanti danei. Minga frecci pre, ecco. Frecce, oh.
1: E invece aveg virtù dell'asel.
0: No,
1: essere
0: non so.
1: Pazienti ma anche un po' codardi, quindi avere la vega virtù di un asino, dell'asino.
0: Ma povero asino che poi così bravo e trasporta tutto.
1: È bello, veramente.
0: Stai attento, con l'inghiuria se beve se paccia e se lava la faccia.
1: È vero.
0: Con una fetta di anguria si beve, si mangia e si lava la faccia mentre la si morde. E invece con men senza più se ben se sta.
1: A meno si fa, più si sta meglio.
0: Meno si sa.
1: Si sa.
0: E capito. Meglio si sta.
1: Eh già.
0: E pegano un'altra, conciate sbavvia. Cosa vuol dire?
1: Conciate da buttare via.
0: Pegano un'altra. E il cu?
1: La testa.
0: La testa. Aveg in cu. Avere in testa, sia in senso materiale. Avega in cu il capelle,
1: sì.
0: Sia in senso figurato, avega in cu de fa una roba.
1: È vero.
0: Invece avei tante cu, essere frastornato. Avei via il cu? Cosa vuol dire?
1: Succede avere via il cu.
0: Via il cu.
1: Pensare ad altro.
0: Pensare ad altro. Sbassare il cu?
1: E abbassare la testa.
0: In segno di sottomissione.
1: Anche.
0: Scurli il cu?
1: Non è apprezzare quello che ci ascolta.
0: Sì, ma anche scuotere la testa in segno di disapprovazione.
1: Sì, sì.
0: Venina cu.
1: Venirne a capo, cioè riuscire a trovare il bandolo della cosa.
0: E ve senza cu?
1: Tu, Anna, non ti vedo la testa.
0: Essere senza testa. Sbadati.
1: Stavolta.
0: E conscia come un barbun? Conciato come un barbone.
1: Adesso scusami, vedi in giro ragazzi con
0: anche uomini,
1: con tutti i pantaloni rotti, stracciati
0: di marca,
1: che sembrano barboni, ma non lo sono, perché
0: comunque vuol dire lacero, sporco, ramingo una volta, adesso
1: certo.
0: No. E poi quel che il portava scar del tennis e parlava in de per lui, chi dobbiamo ringraziare?
1: Iannacci,
0: caro amico Enzo, E invece riassunto in una parola, uno con tale aspetto l'è sbrindulente da sbrindul, parola usata e sempre sentita, lo garantisco, dice l'autore, anche se non si trova sul cherubini, o si dice anche l'è strapelà. Giancarlo può domandare avanti in camo un po', duma venel dis. Allora, conscià come un San Quintin o ves in San Quintin? Cosa
1: cioè,
0: vuol dire?
1: Vuol dire, ascoltate bene, vuol dire essere al verde, ridotto male, in estrema miseria. Il Banfi ipotizza il riferimento alla battaglia di San Quintino combattuta il 10 agosto 1557 tra l'esercito di Enrico II di Francia e quello spagnolo di Filippo II davanti alla piazza forte di San Quintino in Piccardia.
0: Sembra anche che il Giancarlo deste interrompimi la di che le ura deve finila.
1: Sì,
0: ecco.
1: E
0: saluta.
1: E anche questa puntata è terminata, la puntata del Cicciaremon Ciccinin su Radio Orizzonti in Blu FM 88. Allora, tu mi hai detto che devo salutare, saluto gli amici che ci hanno ascoltato. Ringraziamo Giancarlo e tu Anna, anche se hai un po' la voce rauca.
0: Mi raccomandi, gente. Cicciarate un Ciccinin.
1: E ciao a tutti.

0: Recitiamo insieme la preghiera dell'Angelus. L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
1: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Eccomi, sono la serva del Signore.
1: Si compia in me la tua parola.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: E il Verbo si fece carne
1: e venne ad abitare in mezzo a noi.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu, che all'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

colleghiamo ora con la parrocchia dei Santi Pietro e Paolo in Saronno per la diretta della Santa Messa. Buon ascolto e a più tardi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.

0: Che nome date a questa bambina?
1: Clarissa.
0: E per Clarissa che cosa chiedete alla Chiesa di Dio?
2: Il battesimo.
0: Cari genitori, chiedendo il battesimo per vostra figlia, voi vi impegnate a educarla nella fede, perché nell'osservanza dei comandamenti impari ad amare Dio ed il prossimo come Cristo ci ha insegnato. Siete consapevoli di questa responsabilità?
1: Sì.
2: Sì.
0: E voi, madrine, siete disposte ad aiutare i genitori in questo compito così importante?
3: Sì.
1: Sì.
0: Clarissa, con grande gioia la nostra comunità cristiana ti accoglie. In suo nome io ti segno col segno della croce e dopo di me anche voi, genitori, padrino e madrina, farete sul vostro bimba il segno di Cristo Salvatore.

0: Sì, noi siamo qui perché Cristo, da quando ha vinto per sempre la morte ed è risorto, è in cammino con noi. Viene a cercarci. E quest'oggi in modo particolare cerca Clarissa, perché rinascerà verso il battesimo alla vita di grazia. L'abbiamo accolto nella nostra comunità con il segno distintivo della nostra fede, che ora tracciamo anche su di noi, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La pace sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Chiediamo perdono al Signore dei nostri peccati. Tu che sei venuto a chiamare i peccatori, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Tu che hai offerto la tua vita in riscatto per tutti, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Tu che susciti in noi il desiderio e l'impegno di seguirti, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa.
1: Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.
0: Preghiamo. Fa, o Dio dell'universo, che il corso degli eventi si svolga in conformità al tuo volere, perché possa procedere nella giustizia e nella pace, e dona alla tua Chiesa di servirti in serena letizia. Per Gesù Cristo tuo Figlio, nostro Signore, nostro Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Benedicimi Padre.
0: Lettura profetica ci illumini e ci doni salvezza.
1: Lettura del profeta Isaia. In quel tempo Isaia parlò dicendo che la radice di Jesse sarà un vessillo per i popoli. Le nazioni la cercheranno con ansia. La sua dimora sarà gloriosa. In quel giorno avverrà che il Signore estenderà di nuovo la sua mano per riscattare il resto del suo popolo superstite della Siria e dall'Egitto, da Patros, dall'Etiopia e dall'Elam, da Sinar e da Camat e dalle isole del mare. Egli alzerà un vessillo tra le nazioni e raccoglierà gli espulsi di Israele. Radunerà i dispersi di Giuda dai quattro angoli della terra. Cesserà la gelosia di Efraim e gli avversari di Giuda saranno sterminati. Efraim non invidierà più Giuda e Giuda non sarà più ostile a Efraim. Voleranno verso occidente contro i Filistei, insieme deprederanno i figli dall'Oriente, stenderanno le mani su Edom e su Moab e i figli di Ammon saranno loro sudditi. Il Signore prosciugherà il golfo del mare d'Egitto e stenderà la mano contro il fiume. Con la potenza del suo soffio lo dividerà in sette bracci, così che si possa attraversare con i sandali. Si formerà una strada per il resto del suo popolo, che sarà superstite della Siria, come ce ne fu una per Israele quando uscì dalla terra d'Egitto. Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio.
2: Grandi cose ha fatto il Signore per noi.
1: Grandi cose ha fatto il Signore per noi.
2: Il Signore ha giurato a Davide, promessa da cui non torna indietro. Il frutto delle sue viscere io metterò sul tuo trono.
1: Grandi cose ha fatto il Signore per noi.
2: Sì, il Signore ha scelto Sion, l'ha voluta per la sua residenza. Questo sarà il luogo del mio riposo per sempre. Qui risiederò perché l'ho voluto.
1: Grandi cose ha fatto il Signore per noi.
2: La farò germogliare una potenza per Davide. Preparerò una lampada per il mio consacrato. Rivestirò di vergogna i suoi nemici. mentre su di lui fiorerà la sua corona.
1: Grandi cose ha fatto il Signore per noi.
3: Benedici mio Padre.
0: Lettura apostolica, ci illumini, ci doni salvezza.
3: Prima lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo. Carissimo, rendo grazie a colui che mi ha reso forte, Cristo Gesù, Signore nostro, perché mi ha giudicato degno di fiducia mettendo al suo servizio me, che prima ero un bestemmiatore, un persecutore e un violento, ma mi è stata usata misericordia perché agivo per ignoranza, lontano dalla fede, e così la grazia del Signore nostro ha sovrabbondato insieme alla fede e alla carità che è in Cristo Gesù. Questa parola è degna di fede e di essere accolta da tutti. Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori, il primo dei quali sono io, ma appunto per questo ho ottenuto misericordia, perché Cristo Gesù ha voluto in me, per primo, dimostrare tutta la sua magnanimità, e io fossi di esempio a quelli che avrebbero creduto in Lui per avere la vita eterna. Al Re dei secoli, incorruttibile, invisibile e unico Dio, onore e gloria nei secoli dei secoli. Amen. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: Benedicimi, Padre.
1: Signore, sia nel tuo cuore e sulle tue labbra perché tu possa degnamente annunziare il suo Vangelo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
0: Il Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: Lettura del Vangelo secondo Luca.
2: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo il Signore Gesù si trovava in un luogo solitario a pregare. I discepoli erano con lui ed egli pose loro questa domanda: le folle, chi dicono che io sia? Essi risposero: Giovanni il Battista, altri dicono Elia, altri uno degli antichi profeti che è risorto. Allora domandò loro: ma voi, chi dite che io sia? Pietro rispose: il Cristo di Dio. Egli ordinò loro severamente di non riferirlo ad alcuno. Il Figlio dell'uomo, disse, deve soffrire molto, essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Parola del Signore.
2: Lode a te, o Cristo.

Partiamo dal canto d'inizio: e cammina con noi. Noi siamo qui in questo momento per incontrarlo, ma non siamo soltanto noi che siamo usciti dalle nostre case per venire qui. Anche lui ci viene incontro. Come ho detto prima, in questo giorno memorabile, sicuramente per Clarissa, giorno del suo battesimo, da non dimenticare mai, ma anche per noi tutti. Ma potremmo chiederci: oh caro Gesù, oggi come ci trovi? Beh, potremmo dire che ci troviamo in un giorno, il 13 di settembre, esattamente 2 giorni dopo il 25esimo di quel terribile fatto dell'11 settembre di 25 anni fa. Giustamente qualcuno ha commentato che non sono cadute soltanto le torri gemelle, sono cadute in quel momento anche altre 2 torri che con fatica dal 1945 stavamo costruendo, le torri della giustizia e della pace, le torri del diritto, della dignità della persona. Pensiamo bene in questi 25 anni che cosa è stato e che cos'è la storia, la cronaca anche di questi giorni, con guerre che ovunque si diffondono in mezzo a noi. Viene il Signore come principe della pace. Cammina con noi anche il Signore in questo giorno per la nostra parrocchia di particolare festa. Perché? Perché è la festa dell'oratorio, un luogo di formazione, di educazione della gioventù. Continuiamo a crederci a questa esperienza educativa. Viene anche in un giorno, sempre oggi, che è la vigilia per domani dell'inizio della scuola. Un'esperienza che interessa molti, non solo i bimbi che andranno a scuola, ma anche i loro genitori, i nonni, gli insegnanti. Allora è bello in questo contesto cogliere un Gesù maestro che ci viene incontro e che cosa ci insegna e soprattutto come ce lo insegna. Anzitutto con il suo esempio. Il Vangelo di oggi inizia con Gesù che si ritira in un luogo solitario a pregare. E vedete, questa scelta di Gesù di luoghi solitari per pregare è una costante che i Vangeli ci ricordano, una costante che dice che per lui, chi amava le folle, chi amava l'amicizia, chi amava vivere insieme agli altri, anzi li andava anche a cercare la folla, e quando la folla cercava lui era ben contento, eppure aveva un bisogno essenziale che stava dentro proprio di lui, una necessità del cuore di cercare nella comunione a tu per tu con il Padre. Lì intuiva anche quali dovevano essere i passi della sua vita. E noi siamo qui a celebrare questa Eucaristia cominciando proprio a imitare il suo esempio. Abbiamo bisogno anche noi, come lui, dell'incontro con il Padre. Abbiamo bisogno di imparare a fare silenzio se non vogliamo che la nostra vita sia costantemente travolta dalla routine, dalle cose che dobbiamo fare continuamente. Ancora Gesù è maestro attraverso la sua parola. Dopo l'eloquenza del suo esempio di vita, ecco adesso l'eloquenza delle sue parole. E quest'oggi la parola è anzitutto una domanda. Una domanda che entra dentro nel cuore. Una domanda che nel momento in cui entra nel cuore tira poi fuori dal cuore anche delle risposte. Una parola quindi che crea un dialogo
tra Gesù Maestro che ci parla e noi che rispondiamo a Lui. Sì, Gesù domanda: ma io chi sono per voi? Chi sono io per te? E questa, guardate, che è domanda decisiva. Tra poco, con i genitori e le madrine, rinnoveremo le promesse del nostro battesimo. Sì, facciamo in fretta a dire credo, credo, rinuncio. Ma in realtà dobbiamo davvero domandarci dentro: ma tu, Gesù, chi sei per me? E non va mai data per scontata la risposta, perché col passare del tempo, degli anni, delle condizioni, delle situazioni di vita che ci troviamo a vivere, dobbiamo continuamente interrogarci e dire: tu, Gesù, chi sei per me? Perché vedete, la folla dice delle cose interessanti di Gesù, però sostanzialmente dice che Gesù è uno come, un mito, ma come Giovanni il Battista, come Elia, come uno dei grandi profeti. Ma Gesù non è uno come, Gesù è l'unico, ci è necessario. Ecco perché noi siamo qui, non solo perché vogliamo sapere chi è Gesù, ma perché abbiamo bisogno giorno dopo giorno di riscoprire quanto Lui davvero cammina con noi, ci è vicino, non ci abbandona. Noi abbiamo bisogno, e lo dicono i nostri vescovi italiani in un documento che ci hanno consegnato a giugno, abbiamo bisogno di radicarci, di fondarci in Cristo Gesù. Le nostre radici, le nostre fondamenta devono essere proprio in Cristo Gesù. Non diamo per scontata la conoscenza di Cristo. Soprattutto deve essere una conoscenza che dà senso, significato e pienezza alla nostra vita. E poi questo Gesù che cammina con noi oggi lo può fare perché, il Vangelo ce l'ha detto con molta chiarezza, ci fa dono della sua vita. Dopo che Gesù ha interrogato i discepoli: voi che dite che io sia? Pietro ha risposto: tu sei il Cristo di Dio. Impone il silenzio. Perché? Perché questo Cristo, dice, deve soffrire molto, essere rifiutato da quelli che al tempo contavano i capi del popolo, venire ucciso su quella croce e risorgere il terzo giorno. Ecco in che modo Cristo ci dona la sua vita. Ed è proprio questo amore che l'ha spinto a stendere le sue braccia sulla croce. È questo amore, sapete, che fa saltare dall'interno anche il potere della morte, perché la morte ne rimane sconfitta per sempre. Ecco, e guardando al dono della vita, cioè guardando al crocifisso, che noi scopriamo quanto è grande il suo amore, che noi scopriamo di essere dei salvati. E San Paolo l'ha detto anche lui in questo rendimento di grazie: carissimo, rendo grazie a Cristo perché è venuto nel mondo per salvare i peccatori. E aggiunge: e sarebbe bello se ciascuno di noi potesse fare sua l'aggiunta di Paolo: e di questi il primo sono io. Io sono un peccatore perdonato e salvato da Cristo. Ecco perché siamo qui sempre ad annunciare questa morte e a proclamare questa risurrezione. Domani sarà anche la festa dell'esaltazione della Santa Croce, non del patibolo, non dello strumento di morte, ma di quell'amore che ha vinto per sempre la nostra nemica. Allora, carissimi, viviamo così ogni domenica la messa, come un incontro con Lui. Imitiamo anche noi l'esempio di Gesù, che si ritaglia nel suo tempo uno spazio
per incontrare il Padre. Ascoltiamo ogni domenica la sua parola, perché questa parola è capace anche oggi di entrare nel cuore e di parlarci. E soprattutto ringraziamolo, cioè facciamo Eucaristia, perché il suo amore è così grande e ancora oggi con il suo amore ci raggiunge qui. Tra poco raggiungerà Clarissa. Disponiamoci a vivere bene tutto questo.

0: non solo lui cammina con noi, ma anche noi lo seguiamo. E lo seguiamo anche imitandolo nel nostro bisogno di pregare. Preghiamo insieme dicendo: ascoltaci, o Signore.
1: Per la Chiesa, di fronte all'indifferenza di questo nostro tempo, sappia annunciare a ogni uomo la buona notizia del Vangelo. Ti preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per i popoli divisi dall'odio e dalla violenza, possano ritrovare la via della pace fondata sul dialogo, la giustizia e un autentico desiderio di riconciliazione. E per noi tutti chiamati ad essere segno della tua presenza nel mondo, ti preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per gli studenti, gli insegnanti e le famiglie, vivano la ripresa delle attività scolastiche come occasione di crescita e di confronto. Ti preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per Federico Bisi e per tutti i seminaristi che sabato 3 ottobre saranno ordinati diaconi, lo Spirito Santo li assista e li sostenga nel compimento della tua volontà, ti preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Con il battesimo accogliamo nella Chiesa Adele Garlisi, Alice Siniscalchi, Beatrice Barrera, Clarissa Berti, Giorgio Ranzi, Ludovica Confalonieri, Perla Cocozza. Crescano in età e grazia davanti a Dio e agli uomini. Ti preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: In questa settimana sono entrati nella casa del Padre Agrestino Ignazio, Bernardelli Felicita, Pagani Adriana. Siano accolti nella luce e nella pace di Dio Padre. Ti preghiamo.
0: Non siamo soltanto noi a pregare, pregano anche con noi e per noi e soprattutto per Clarissa, i santi che ora invochiamo. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi. San Giovanni Battista,
2: prega per noi.
0: San Giuseppe,
2: prega per noi.
0: Santi Pietro e Paolo,
2: pregate per noi.
0: Santa Clarissa,
2: prega per noi.
0: San Francesco,
2: prega per noi.
0: San Giovanni Crisostomo,
2: prega per noi.
0: Santi Ambrogio e Carlo,
2: pregate per noi.
0: Santi tutti di Dio,
2: pregate per noi.
0: Dobbiamo anche pregare sempre, carissimi, perché dobbiamo lottare contro il nemico dell'umana natura. Per questo ora pregheremo e ungeremo con l'olio dei catecumeni Clarissa perché si prepari ad affrontare questa battaglia. Dio Padre Onnipotente, tu hai mandato il tuo unico figlio per dare all'uomo schiavo del peccato la libertà dei tuoi figli. Umilmente ti preghiamo per questa bimba che fra le seduzioni del mondo dovrà lottare contro lo spirito del male. Per la potenza della morte e risurrezione del tuo figlio, liberala dal potere delle tenebre. Rendila forte con la grazia di Cristo. Proteggila sempre nel cammino della vita. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
0: Ti ungo con l'olio, seno della salvezza. Ti fortifichi con la sua potenza, Cristo Salvatore, che vive e regna nei secoli dei secoli.
2: Amen.

0: Questo è il momento in cui siamo chiamati a rispondere alla domanda di Gesù del Vangelo di oggi. Rinnoviamo le promesse del nostro battesimo. Rinunziate a Satana, origine e causa di ogni peccato.
1: Rinuncio.
0: Ma soprattutto credete in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra.
1: Credo.
0: Credete in Gesù Cristo, suo unico figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, è risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre?
1: Credo.
0: Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna?
1: Credo.
0: Questa è la nostra fede, questa è la fede della Chiesa e noi ci gloriamo di professarla in Cristo Gesù, nostro Signore, che vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Ora è con questa fede che scenderemo al fonte battesimale, benediremo quell'acqua e in quell'acqua Clarissa rinasce a vita nuova, alla vita eterna. Andiamo avanti.

0: Il libro.
1: Per il mistero di quest'acqua santificata del tuo spirito, fa rinascere a vita nuova questa bimba che tu chiami al battesimo nella fede della Chiesa, perché abbia la vita eterna, per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
1: Benedici quest'acqua per il battesimo di questa bimba che tu hai scelto e chiamato la nuova nascita nella fede della Chiesa, perché abbia la vita eterna, per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
1: Volete dunque che Clarissa riceva il battesimo nella fede chiesa che tutti insieme abbiamo professato?
3: Sì.
1: Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Baciatela che è tutta santa e vi santifica. Baciatela che è tutta santa e vi santifica.

0: E qualcuno potrebbe dire, ma è tutto qui il battesimo, un po' di acqua sul capo. Allora la Chiesa ci aiuta a comprendere che cosa è avvenuto in quell'istante con questi quattro segni. Il primo, l'unzione col crisma, per dire che questa bimba adesso è come Cristo, è figlia di Dio. Dio onnipotente, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, ti ha liberato dal peccato, ti ha fatto rinascere dall'acqua e dallo Spirito Santo, unendoti al suo popolo. Egli stesso ti consacra con il crisma di salvezza, perché inserite in Cristo, sacerdote, re e profeta, sia sempre membro del suo corpo per la vita eterna. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Secondo segno è la veste bianca, l'acqua del peccato, l'acqua del battesimo ha lavato quel peccato, ma soprattutto lei adesso è rivestita di Cristo, un abito nuovo, un abito di santità. Clarissa, sei diventata nuova creatura, ti sei rivestita di Cristo. Questa veste bianca sia segno della tua nuova dignità, aiutata dalle parole dell'esempio dei tuoi cari, portala senza macchia per la vita eterna, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Terzo segno, il papà va al cero pasquale ad attingere la luce che è Cristo, perché questa bimba è stata illuminata da Cristo Gesù. Ricevete la luce di Cristo. A voi genitori, a voi madrine è affidato questo segno pasquale, fiamma che sempre dovete alimentare. Abbiate cura che la vostra bimba, da Cristo illuminata, viva sempre come figlia della luce e, perseverando nella fede, vada incontro al Signore che viene con tutti i santi nel regno dei cieli. L'ultimo segno, toccherò le orecchie, toccherò il labbro di Clarissa, perché presto possa ascoltare e professare la sua fede in Cristo Gesù. Signore Gesù, che fece udire i sordi e parlare i muti, ti conceda presto di ascoltare la sua parola e di professare la tua fede a lode e gloria di Dio Padre. Amen.
1: Amen.
0: Dio Padre Onnipotente, concedi al tuo popolo di amare sempre ciò che comandi e di desiderare ciò che prometti, perché tra le varie vicende del mondo i nostri cuori siano fissi là dove è la vera gioia. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Con un gesto, un segno, ci scambiamo il dono della pace.

0: Accogli, o Dio, ti preghiamo, le nostre preghiere ed offerte, e poiché partecipiamo con interiore dedizione a questo rito sacrificale, fa che ci sia aperta la strada alla gloria del cielo. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: E cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta proclamare sempre la tua gloria, Padre, e soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale Cristo, nostra Pasqua, è stato immolato. Per Lui rinascono a vita nuova i figli della luce e si aprono ai credenti le porte del Regno dei Cieli. Nella Sua morte è redenta la nostra morte e in Lui risorto tutta la vita risorge. Ricolma della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e con l'assemblea degli angeli e dei santi canta in coro l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del Figlio tuo, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo, al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, o Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Mario, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di avere parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.

0: Siamo figli di Dio per il battesimo e per questo possiamo pregare con verità dicendo: Padre nostro,
1: sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri d'ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma guarda alla fede, all'amore, alla santità della tua Chiesa e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato. Accorrete all'altare di Dio, purificate i vostri cuori, siate pieni di Spirito Santo, ricevendo il corpo e il sangue di Cristo a remissione dei peccati.

0: Preghiamo. Ci illumini e guidi il tuo Spirito, Dio, che hai nutrito la tua famiglia con il corpo e il sangue del tuo Figlio unigenito, perché ti possiamo rendere testimonianza non solo a parole, ma con le opere e con la vita, e così meritiamo di entrare nel tuo regno eterno. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Prendiamo l'informatore, do 4 avvisi telegrafici. Primo, oggi è festa dell'oratorio, tra poco la prossima messa delle 11:30, non qui, ma sarà celebrata in oratorio, poi tutta la giornata, il pranzo, i giochi, il pomeriggio, un momento di festa. Sulla quarta facciata ricordiamo che l'oratorio in questo anno ha affrontato una spesa non piccola, il rifacimento del riscaldamento di tutto l'oratorio. C'è la possibilità di dare una mano, un aiuto, e c'è anche la possibilità, informandovi bene in segreteria, che la vostra offerta ha anche una possibilità di deduzione fiscale. Ricordo poi giovedì 17 è il giorno in cui si ricordano le stimmate di San Francesco, quelle 5 ferite del corpo di Cristo che si imprimono nel corpo dell'amato di Francesco. Ecco, partiremo anche noi da 5 luoghi della nostra città dove ci sono queste ferite, li trovate in prima pagina. Per questa parrocchia la partenza attorno alle 8 e qualche cosa dall'ospedale, 8 e 10, per poi trovarci tutti alle 21 dei 5 luoghi in San Francesco per celebrare questa Santa Messa. Ecco, abbiamo anche pregato per lui. Il prossimo 3 ottobre Federico Bisi diventerà diacono, accompagniamolo davvero con la preghiera. Ricordo che c'è il corso dei fidanzati in preparazione al matrimonio che partirà proprio all'inizio di ottobre, occorre iscriversi in segreteria. E i bimbi che vanno a scuola, auguri, e accompagniamoli anche loro con la nostra preghiera. Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
2: Andiamo in pace
0: nel nome di Cristo.

In diretta dalla parrocchia dei Santi Pietro e Paolo in Saronno avete ascoltato la Santa Messa festiva. Ringraziandovi per la vostra cortese attenzione, vi invito a proseguire il vostro ascolto coi programmi festivi di Radio Orizzonti.

Onda Libera, un programma ideato e condotto da Gisella Viccardi. Curiosità a 360 gradi. Un saluto a tutti i radioascoltatori, siete sintonizzati su Radio Orizzonti in Blu FM 88. Ai microfoni studio Gisella Viccardi e alla regia Angelo Sivelli. L'argomento di oggi è la seconda parte dei falsi amici. L'amico egocentrico. L'amico egocentrico è l'amico che ha bisogno che tutto il mondo ruoti attorno a lui. Pertanto si circonderà di persona e di persone che lo faranno sentire tale. Normalmente si caratterizza per il fatto di non ascoltare, per intervenire nei discorsi quando stanno parlando gli altri, per la necessità di primeggiare sempre in tutto e per tutto, sul fatto di non provare empatia e non interessarsi realmente a ciò che sta al di fuori di sé stesso. Un amico così è un po' come non averlo, pertanto non sarà difficile allontanarsene, perché, come già detto, l'amicizia implica uno scambio reciproco, se no non ha senso.

Ed eccoci, ma naturalmente non vi siete dimenticati, siamo su Onda Filosofica e continuiamo la nostra carrellata di falsi amici. L'amico invidioso è un tipo di falso amico difficile da individuare, perché normalmente tende a nascondere questa caratteristica, ma una volta scoperto tende a portare delusione, dolore e incomprensione. Bisogna dire che le persone invidiose sono le prime a stare male. Vivere continuamente in questo sentimento, deresponsabilizzandosi delle proprie azioni, può portare molto malessere e normalmente deriva da un'insicurezza e una bassa autostima che andrebbero approfondite attraverso un percorso di crescita personale. A livello di amicizia, un amico invidioso può fare molto male, perché attraverso la fiducia che l'altro ripone in lui critica e rema contro il suo amico senza che l'altro se ne accorga. E questo perché l'amico invidioso non aiuta l'altro a conquistare la felicità e non appoggerà mai l'amico per i suoi traguardi e tenderà sempre a boicottarlo o a sfoggiare sorrisi di circostanza proprio perché ne è invidioso. Anche in questo caso un'amicizia del genere non può fare bene e si delinea ovviamente come un'amicizia falsa.

Gli arrampicatori sociali sono quelli che cercano di farsi amici quelle persone che ritengono interessanti per ascendere nella loro posizione sociale, lavorativa, accademica, eccetera, eccetera. Le loro intenzioni non sono mai del tutto chiare ed è facile confondere questo tipo di amicizia come un'amicizia vera, perché si presenta in quanto tale, sfoggiando gli aspetti più affascinanti, interessanti ed empatici del loro essere. Solo col tempo, quando il traguardo è stato raggiunto o meno, si palesano per quello che sono veramente. Ecco, questo tipo di amicizia falsa esiste fin da piccoli e in qualsiasi campo, campo emotivo, lavorativo, eccetera, eccetera. Ed è importante riconoscerlo per non rimanerne delusi.

L'amico che sparisce nel momento del bisogno. Ebbene, ci sono persone che nei primi momenti dell'amicizia, che normalmente tendono ad essere, come in qualsiasi relazione, quelli più positivi e privi di problemi, sono sempre presenti e partecipano a tutti i programmi che si decide di realizzare. Ma una volta entrati nella nostra cerchia di amicizia, e se per caso dovessimo aver bisogno di qualcosa, tendono a farsi di nebbia, a sparire proprio, come dico io, si sciolgono nell'acido, per poi ritornare una volta passata la tempesta. Questo tipo di persone sono persone molto egoiste e che mancano di empatia, ma che soprattutto non provano un affetto disinteressato nei nostri confronti, ma hanno solo voglia di divertirsi. Ecco, questa è un'altra falsa amicizia.

è una tattica di controllo per cercare di sminuire la vostra autostima e mantenere così un ipotetico controllo proprio su di voi. Beh, non direi proprio che questo è un amico.

E dulcis in fondo, l'amico manipolatore. È quell'amico che tenterà di raggirarci per ottenere i suoi scopi, sia che siano per esempio di arrampicata sociale o di riempire la sua solitudine o di sentirsi al centro dell'attenzione o molto altro. Tutte le tipologie di persone che abbiamo visto finora sono in qualche modo manipolatrici, proprio perché si avvicinano a voi per un secondo fine e non per un'amicizia sana e disinteressata. Esistono varie tecniche di manipolazione e strategie che includono atteggiamenti come il ricatto emotivo, la critica costante, le bugie, il vittimismo, il senso di colpa, il silenzio. È importante stare molto attenti alle false amicizie che si basano proprio sulla manipolazione, proprio perché rischiano di farci male a livello emotivo, ma anche a livello di autostima e a livello di acquisizione di modelli relazionali tossici o disadattivi. Tutte le persone che finora abbiamo descritto sono persone che tendono ad intraprendere con chiunque una relazione tossica, proprio perché si presentano agli altri con comportamenti volti a manipolare e controllare l'altro, oppure a riempire un vuoto emotivo. In alcuni casi sarà possibile parlare con questi amici e se davvero ci fosse un affetto sincero, magari è possibile continuare a frequentarli. Ma perché queste persone escano da certi comportamenti, è necessario che siano loro stessi ad affrontare un percorso di crescita personale. Se così non fosse, allontanarsi da queste amicizie false potrebbe essere proprio un'opzione da considerare molto seriamente.

0: solo tu.
1: Posso aggiungere un piccolo pensiero? Il vero amico troverà sempre la maniera per chiedervi scusa e per non farvi ulteriormente del male. Quindi è importante non avere paura di mostrare affetto e aspettare di essere ricambiati.

E per oggi è tutto. Onda Libera vi dà appuntamento alla prossima con nuove curiosità. Un saluto da Gisella e da Angelo. Sulle note di Antonello Venditti. Ci salutiamo qui. Ciao ciao!

0: programmi ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Sfogliamo insieme i programmi della nostra radio di lunedì 14 settembre, che comincia alle ore 9.30 in replica alle 17.05 con Carlo Legnani e Giancarlo Catella, che accolgono Don Giuseppe Marinoni, prevosto di Saronno, nello spazio Confronto con la Parola. L'informazione di cronaca del territorio si attiva alle ore 10.05 in replica alle 17.40 con Sara Giudice e Gianni Branca per Il Saronno, Storie e Orizzonti, mentre l'approfondimento sportivo di Match Point alle ore 10.30 e 19.10 vede Agostino Masini e Paolo Renoldi intervistare Claudio Trotti e Maria Luisa Consolandi di Are Sub Arese. Alle 11.30 e 18.25 Agostino e Gianni presentano In Comune con ospite Mauro Lattuada, assessore ai lavori pubblici. La serata si accende alle ore 21 con Viva Tutto alla radio insieme a Mattia Savioni. E prima di chiudere vi ricordiamo il nuovo spazio di ogni mattina, Radio Orizzonti Mix alle 6.15 con le news locali, alle 6.30 le migliori interviste del giorno prima e alle 7 Buongiorno in Blu. Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti del territorio di Saron del Saronnese. Ai microfoni degli Aduce e alla regia Antonio Colombo, buon ascolto. La farmacia di turno è a Saronno, farmacia Dottor Aceti, in corso Italia 113. Risponda al numero 02 960 2269. Al cinema Silvio Pellico alle ore 16 potrete vedere Coyote vs Acme, un genere avventura. Invece alle ore 18 ci sarà Spider-Man Brand New Day, un genere avventura. E alle ore 20:45 ci sarà Odissea, un genere avventura. Al cinema Prealpi alle ore 15 andrà in onda Paw Patrol, missione dinosauri, un genere animazione. Alle ore 16:45 e alle ore 19 Amori e Incantesimi 2, un genere commedia. E per finire alle ore 21:15 Oasis, Don't Look Back in Anger, un genere documentario. Saronno, comunità pastorale Crocifisso Risorto, santuario della Beata Vergine dei Miracoli. Martedì 15 settembre, Madonna della Consolazione. Alle ore 17:20, Santo Rosario delle Lacrime di Maria. Alle ore 18, Santa Messa della Beata Vergine Maria Dolorata. E al termine, benedizione personale. Saronno, dal 19 al 27 settembre presso la Sala Nevera in cortile di Casa Morandi in Viale Santuario 2, una mostra per riflettere sulle origini e le conseguenze del dualismo maschile e femminile. Pensare per immagini, il femminile tra maternità e seduzione. L'inaugurazione della mostra sarà sabato 19 settembre alle ore 16 e gli orari per visitare la mostra saranno lunedì, martedì, mercoledì e giovedì dalle 14:30 alle 19, il venerdì, il sabato e la domenica dalle 10 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 19. Radio Orizzonti organizza le semifinali del concorso Canoro Saronno Famosi nelle seguenti date: all'oratorio San Giovanni Battista La Cassina Ferrara, sabato 19 settembre alle ore 20:45, all'oratorio Sacra Famiglia di Saronno, venerdì 25 settembre alle ore 20:45 e all'oratorio Regina Pacis di Saronno, sabato 26 settembre alle ore 20:45. L'ingresso è libero e vi aspettiamo numerosi. Saronno, comunità pastorale Crocifisso Risorto, santuario della Beata Vergine dei Miracoli. Da sabato 19 settembre la novena alla Madonna dei Nodi. Alle ore 17:15 fazzolettata, salutando l'esposizione della statua della Madonna che scioglie i nodi e Santo Rosario. Alle ore 18 Santa Messa con supplica alla Madonna e consegna dei propri nodi. Era questo l'ultimo appuntamento di oggi, sperando di avervi offerto utili informazioni, vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
0: Avete ascoltato appuntamenti ed eventi.

0: Notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno. Addio Saronno 7. L'assessore Proserpio annuncia il nome del nuovo periodico comunale. Saronno. Cambiano le scadenze per la tassa rifiuti 2026. Uboldo. Tra 10 giorni riapre la posta. Saronno. Svanito il mercato di Cassina Ferrara. È rimasto solo un banco. Caronno Pertusella. Alle Pascoli pronto il mini palasport. Bentrovati ai microfoni di questo radiogiornale degli Aduce e alla regia Antonio Colombo. Questi i titoli delle notizie di Orizzonti News di oggi. Cominciamo subito dal primo. Saronno. Il nuovo periodico dell'amministrazione comunale di Saronno si chiama Spazio Comune. Lo ha annunciato l'assessora alla cultura Maria Cornelia Proserpio giovedì 10 settembre, in occasione della riunione organizzativa di Associazioni in Festa, la prima occasione di condivisione pubblica del nome. Il nome è stato scelto attraverso un contest rivolto alla cittadinanza, lanciato dall'amministrazione comunale lo scorso luglio. Il nuovo periodico mantiene l'impostazione istituzionale del magazine comunale, con uno spazio di approfondimento dedicato alle associazioni e ad altri soggetti del territorio. Proprio per questo l'assessora ha scelto di anticiparne il nome alle associazioni, prima dell'annuncio ufficiale. Nelle prossime settimane l'amministrazione fornirà alle associazioni tutte le indicazioni operative per contribuire ai contenuti di Spazio Comune e di Vivi Saronno, il pieghevole quindicinale dedicato alla programmazione degli eventi cittadini. Saronno. Cambiano le scadenze per il pagamento della TARI 2026. Saronno Servizi ha comunicato il nuovo calendario e l'avvio della distribuzione degli avvisi di pagamento che partirà dal 15 settembre. Per il 2026 sono previste 2 scadenze. La prima rata dovrà essere pagata entro venerdì 16 ottobre, mentre la seconda rata avrà scadenza mercoledì 16 dicembre. Sarà inoltre possibile scegliere di effettuare il pagamento dell'intero importo in un'unica soluzione entro il 16 ottobre. Gli avvisi con gli importi dovuti e relativi bollettini PagoPA saranno inviati a partire dal 15 settembre. I cittadini che risultano attivi sull'app IO riceveranno inoltre una notifica direttamente sul proprio smartphone. Diverse le modalità disponibili per effettuare il pagamento. Si potrà utilizzare il circuito PagoPA negli uffici postali, agli sportelli bancari e agli sportelli ATM abilitati attraverso l'home banking, l'app Io oppure nei punti vendita Sisal e Lottomatica. Il pagamento potrà essere effettuato anche online attraverso il sito di Saronno Servizi, utilizzando la funzione dedicata, oppure direttamente agli sportelli della società con carta o bancomat. Per i pagamenti effettuati agli sportelli di Saronno Servizi non sono previste commissioni. Scatta il conto alla rovescia perché riapre l'ufficio postale. Per il momento resta confermata la chiusura per ristrutturazione fino al 23 settembre. Manca dunque una decina di giorni, salvo imprevisti che proroghino ulteriormente la data come è successo altrove, perché gli uboldesi possono usufruire nuovamente della posta di via Ceriani. È agli sgoccioli dunque il progetto di riqualificazione che ha interessato diversi comuni del Varesotto sotto i 15.000 abitanti. La finalità degli interventi tuttora in corso è rendere semplice e veloce l'accesso ai servizi della pubblica amministrazione nei comuni con meno di 15.000 abitanti. Al termine delle opere anche i cittadini uboldesi avranno a disposizione una struttura più al passo coi tempi e veloce nel soddisfare le esigenze dell'utenza in termini di qualità e tempistica dei servizi erogati. Intanto proseguono i disagi, soprattutto per gli anziani impossibilitati a spostarsi nei comuni limitrofi, anche perché in paese c'è ancora una decina di ultra ottantenni che ritira la pensione in contanti allo sportello. In questi mesi gli anziani hanno dovuto farsi accompagnare da parenti o conoscenti in auto o a Riggio o a Saronno per pagare bollette e altre operazioni, senza contare chi ha ricevuto raccomandate e pacchi da ritirare addirittura a Saronno. Saronno. Erano in 12, un piccolo mercato rionale, ma amato e soprattutto utile per un quartiere con pochi negozi di vicinato. Oggi di quei 12 banchi ne è rimasto uno solo. A tenere vivo l'appuntamento è Federico Zucchetti, ambulante saronnese con il suo banco di frutta e verdura. Basta fermarsi qualche minuto per capire quanto il mercato sia ancora parte della vita del quartiere. I clienti arrivano, lo salutano con entusiasmo e lui risponde chiamandoli per nome, ricordando ordini e preferenze. Un rapporto costruito nel tempo che va oltre la semplice spesa del venerdì. Una situazione che preoccupa il quartiere, dove il mercato aveva avuto ben altre dimensioni. Da allora però il numero dei banchi si è progressivamente ridotto fino alla situazione delle ultime settimane, con una presenza ormai quasi simbolica. Per Cassina Ferrara la perdita del mercato non è soltanto una questione commerciale. Nel quartiere mancano negozi di alimentari, casalinghi e diverse altre attività di vicinato. Il problema è particolarmente sentito dai residenti più anziani, per i quali poter fare acquisti vicino a casa significa non essere costretti a raggiungere il centro o altre zone della città. Caronno Pertusella, una nuova palestra della primaria Pascoli che ha anche un mini palasport a disposizione del mondo associativo. L'opera, ultimata in via Verdi alla frazione Barriola, e la struttura è stata concepita secondo criteri di efficienza energetica e sostenibilità, adottando soluzioni architettoniche in linea con gli standard green più recenti. Particolare attenzione è stata riservata alla fruibilità degli spazi esterni, dove si potranno fare anche attività all'aperto, con tutte le dotazioni che consentiranno al plesso di essere finalmente una scuola moderna. L'inaugurazione, in coincidenza con la nuova edizione della Festa dello Sport, si terrà domenica 20 settembre alle ore 15:30. Il programma prenderà il via col taglio del nastro e saluti istituzionali, per poi lasciare spazio alle associazioni sportive che, attraverso stand informativi, dimostrazioni e prove gratuite, presenteranno le proprie attività a bambini, ragazzi e famiglie. Queste le notizie di Orizzonte News che oggi abbiamo tratto dalla Prealpina, il notiziario Varese News. Delia Duce e con Antonio Colombo alla regia vi augurano un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonte in Blu.

0: Buona domenica a voi tutti, cari radioascoltatori. Su Radio Orizzonti è mezzogiorno in punto. Tra poco, in diretta, ci collegheremo per recitare l'Angelus insieme al Santo Padre. Buon ascolto.
1: Via Pontificia alle suore, suore peruviane, poi se non sbaglio, che praticamente
2: ecco sì, qua, si sta proprio affacciando in questo momento Papa Leone per l'Angelus Domenicale.
3: Cari fratelli e sorelle, buona domenica! Oggi il Vangelo ci parla di un valore fondamentale della vita cristiana, il perdono. Gesù lo ha insegnato e testimoniato fin sulla croce, dove ha pregato il Padre per i suoi persecutori, con le parole che tutti conosciamo. Perdona loro perché non sanno quello che fanno. Nel brano odierno, Pietro interroga il Maestro proprio su questo tema. Signore, gli chiede, se il mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a 7 volte? Le sue parole mostrano un cuore generoso. Il numero 7, infatti, nella Bibbia simboleggia la pienezza. E perdonare 7 volte vuol dire perdonare con grande larghezza. La risposta di Gesù però va oltre. Non ti dico fino a 7 volte, afferma, ma fino a 70 volte 7, cioè oltre ogni limite, senza misura. E per chiarire meglio il suo pensiero, il Salvatore racconta la parabola di un servo che aveva, nei confronti del suo padrone, un debito così grande da essere praticamente insolvibile. Ottenuto il condono per pura misericordia, non aveva però mostrato la stessa pietà nei confronti di un suo compagno, e per questo era stato rimproverato e punito severamente. Con queste parole Gesù ci ricorda che dono e perdono sono alla base della nostra esistenza. Tutto ci è dato da Dio per puro amore e nessuno di noi può dirsi perfetto nel rispondere a tanta bontà. Per questo la gratuità, che è fonte della nostra stessa vita, è anche la regola migliore per il nostro stare insieme. Lo sperimentiamo ogni giorno. Il perdono è indispensabile e se manca non si può vivere in pace. Prima o poi, nel cuore e tra le persone, nascono conflitti, accuse, rancori, vendette che distruggono i rapporti, dividono le famiglie, scatenano le guerre. Solo il perdono libera e riporta la luce anche là dove la povertà materiale e morale dell'uomo per un momento ha reso cupo l'orizzonte e incerto il cammino. Il perdono, come un buon vento, spazza via anche le nubi più fitte fino a far rivedere il sole. San Pietro stesso l'ha sperimentato più volte nella sua vita, in particolare quando, dopo aver rinnegato e abbandonato Gesù durante la passione, incontrandolo risorto sulla riva del lago, si sentirà rivolgere una sola domanda: Simone, mi ami? Unita a un invito, seguimi. Proprio come all'inizio, nel giorno del loro primo incontro, quasi nulla fosse successo. E questa carità, che dimentica e guarisce, segnerà per il primo degli apostoli la conferma della sua missione. Chiediamo allora alla Vergine Maria Madre di misericordia, che ci aiuti a perdonare sempre, anche quando è difficile fare il primo passo, e a diffondere con coraggio e costanza la luce serena e risanante dell'amore che vince l'odio e disarma ogni rancore. Angelus Domini, nunziavit Mariae.
4: Et concepite Spiritus Sancto.
3: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
4: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
3: Ecce ancilla Domini.
4: Fiat mihi secundum verbum tuum.
3: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
4: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
3: Et verbum caro factum est.
4: Et habitabit in nominis.
3: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
4: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
3: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
4: dignificamur promissionibus Christi.
3: Oremus. Gratiam tuam, quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii Tui, incarnationum coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
4: Amen.
3: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
4: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
3: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
4: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
3: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
4: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
3: Pro fidelibus defunctis, Requiem aeternam dona eis Domine.
4: Et us perpetua luce ad eis.
3: Requiescant in pace.
4: Amen.
3: Dominus vobiscum.
4: Et cum spiritu tuo.
3: Sed nomen Domini benedictum.
4: Et sol nunc et usque in saeculum.
3: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
4: Qui feci celum et terram.
3: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus.
4: Amen.

Cari fratelli e sorelle, 2 days ago marked the 25th anniversary of the September 11th terrorist attacks in the United States of America. I renew my prayers for those who lost their lives and for those who continue to bear the wounds of that tragic day. At a time when conflict and violence afflict so many of our brothers and sisters, I invite everyone to pray that the Lord will bestow his gift of peace upon the world. Il ricordo del tragico avvenimento di 25 anni fa ci spinge a rinnovare il nostro impegno per la pace, anzitutto con la preghiera che affidiamo all'intercessione della Vergine Maria. Ed ora saluto con affetto tutti voi, romani e pellegrini. Do il benvenuto ai gruppi venuti da San Paolo del Brasile e a quelli di diversi altri paesi. Saluto i membri dell'associazione religiosa Jesus Nazareno Cautivo, presidente a Roma, il gruppo dell'oratorio salesiano di Chieri, i fedeli di Dolianova in Sardegna e i pellegrini venuti da Assisi sulla via di San Francesco. Saluto la famiglia bellunese con la scuola di Erechim in Brasile, come pure i motociclisti radunati per manifestare per la pace e la vita. A tutti voi auguro una buona domenica.

0: Allora, in questo momento Papa Leone sta salutando i tanti fedeli arrivati a Piazza San Pietro. A me sembra un aspetto fondamentale, diciamo, di questa preghiera è quando lui dice: solo il perdono libera e riporta la luce, anche laddove la povertà materiale e morale dell'uomo per un momento ha reso cupo l'orizzonte e incerto il cammino. Il perdono, ci dice ancora Papa Leone, il perdono è come un buon vento, spazza via anche le nubi più fitte fino a far rivedere il sole. E poi ci ricorda che anche San Pietro stesso l'ha sperimentato più volte nella sua vita, in particolare quando, dopo aver rinnegato e abbandonato Gesù durante la passione, incontrando risorto sulla riva del lago, si sentirà rivolgere una sola domanda: Simone, unita a un invito, seguimi. E allora, proprio questo è uno, diciamo, dei punti fondamentali di questa della preghiera dell'Angelus. E poi il ricordo dell'11 settembre, in sostanza un invito alla preghiera e anche a ricordare le tante vittime che ci sono state e a sanare appunto le ferite che appunto ancora purtroppo quell'evento sta portando. Do per un attimo la linea alla regia. E allora, Don Maurizio, la necessità di ricordare il valore del perdono, perché dice Papa Leone, il perdono è indispensabile, se manca non si può vivere in pace.
1: Disarmare il rancore, torna questa frase di Papa Leone, disarmare significa togliere, quindi togliere qualcosa che qualcuno ha in mano. Quindi il rancore, l'odio. Il Vangelo di questa domenica dà a Papa Leone la possibilità di tornare su questo aspetto che è un po' anche tutto l'aspetto geopolitico che stiamo vivendo, nel quale il rancore, l'odio, la divisione, forse anche la mancanza di dialogo, tante volte lo abbiamo visto anche nella notizia di apertura, no? Quando
0: dove purtroppo le guerre stratificano ad altre guerre, questo è il vero problema.
1: E allora il Papa, sapendo che tutto quello che dice passa anche attraverso il Vangelo, ecco, usa poi anche la terminologia giusta, disarmare il rancore, che poi è una parola che volevo aiutare anche i nostri radioascoltatori a riflettere. Lui ha usato dal primo giorno e ritorna costantemente, proprio perché disarmare significa togliere le armi a qualcuno perché sta compiendo qualcosa di sbagliato. Il re condona il debito, e il re è Dio, no? Nella parabola. E nel condonare il debito dà l'esempio a chi a sua volta ha un altro debito di fare lo stesso. Quindi dovrebbe essere un contagio in positivo. Io faccio così perché anche tu possa fare così. Questo non avviene nell'umanità, perché se tu hai un debito con me non riesco a dirti te lo condono, quindi do la possibilità di. E allora è come se ci fosse un cortocircuito, non dando la possibilità all'altra persona, io la privo di qualcosa o divento un giudice.
0: Esatto.
1: Ecco, e a volte Papa Leone, quando dice disarmiamo il rancore, dice proprio questo: non essere giudice se a tua volta sei stato perdonato, e la stessa clemenza che tu hai ricevuto la devi dare. È un po' una logica che oggi
0: purtroppo sfugge a tanti, e purtroppo poi il riflesso sono le guerre, perché appunto lo dicevo, Papa ha detto il perdono è indispensabile, se manca non si può vivere in pace. Prima o poi nel cuore e tra le persone nascono conflitti, accuse, rancori, vendette che distruggono i rapporti, dividono le famiglie e scatenano le guerre. E poi appunto il riferimento all'11 settembre in qualche modo rimanda a questo, perché quello fu davvero nella storia mondiale un momento in qualche modo di cesura, perché poi da là
1: io lo ricordo bene, Alessandro, avevo 22 anni, era l'anno in cui sono entrato in seminario, perché sono entrato in seminario il 24 settembre, e ricordo molto bene quella giornata, a noi era pomeriggio se non erro,
0: erano le 4 del pomeriggio
1: del pomeriggio. Ricordo che all'inizio sembrava un solito incidente, infatti riguardando un po' anche le vecchie testate, i giornali straordinari, le edizioni straordinarie, si parlava di questo incidente aereo, però poi si capisce che c'era qualcosa di più e avrebbe cambiato la storia, l'ha completamente cambiata. Abbiamo ascoltato, ma poi è stato rimbalzato l'audio di Giovanni Paolo II all'indomani, l'abbiamo ascoltato anche nel nostro GR della radio in questi giorni,
0: certo.
1: Come Giovanni Paolo II non solo lancia questo messaggio, ormai già lui anche in età avanzata, ma si va anche lì sul posto dove era avvenuto il fatto, ma la cosa più impressionante ancora oggi è che dopo 25 anni dobbiamo porci una domanda: cosa è cambiato nell'umanità? Cioè oggi non c'è più quella tipologia di attentato, ma c'è sempre la minaccia. Abbiamo sempre una continua minaccia e penso che quell'11 settembre abbia anche nella nostra mentalità umana messo proprio questo dubbio, questo sospetto, questa paura. Oggi viviamo in questa paura costante, no? Quando sentiamo le minacce di Putin, le minacce di Trump tra di loro, no? È come se noi fossimo al centro e quell'11 settembre sia sempre lì.
0: Allora, diciamo che l'11 settembre in qualche modo poi ha determinato da parte degli Stati Uniti una vera guerra al terrorismo, sì, fino all'uccisione di Osama Bin Laden, però tutta la campagna in Afghanistan, il rafforzamento delle misure in tutto il Medio Oriente. E poi ci sono stati anche una serie di attentati anche in Europa, pensiamo a quelli in Spagna, i cosiddetti lupi solitari, che in qualche modo, perché poi sappiamo quanto il terrorismo e anche Al-Qaeda si sia in qualche modo polverizzata, no? In Africa ci sono tutta una serie di organizzazioni che fanno apertamente riferimento ad Al-Qaeda o ad estremismi che sono in qualche modo però hanno una forma di affiliazione di tipo quasi secondario, ma fanno riferimento a quelli l'ideologia. Il problema è sempre quello: che cosa si è fatto nel corso degli anni, dei decenni, per appunto sminare quell'odio. In realtà sappiamo benissimo che odio porta odio e armi portano armi. Allora bisogna anche capire se tutta questa forma di politica che anche l'Europa in questo momento vuole fare per essere più autonoma militarmente dagli Stati Uniti, se è la via giusta. Sappiamo invece benissimo che in tante guerre, pensiamo a quella sull'Ucraina, sì, e anche a quanto è successo a Gaza, forse la via diplomatica, la pressione diplomatica e forse anche la pressione economica, se fosse stata più diciamo più cogente, probabilmente le cose sarebbero andate in modo differente. Nelle guerre che noi vediamo, secondo me, uno dei grandi assenti è il piano diplomatico. Capisco che il piano, sì, diplomatico non possa avvenire nell'arco di una mezz'ora, ha bisogno di anni per essere stratificato e per entrare nel dettaglio, però alla fine quella è l'unica via che abbiamo e in fondo la logica del perdono, del confronto si rifà anche appunto all'azione diplomatica, don Maurizio.
1: Sì, un'azione diplomatica che sappiamo. Io mentre tu parlavi mi veniva in mente anche Giovanni XXIII quando riuscì attraverso quell'azione anche a quell'appello con Gorbaciov e tutto il resto ma così come i papi sono intervenuti sempre al momento giusto, forse manca anche una figura diplomatica, i mediatori diplomatici, coloro che riescono e hanno abilità non soltanto nelle parole ma soprattutto nell'empatia, perché poi diciamoci la verità, Alessandro, la diplomazia è anche empatia.
0: La diplomazia è anche empatia, sì, ma anche capacità.
1: Entrare anche nell'altro, capire anche le ragioni dell'altro, capire anche i limiti dell'altro e aiutare, no? raddrizzare.
0: Guarda, allora, in effetti, mentre tu parlavi alle, sì, diciamo, alle ore sì, 11.35, o meglio un po' prima, è intervenuta, è intervenuto il Cremlino su sì, un conflitto che ormai sta andando avanti in modo sanguinoso da 4 anni. Dice: la Russia non esclude tenere colloqui trilaterali sull'Ucraina in ottobre. Questo l'ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. Non escludiamo questa possibilità, stiamo parlando del prossimo futuro, quindi ottobre è sicuramente una possibilità, non può essere escluso. Diciamo che purtroppo dal punto di vista in Ucraina la situazione sta peggiorando, perché la cronaca ci dice che una stazione di servizio vicino al confine tra Ucraina e Polonia è stata colpita durante un massiccio attacco di droni contro l'Ucraina, provocando un vasto incendio. Certo, c'è a questo punto la richiesta di Putin che Zelensky vada a Mosca, e logicamente capisco che Zelensky su questa opportunità non sia d'accordo. È chiaro che servirebbe un territorio in qualche modo neutro, su questo non c'è dubbio, perché ormai oggettivamente tra la Russia e l'Ucraina è stato tracciato un solco che è difficilissimo,
1: molto
0: che sia
1: profondo,
0: che sia si riempia in poco tempo, e non penso che la sonda, anche Zelensky l'ha fatto capire, lui non è disponibile ad andare a Mosca. Però ecco che qui, appunto, come dicevamo con te prima, manca un aspetto fondamentale, che è la diplomazia, e purtroppo le Nazioni Unite in questo momento hanno dimostrato di essere scarsamente efficaci. Anche sì, nuove notizie dallo stretto di Hormuz, perché sì, una nave è stata colpita nello stretto di Hormuz, causando la morte di una persona e il ferimento di altre 3. Certo, tutto questo destabilizza ancora di più il
1: processo anche di riorganizzazione, anche di equilibrio tra le parti, no?
0: Esatto.
1: Perché se parliamo di colloqui trilaterali, bilaterali, allora bisogna capire nel concetto di colloquio, no? Quindi di parola tra più persone, cioè il colloquio deve avere poi un riscontro nella realtà. Se poi la realtà, ecco, come le notizie che abbiamo appena ascoltato, ci riporta lontano da quel colloquio o da quella mediazione, vuol dire che ci sono persone che si spendono
0: e altre invece che fanno esattamente
1: che
0: il lavoro
1: fanno
0: opposto.
1: L'opposto, il contrario.
0: Allora, vedremo se nei prossime settimane interverranno anche Cina e India, che si sono dette disponibili a mediare per l'Ucraina. Sia il primo ministro indiano Narendra Modi e il presidente cinese Xi Jinping hanno offerto attivamente i propri buoni uffici per contribuire a trovare una soluzione alla guerra in Ucraina, e che Putin ha accolto con favore la loro disponibilità a collaborare. Così dice l'agenzia ufficiale TASS. Allora, Don Maurizio, io sì, mi fermerei qua, perché sì, c'è spazio anche per un po' di musica. Diciamo, fondamentale è stato questo vero appello, diciamo, sì, al perdono di Papa Leone, e soprattutto 2 giorni dopo l'11 settembre.
1: Con il buon vento disarmiamo il rancore, con il buon vento, cioè il buon vento significa riportare, togliere le nuvole che possono ingombere. Quindi in questo momento la nuvola più grande qual è? È la precarietà del provvisorio. Io penso che viviamo anche in una situazione non soltanto religiosa e spirituale, ma anche politica e geopolitica provvisoria,
0: molto provvisorio. Esattamente. E vi ricordo, domani il compleanno di Papa Leone, sì, per cui insomma tutti pronti per gli auguri.
1: Per gli auguri al Santo Padre per i suoi 71 anni. Buon
0: allora,
1: vento anche al Santo
0: buon
1: Padre.
0: Buon vento, esatto. Allora, grazie a Don Maurizio Gianella per essere stato con me, e anche a Bruno Orti, che in questo momento ci ha assistito alla parte tecnica.

vestito scontato. Non puoi restituirlo dopo che l'hai provato. Forse sono arrivato per svuotarti l'armadio. Mi mandi fai l'audio, mi dici fai il bravo. E poi mi sorridi mentre io mi allontano. Lo sai fare il contrario se tu me lo chiedessi.

Siamo in guerra, quale guerra, in che nome? C'è un suono fortissimo, esplode un ricordo.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Ehi ragazzi, e che si fa?
2: Buongiorno brigadiere, come vede si lavicchia.

Buona domenica, bentrovati, bentrovati, seconda puntata di stagione di Liberi Tutti Showtime. Eccoci, siamo qua come sempre sapete che alle 2 la domenica ci trovate sempre. Io, Daniele al microfono, Angelo accanto a me in regia, come va, come stai? Tutto ok? Bene, bene, bene, bene. Allora, è tornato il prof, tra pochissimo appunto la squadra di Liberi Tutti si completa, la settimana scorsa non l'abbiamo sentito, ma da oggi torna a farci compagnia il prof a quadro con le sue pillole letterarie, ne ha preparate già la prima, insomma, che ha preparato è light, molto leggera ma molto bella secondo me, e infatti l'ho accettata subito perché poi lui trova sempre delle cose che non sono di tutti e questo mi fa ancora più piacere. E va bene, potete ascoltarci su radioorizzonti.org o sugli 88 FM oppure sull'app che si chiama Radio Orizzonti in blu, si scarica da Play Store, Google Play, ve la scaricate sullo smartphone e ci ascoltate per un'oretta e noi siamo qua. Grazie per tutto quello che poi mi scrivete in settimana, noi cerchiamo appunto anche quest'anno di trovare un po' di motivi per stare bene, cercare di stare interi, stare in piedi, e cerchiamo di farlo, ecco, e lo faremo sicuramente anche col prof che appunto arriva fra poco. Questo è Liberi Tutti Showtime, benvenuti e buona domenica, siamo qua. Greetings girl.

0: Si chiamavano De La Soul, si chiamava I Know il pezzo, la canzone. Questa è Radio Orizzonti in blu, FM 88. Eccoci qua con Liberi Tutti Showtime. E bentornato al Prof. Acquadro. Benvenuto, bentornato.
1: Grazie mille, ben ritrovati a tutti e un saluto a tutte le persone che ci ascoltano.
0: Ben ritrovato, tutto bene l'estate? Parlavamo prima che insomma ha girato, anche lei ha fatto belle vacanze, mi diceva.
1: Sì, è stata una buona estate, ovviamente molto calda, ma questo sì, lo sappiamo benissimo tutti. Ho avuto la fortuna di poter viaggiare anche un po', sia fisicamente, sono stato ad esempio qualche giorno a Madrid, sia come sempre tra i libri. L'estate forse la stagione più favorevole per la lettura.
0: Assolutamente, assolutamente. Cosa ha letto, se posso chiedere?
1: Allora, ho letto in tutto una quindicina di libri, ripartiti in questo modo, circa due terzi nuove letture, libri che non avevo mai letto, e 4 o 5 riletture, perché ogni tanto è anche bello riprendere in mano un libro che magari ci era piaciuto o non piaciuto tanti anni fa. Posso citarti magari l'ultimo in ordine che ho letto, un libro difficile ma bello, che è La cognizione del dolore di Gamba.
0: Oh, un capolavoro.
1: Poi magari avremo occasione di parlare tra qualche puntata, perché no?
0: Sì, un scrittore geniale, difficilissimo ma geniale, io rimani proprio... Ecco, se fate quel mestiere, se scrivete, leggete questo, se leggete Gamba, cambiate mestiere, invece non ce la posso fare, è troppo complicato, cioè è troppa bellezza, non riesci, però sì, è un capolavoro, è come la nevrosi diventa qualcosa di positivo, qualcosa di da cui uscirne anche, forse, ci metto il forse davanti, ma insomma è bellissimo.
1: Sicuramente qualcosa di creativo,
0: assolutamente,
1: no? Un problema dal quale può nascere anche qualcosa di peggio.
0: C'è una bella definizione di ansia e di panico, dice: quando hai il panico lo sai, la cosa brutta è che lo sai solo tu, e quindi è una cosa, sì, quando lui vede la, insomma, senza spoilerare, però lui vede, parla di questo signore, di questo personaggio inventato, Piero Butirro, adesso insomma un nome anche stranissimo, Gad era un mago anche con la lingua italiana, e gli viene un po' d'ansia perché insomma vede questa casa in disfacimento, dice, e mi vede, stavo scendendo le scale di questa casa enorme, vedevo tutto un po' in disfacimento e mi venne il panico. La cosa brutta è che non puoi dirlo a nessuno, che lo sai solo tu, ed è vero. Va bene, ma non parleremo, non mi piacerebbe stare qua a parlare di Gad per ore, ma la pazienza ha un limite, quella degli ascoltatori, non possiamo abusarne, perché no, perché davvero è un mago, ma è anche veramente estremamente difficile. Facciamo qualcosa, come dicevo prima, di più leggero, di più tranquillo, se vogliamo, perché questo è, ricordo bene, è uno dei suoi scrittori preferiti, giusto?
1: Esatto, hai perfettamente ragione, ricordi bene, il grande Gesualdo Bufalino, sì, nome che forse a tante persone non dirà tantissimo, ma è un autore che io presento spesso e invito spesso alla sua lettura, perché secondo me è uno dei tanti, come dire, dimenticati del nostro Novecento, ed è un peccato.
0: Sì, è come Branciati, è come tanti altri che si leggono poco, sì, purtroppo, e ci sono delle cose che invece andrebbero riscoperte. E ha riletto anche qualcosa di questa cosa che ci sta per proporre o no?
1: In realtà no, ho riletto un'altra opera, forse la più famosa, di Bufalino, che è Diceria dell'Untore, il suo primo romanzo, ed è proprio quello che all'epoca, all'inizio degli anni '80, lo fece scoprire a tanti lettori italiani.
0: Potrei dare
1: un suggerimento per scoprire questo autore. Si potrebbe partire proprio o dal suo primo romanzo, Diceria dell'Untore, e andare in ordine cronologico, o partire dal libretto di cui adesso parleremo, che ha un titolo strano, si intitola Il malpensante lunario dell'anno che fu. E di che cosa si tratta? Di un libro molto leggero, di poche decine di pagine, di una sorta di antologia, di raccolta, un po' come se fossero i giorni del calendario, dei suoi aforismi, dei suoi pensieri brevi più belli, e oggi ve ne propongo tre.
0: Sì, li ho sbirciati, li ho letti, poi li spieghiamo anche perché sono anche, vanno anche un po' spiegati, perché c'è un po' di, essendo siciliano, un po' di battiatite, quella che io chiamo battiatite.
1: È vero, sembrano frasi, specialmente uno o due, molto leggere, forse sono un po' più profonde del
0: prezzo. Sì, c'è una frase di Battiato che non capirò mai, capisco da una frase del Vangelo che è meglio un imbianchino di Le Corbusier, questa non l'ho mai capita e non la sapremo mai fino a cosa vuol dire, però è il bello anche questo, insomma, dire ma chissà. Va bene, allora leggiamo questi tre pensieri da questo appunto titolo stranissimo, Il malpensante, quindi era lui, sta parlando di se stesso?
1: Sì, sta pensando forse al fatto che molti di questi aforismi sono anche un po' forti, un po' cattivi, un po' pungenti, ma è giusto che siano così, devono far riflettere. E l'idea è questa, per chi leggerà poi il libro, ci sono 12 capitoli che hanno come titolo i nomi dei 12 mesi dell'anno.
0: Okay.
1: Io ho pensato di pescare 3 di questi aforismi dal mese di settembre, visto il periodo di
0: settembre. Certo, certamente. Va bene, partiamo con la prima frase, prego.
1: Il primo aforismo è questo: mi sono curato un orzaiolo guardando per un giorno intero il libro delle ninfe e di Monet. Alla sera era scomparso.
0: Ecco, già questa andrebbe un po' spiegata, secondo me. Cioè, forse la tranquillità, la pace, no? Potrebbe essere.
1: Io do questa interpretazione e citando un altro grande, che forse la bellezza salverà il mondo.
0: Ah, come
1: ho
0: no.
1: Un piccolo problema, un problema alla vista, peraltro, l'orzaiolo. Sì? Ho guardato per un giorno intero qualcosa di bello e addirittura senza medicine sono guarito. Come dire, certe volte nella vita pensiamo di avere un grande problema, in realtà forse è solo un orzaiolo, e serve anche solo distrarsi un attimo con qualcosa di bello e il problema lo si supera.
0: Ah, quindi lo faccio ogni domenica io con la radio, vengo qua, mi distraggo e sto meglio. è quello, allora vedi, ci siamo. Ma lui li ha mai spiegati poi questi? No, non è che c'è scritto.
1: No, li ha semplicemente raccolti, collezionati. Questo libro è della metà degli anni Ottanta, è una delle ultime cose che ha pubblicato, e secondo me è bello anche per questo motivo. È un libro completamente senza note, senza spiegazione. Okay. Come avrebbe detto Eco, è un'opera aperta,
0: certo.
1: Devi metterci l'impegno anche il lettore, non può fare tutto lo scrittore.
0: Esatto, dividiamoci il lavoro, soprattutto lo farò tutto io. Ok, vai con la seconda allora, via.
1: La seconda parla proprio di scrittura, è un aforisma brevissimo e dice così: chi scrive per il suo tempo disperi di sopravvivergli.
0: Ecco, questo è penso l'augurio che si può fare a chi ha l'arte dentro, sì, assolutamente.
1: E ricordo una cosa che dice, sì, in una famosa intervista televisiva, Pietro Citati, sì, grande scrittore, critico letterario, gli venne rivolta questa domanda: come deve fare, che cosa deve fare uno scrittore per essere moderno, contemporaneo, attuale? E la risposta di questo grande critico fu: non devo assolutamente pensarci, devo scrivere con il tuo stile, perché se uno si obbliga ad essere qualcosa, e c'è qualcosa di forzato che verrà poi dimenticato, certo. Meglio essere se stessi, anche gli scrittori.
0: Grandissimo Pietro Citati. Fellini diceva: è un mastro orologiaio che nella sua bottega smonta e rimonta meccanismi complicatissimi per darceli poi molto semplici a noi, ed è vero, effettivamente è molto preciso, è netto, è asciutto. E io
1: abbiamo
0: letto...
1: un'idea per un'altra puntata.
0: Sì, fantastico, fantastico. l'ho detto, deve venire in studio qualche volta, perché secondo me
1: è con i libri.
0: Sì, assolutamente. Terzo e ultimo aforisma.
1: Questo è veramente particolare. Dice così: miracoli. Un vicolo cieco può a volte recuperare la vista.
0: questa è una battuta, più che mi sembra più è una cosa.
1: Sì, esatto, mi è sembrata adeguata anche,
0: certo,
1: al foro delle tue rubriche, quindi questa potresti tranquillamente citarli in una tua rubrica.
0: Esatto, la metterò da qualche parte. No, effettivamente dice: dottore, non vedo l'ora, vada dall'oculista. esatto. No, bello, effettivamente, vedi, i grandi fanno questo, salgono, scendono, ma hanno perfettamente in testa, hanno il controllo, guidano assolutamente in maniera molto sicura, e questo è bellissimo. Ti fanno salire, ti fanno scendere e tu rimani incantato. Va bene, quindi ricordiamo questo anno del malpensante, giusto? Si chiama così?
1: Esatto, il malpensante lunario dell'anno che fu, anche il titolo è molto strano.
0: È molto, molto particolare, sì. È come Magritte, le vacanze di Hegel, c'è un ombrello con un bicchiere d'acqua.
1: Esatto.
0: Fantastico. E ricordiamo il prof, che il prof ha ripreso anche a fare video sul suo canale, così insomma,
1: sì.
0: Siamo arrivati a quanti iscritti?
1: Siamo arrivati a quasi 6.800, ci avviciniamo passo passo a quota 7.000.
0: Benissimo, una cosa nata durante il Covid che poi si è sviluppata, andate a vedere, basta digitare nome e cognome, no? Luca Quadro.
1: Luca Quadro su Google lo si trova molto facilmente.
0: Esatto, e poi se vedete la città ideale di Urbino è quello, è la sua, la riproduzione, giusto, no? È la città ideale, quella...
1: Sì, esatto, un bellissimo dipinto.
0: Bellissimo dipinto rinascimentale. Va bene, quindi iscrivetevi al canale del prof, contribuite anche se volete, perché si può fare, si può anche contribuire con i super grazie eccetera, dico bene?
1: Esatto, sì sì, anche semplicemente con il passaparola, magari condividendo un video che vi è piaciuto con un vostro amico.
0: Certo, e niente, quindi io la ringrazio di essere qua anche quest'anno e ci risentiamo settimana prossima allora.
1: Vi saluto con un aforisma proprio di Bufalino, che è geniale.
0: Bene.
1: Ascoltatelo.
0: Vai.
1: L'aforisma perfetto è fatto di 8 parole. Ora provate a contarle.
0: È geniale, assolutamente, assolutamente geniale. Grazie, prof. Domenica prossima.
1: Alla prossima.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Gianna Nannini, meraviglioso errore, bellissima, molto bella questa, mi sembra tornata esattamente ai vecchi tempi, i primi pezzi, grande, grande Gianna, Radio Orizzonti in Blu, grazie prof, veramente, sentivo la mancanza, veramente, mancava un pezzo, adesso abbiamo colmato tutti i vuoti, ecco, grazie, grazie mille. Allora, io ho capito veramente perché, allora, palestra provo a farla, ma a parte che non mi trovo, cioè quando entri lì hai bisogno proprio della scheda, perché non, una volta c'era... c'erano attrezzi che adesso non ci sono più, la spalliera, questo, la spalliera, poi è questo gigantesco sudoku che incombe su tutti noi, e adesso ci sono la cardio machine, la chest press, la cardio fit, e io sono come uno al museo con questa cosa, questa scheda, che mi sono perso, cerco l'opera esposta e ho chiesto scusi la chest press, e quello mi ha risposto guardi non sono di qua, vada fino alla spalliera poi chieda, e va bene, va. E poi soprattutto la dieta è vero, bisogna mangiare bene, io per primo dovrei un po' regolamentarmi, soprattutto la carne bianca, eh sì, perché fa meglio eccetera eccetera, di solito adesso volevo cambiare un po' e volevo dell'arrosto di tacchino, solo che sono andato dal macello e ho detto senta mi dà l'arrosto di tacchino, e quello mi ha detto lo vuole quello con antibiotici, quello senza, boh. Alla fine ho preso quello con antibiotici, così lo scalo come spesa sanitaria, ho detto uso l'utile, utilizzo questa cosa qua per... vabbè. E poi niente, di solito mangio pollo, però pollo sì, pollo mi piace, fette normali, non ultra sottili, perché sono quelle ultra sottili in commercio, ci sono, ci puoi guardare attraverso, proprio in trasparenza, e ci puoi anche le puoi cuocere alitandoci sopra, e non metterle neanche in padella perché poi devi togliere con la spatolina da tappezziere, insomma è un casino, mi piacciono quelle normali, non quelle elaborate, perché poi le confondo spesso col panno degli occhiali, poi arrivo in università con gli occhiali tutti unti, non è carino, e insomma quindi ho provato queste cose qua, diete eccetera, e se diciamo cos'è che cuoce tanto, però cos'è che si fa fatica a cuocere? Il riso integrale, ecco, io non ho mai conosciuto, ci vuole tanti, io non ho mai conosciuto una persona che sappia cuocere il riso integrale che arrivi alla fine, cioè il riso integrale sono dei chicchi di ghisa che tu butti, niente, li lasci lì, puoi andare a scriverti a inglese, trovare un vecchio zio, telefonare, torni se ancora si stanno cuocendo, se mettessimo due pentole, una riso integrale e l'altra dei bulloni, cuociono prima i bulloni, ragazzi, cioè ve lo dico io, è una cosa incredibile, e molti mi dicono fallo con la pentola a pressione, no, la pentola a pressione non la voglio in casa mia perché mi mette ansia, è la cosa che una delle cose mette più ansia in assoluto, perché la usava mia mamma quando ero bambino e mi sembrava di fare i compiti al pomeriggio in cucina sull'Oriente Express, cioè io scrivevo tutto il giorno così, perché lei la finivamo di pranzare, la ricaricava per la sera, tipo Gandalf il mago, cominciava a girare, poi tirava giù questo coperchione tipo porta aerei, tipo hostess, e poi per tutto il giorno finché dall'altra parte della casa sentivo una voce: Dani, fammi un favore, gira la valvola. Cioè io pensavo, ma questa è la stessa mamma che ieri pomeriggio voleva che non sudassi in cortile, adesso mi sta dicendo sì, vai pure incontro a un drago che sputa fuoco, se c'è la rivoluzione industriale in casa mia, vabbè. E mi mette un po' ansia, devo dire, come mi mette ansia quando vai dal dentista e lui ti mette sto tubo in bocca e deve fare deve fare dei raggi, ma niente di che, e tu vedi la scritta tipo incendio, pericolo, incendio, sei su quei macchinari e dici guardi ma è pericoloso, no, intanto si mette la tuta di Iron Man e avvisa tutti, ragazzi tutti nel bunker, via tutti nel bunker, abbiamo riso integrale per tutti, possiamo mangiarci per 20 anni, vabbè.

Radio Orizzonti, questa era Passengers, questa è Radio Orizzonti, appunto, Liberi Tutti Showtime 88 FM, eccoci qua. E allora, tornano anche i consigli medici anche quest'anno, sapete che io gioco anche con queste cose, mi metto un po' il camice per 2-3 minuti e dopo ero partito con l'omeopatia, poi ci ho preso gusto, ho detto vabbè, tanto il Covid ce lo insegna, possiamo dire tutti.

Dieta del parassita, cioè mettersi accanto a un ciccione e mangiare i suoi avanzi. Tra gli effetti positivi, l'estrema varietà del cibo, tra quelli negativi potresti ritrovarti senza un braccio se lui ha molta fame. Questo sì, diventa un problema. Dieta del lama, il cibo lo mastichi poi lo sputi addosso a qualcuno. È questa qua. Tra gli effetti positivi non rinuncia a nessun sapore praticamente, tra gli effetti negativi si rischiano fino a 6 mesi di carcere se sputi a qualcuno senza motivo. Dieta pulisci pianeta, fa anche rima. In cosa consiste questa? Cioè si mangiano solo derivati del petrolio, tra gli effetti positivi puoi pescare direttamente dal mare, effetti negativi si muore, vabbè quello tutti, cioè, a un certo punto ragazzi quello tutti. Dieta del Sahara, puoi mangiare tutto ma è assolutamente proibito bere. Questo qua, tra gli aspetti positivi perdi peso, tra quelli negativi urini sabbia, cioè proprio... Dieta del sale, e consiste nel assumere almeno 5-6 cucchiai di sale grosso a pasto, e lo so, dice, fa malissimo, lo so, però aspetti positivi, un cannibale cercherà qualcuno di più sciapo, pensateci. Tra quelli negativi la pressione te la misurerà il gommista direttamente, e anche quella è un'esperienza. Poi c'è la dieta della pazienza, che consiste in questo: prima di ingoiare masticare ogni boccone 3 giorni, cioè andare avanti. Tra gli aspetti positivi l'intestino risparmia il grosso del lavoro, fa meno. Tra quelli negativi devi lavarti i denti mentre stai ancora mangiando, che deve essere una cosa effettivamente un po' così. Dieta del militare consiste nel far sorvegliare da un reddice del Vietnam il tuo frigorifero. Gli aspetti positivi, ne verrà un film bellissimo, questo ve lo posso garantire. Tra gli aspetti negativi potrebbe torturarti per sapere dove hai la maionese, dove l'hai nascosta, dimmelo subito. Dieta dell'idiota invece consiste nel seguire tutto quello che ho detto io. Tra gli aspetti positivi ci sarà un idiota in meno, tra quelli negativi è che io non ci guadagno una mazza, gli altri sì, ma questo vabbè.

Los Angeles, lui è Blanco su Radio Orizzonti in Blu FM88, eccoci qua, liberi tutti, showtime ragazzi. Allora, ho riflettuto sul fatto che noi facciamo le news, no? Diciamo le notizie così, è vero, sono battute, però comunque appunto l'attualità oggi veramente è drammatica, cioè noi veramente diciamo battute, però sono, quando facciamo le news sono comunque fatti veri. Allora ho pensato a un good news. Pensate un telegiornale, solo buone notizie, un ragionale, buone, solo cose belle, sarebbe bellissimo, solo cose buone, cose che non disturbano, cose che... pensate, voi aprite un giornale, cioè accendete la televisione, benvenuti al primo notiziario che non corrisponde a verità, ma sarebbe molto bello fosse davvero così. Nucleare, i generali dell'esercito lanciano l'allarme. Tutte le bombe sono scadute nel 2009, cioè pensa che sarebbe bellissimo. Cambiamento climatico ucciderà solo gli imbecilli, bellissimo. Scienza, scoperto il gene dell'immortalità, Donald Trump non ce l'ha, pensa, ah che bello. 2027, con 3 giorni di ferie è possibile fare un ponte di 3 mesi, ma che figata. Esteri, violento terremoto ricostruisce una città distrutta da un precedente terremoto, bella anche la natura al contrario, sarebbe bellissimo. Facebook, Zuckerberg annuncia, chi pubblica un commento orrendo muore, ecco questo sarebbe davvero stupendo, dovete morire, quelli che insultate, body shame, dovete morire, dovete morire. Esteri, Putin e Zelensky accettano l'invito di Maria De Filippi a C'è posta per te, bellissimo. Televisione, raddrizzata la stanza di stasera, tutto è possibile, anche questa è una bella notizia, perché quello lì su Rai 1 con Biagio Izzo sarebbe bellissimo. Calcio, Italia qualificata ai mondiali, che sarà 248 squadre, siamo passati. La natura, dopo il granchio blu, il Mediterraneo invaso dalle belle gnocche, ah, oh, bellissimo. Spazio, nel 2027 la Terra sarà invasa da un asteroide fatto di carbonara, ma pensate che meraviglia. Si chiude qui questa edizione di Solo Belle Notizie, e vai a sta buona.

Jubel, Ocean House, Radio Orizzonti in Blu, Liberi Tutti Showtime. E allora, classico dei classici, l'almanacco anche questa settimana, con tutti gli eventi che sapete, noi vi diciamo cosa succede, cosa succederà. È un appuntamento che amo molto e ogni tanto lo porto, dai. Almanacco di oggi, partiamo come al solito dai santi di oggi. Oggi è Santo Santo, protettore dei balbuzienti, e San Wela, grandissimo, protettore di chi non si ricorda il nome di una persona che incontra. Auguri tutti, Santo Santo, e Wela, grandissimo, d'Italia. Oggi nella storia, nel 1721, dopo le quattro stagioni, Vivaldi compone le mezze stagioni, che oggi però non ci sono più, non ci sono arrivate. Nel 1834 l'avventuriero Alfonso Pistola tenta il primo volo transoceanico a bordo di un fischiabotto. Nel 1936 Camillo Benso, conte di Cavour, era morto da un bel po'. I morti di oggi, è scomparso un altro Besozzi, signori, Gustavo Besozzi, perché voleva attraversare a nuoto l'Etna. Il decesso si deve alla mancata attesa di 3 ore tra il pranzo e il tuffo. Invenzioni. Otto von Otto intuisce che quando si fa una fotografia, sorridere non deve essere il fotografo. Appuntamenti già avvenuti. Conferenza dal titolo Elettroshock a pannelli solari, un'alternativa sostenibile. Interviene a caso un primario di urologia. Era lì, deve parlare. Giornata mondiale di oggi. Oggi è la giornata mondiale della caduta delle firme. Per questo in molte piazze stanno raccolte molte firme che cascano, per forza. Viabilità. Sull'A14 gli annunci di viabilità di Isoradio 103.3 saranno realizzati con il featuring di Pitbull. Ok. Invece il proverbio del nuovo millennio dice: la gatta frettolosa ha fatto i gattini sulla pagina di Salvini. Ragazzi, è andata così.

Olivia, lei, Olivia Rodrigo, Stupid Song su Radio Orizzonti, questo è Liberi Tutti Showtime, eccoci qua. E allora classico per classico fa super classico, e le storiche che sono queste notizie che noi ripetiamo sempre, perché noi poi speriamo che vi facciamo fare bella figura e che stiate bene a raccontarle, e sono curiosità che arrivano solo a noi, questo ci facciamo vanto, perché insomma sono cose che non vi dicono, curiosità che nessuno vi dice, ma noi sì. E allora pronti? Vado con l'ore, pronti? Tutto orecchie, come Andreotti, sei tutto orecchie, vai. Allora, c'è un santone indiano che fa lievitazioni incredibili. Tutti, una volta finito il rito, esclamano: Vishnu, che roba! Visto che il film Balla coi lupi con Kevin Costner, nella sua prima stesura, era stato concepito come un film d'animazione dal titolo Balla con Lupo de Lupis, il lupo tanto buono. Poi tutto è cambiato, sì. Poi pensa: no, facciamo un film vero, non un film d'animazione, una roba un po' più. Le Superga in un certo momento venivano prodotte in Vietnam, e oltre al classico odore di taleggio avevano quel non so che di esotico che le lasciava proprio che sa di Vietnam, che uno. Durante l'epidemia di peste nel 300 le navi venivano ancorate una quarantina di giorni fuori dai porti per paura di contagio. Tra l'altro da qui la parola quarantena, questo è vero, perché le navi venivano portate 40 giorni fuori, questo è vero, non era battuta. Da qui la parola quarantena, però appunto durante un'epidemia di peste del 300 le navi venivano ancorate fuori dai porti. Un capitano di marina genovese vide marcire il suo carico di basilico vicino al porto di Genova, e nonostante avesse precisato: bene, ho detto pesto, non peste, ho detto pesto, bene, allora non capite niente, è andata male. La Rolex negli anni 60 volle progettare l'orologio molle, una variante dell'orologio a molle, basato però su dipinti di Salvador Dalì, ma poi finì tutto, ok. Allora, l'orologio poi si rivelò da complesso anche da realizzare. Presto i fondatori dell'azienda dichiararono: da lì non si ricava un soldo, non si ricava un soldo, vabbè.

0: sole senza alzarti mai.
1: Lo Shaggy della Garbatella, diciamo. Brusco sotto i raggi del sole, era il 2002, un po' di anni fa, ragazzi, direi di sì. Allora, storiche, sapete cosa c'è adesso? Neanche ve lo dico a fare, come diceva un grande film, ma che te lo dico a fare? Le ermetiche, poesie ungarettiane, così, un po' sospese nel tempo, nello spazio. E vado. Cantante ecologico, il tecnico del suono gli aggiunse un eco solidale. Bene. Bevanda adeguatissima, seconda ermetica. L'elettricista beve solo birra alla spina, sì, proprio per lui apposta. La scientifica trovò sulla scena del delitto degli ormoni, grandi e inquietanti impronte di piedoni. Gli ormoni, vabbè, questa. Dopo, 5 secondi arriva. Il massimo delle raccomandazioni, questa. La Madonna è assunta, è per forza a conoscenza in altissimo. Certo. Al cospetto della scimmia. Oh, finalmente qualcuno all'altezza del mio rango. Benissimo. E questa è cruda, ma interessante. A tavola col cannibale. Hannibal, cosa prendi? Tè coi biscotti. Aia.

come Schopenhauer, la volontà e il pensiero. Voglio che tu accenda il microfono. Volontà, il mondo come volontà e rappresentazione. Accendi, accendi, come Benigni nella vita. Accendimi il microfono, vai Angelo, senza neanche parlare. Vabbè, ma Angelo è forte, ci conosciamo da tanti anni. Allora, il momento della poesia, quella vera stavolta, quella vera, parliamo di tempo, parliamo the time. Ellie Mitchell, che è una poetessa contemporanea, parla proprio del tempo. Ti auguro tempo, si chiama così questa no, poi c'è una canzone anche sul tempo, ma questa poesia è sul tempo, appunto. Dice: non ti auguro un dono qualsiasi, ti auguro soltanto quello che i più non hanno. Ti auguro tempo. Tempo per divertirti e per ridere. Se lo impiegherai bene, potrai ricavarne qualcosa. Ti auguro tempo per il tuo fare, per il tuo pensare, non solo per te stesso, ma anche per donarlo agli altri. Ti auguro tempo non per affrettarti e correre, ma tempo per essere contento. Ti auguro tempo non soltanto per trascorrerlo, ti auguro tempo perché te ne resti, tempo per stupirti e tempo per fidarti e non soltanto per guardarlo sull'orologio. Ti auguro tempo per guardare le stelle e tempo per crescere, per maturare. Ti auguro tempo per sperare nuovamente e per amare. Non ha più senso rimandare. Ti auguro tempo per trovare te stesso, per vivere ogni tuo giorno, ogni tua ora come un dono. Ti auguro tempo anche per perdonare. Ti auguro di avere tempo, tempo per la vita.

Eh beh, appunto, due cose legate, il tempo in poesia e il tempo raccontato in musica col pianoforte e la voce meravigliosa di Freddie Mercury, solista e non coi Queen. Questo era un singolo appunto che lui ha fatto poco prima di lasciarci, poco prima di andarsene, solo pianoforte e voce. E va bene, io si chiude qua liberi tutti questa seconda puntata di stagione. Grazie al Prof Acquato, grazie Angelo Regia come sempre, che è sempre qua ogni domenica. E infatti noi domenica prossima siamo ancora qua con Liberi Tutti Showtime, il nostro carico di tante cose mischiate che poi che poi viene fuori questo e lo dice: ma che ho ascoltato? Vabbè, lo scoprirò quando lo scoprirò. poi ve lo dirò. Va bene, a domenica prossima, ciao.

0: Cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, su DAB Più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu.
1: Bastardi senza gloria, storie di perdenti magnifici, ribelli sconfitti e geni incompresi.
2: Ogni primo e secondo mercoledì del mese alle 22 su Radio Orizzonti e in podcast su Spotify e su radioorizzonti.eu e sulla app di Radio Orizzonti.

0: Yeah. Oh, come stai?
1: Ah, tengo a cervicolo.
0: Ma tu conosci Ovazzanane?
1: Ovazza che?
0: Ovazzanane!
1: E non tengo il dizionario come si dice? Etimongiologico.
0: Non lo so come si dice.
1: Nano da nano.
0: Sì, è proprio questo secondo me. Ma senta, tu devi ascoltare.
1: A chi?
0: A Ovazzanane, te lo devi ascoltare tutto.
1: Tutto?
0: Sì, tutto.
1: Ma fino in fondo?
0: Fino in fondo.
1: E come si fece?
0: Allora, ti devi sintonizzare su una certa cosa che si chiama radio.
1: La radio?
0: Sì, radio.
1: La radio, sì, attenga, radio.
0: E devi sintonizzare su una cosa che si chiama frequenza, no?
1: La frequenza,
0: E devi pure mettere proprio, girare la rotellina.
1: Il capezzolo della radio,
0: Sì, quello.
1: Che già fa?
0: Sintonizzati, ascolta tutto perché ci stanno tante cose interessanti. Oh. Di quelle che si possono sapere e di quelle che non si possono sapere.
1: E qual è sta frequenza che si deve sapere?
0: È sconosciuta.
1: Me non si può sapere.
0: È sconosciuta.
1: E non la diciamo.
0: Non la diciamo. Perché qua ti tagliano la testa.
1: La testa ti tagliano.
0: Ma qua dobbiamo salutare.
1: Salutiamo.
0: Baciamo le teste. Ci vediamo presto. Andiamo.

0: Benvenuti signori e signori alla nuova puntata di Whatsanane.
1: L'ho già detto.
0: Whatsa che? Whatsanane? Devo far tutto da solo. Sono diventato
1: Whatsa cosa?
0: Che giorno è questo il tempo? Ma non so, ma le scritte tutte Vasco le canzoni, perché mi viene proprio la baschite.
1: Sì, no, infatti cioè, anche gli 883 prima,
0: ma tutte le canzoni, cioè, poi se tu canti Vasco una cioè, immaginati Masini,
1: io
0: no?
1: Non ci casco.
0: Masini. Cioè, una canzone di
1: bella
0: Masini.
1: Bella stronza.
0: Ecco, tipo, lui è bella stronza, invece cantata
1: tutte,
0: da Vasco.
1: Tutte molto educate.
0: Sarebbe bella stronza, ti sei fatto amico mio, ma invece era mio zio. Cioè, capito? Cioè, quindi Sì, era un po' un interprete. Però ci sta, perché tu prendi una canzone, anche una, non so, in napoletano. Allora, sai quella canzone tipica? I
1: lo
0: giorni sono lunghi, rinchiusi in nostalgia.
1: Esatto.
0: Cantata da Vasco.
1: Come viene?
0: I giorni sono lunghi, hai capito che sono lunghi?
1: Basta l'effetto appena sveglio e via.
0: Sì, rinchiusi destra, c'era, hai capito? Ah, è una canzone per te, capito? Quindi funzionerebbe così, va bene. Signori e signori, benvenuti a questi Whatsanane. Come tutte le domeniche dalle 15.30 alle 16.30 vi porteremo nel viaggio meraviglioso della musica indipendente, come solamente noi non sappiamo fare, ma non lo sappiamo fare da tanto tempo.
1: Ma
0: ormai,
1: per davvero,
0: poi.
1: Veramente,
0: il problema poi non è neanche
1: fantastici nel non saperlo fare.
0: E non è neanche tanto nostro il problema, ma è vostro, capito? Perché comunque
1: no,
0: siete
1: è pure nostro.
0: Dici sì, sì, sì, va bene. Sì, però loro ci ascoltano, capito? Quindi, cosa,
1: sì,
0: perché
1: anche loro hanno dei problemi.
0: Ma guardate le partite,
1: però.
0: Ma dai, guardate le partite. Cosa state qua ad ascoltare due pirla? Anzi, sono tre in questo caso, capito? Ne manca il quarto oggi, capito? Però va bene.
1: Dove è finito?
0: Sta registrando un'altra puntata, ma va bene così. Signore e signori, presentiamo tutta la ciurma dietro il vetro, il nostro brasiliano preferito, Sciari. Sciari, il Niño Meraviglia.
2: Ciao ragazzi.
1: Ammazza, che
2: okay. Sono squillante.
0: Allora, in base alla voce tu riesci a capire cosa ha combinato la sera
2: prima. Sono andato a Loreto in un ristorante cinese.
0: Ah, guarda il sorriso, fammi
2: però
0: vedere.
2: Sono andato con la mia compagnia di Milano che comprende brasiliani, scozzesi, inglesi, ero l'unico italiano, caspita.
1: L'unico?
0: Sì, cioè tu eri lo straniero praticamente.
1: Cinese,
0: cioè,
1: sì.
2: Praticamente ci sono ritrovati al pomeriggio per manifestare contro il razzismo e poi siamo andati a mangiare lì. Io non ho partecipato a queste cose qua perché non partecipo a queste cose qua.
0: E che poi è
2: stato solo a mangiare.
0: Tra l'altro ieri c'è stata questa manifestazione enorme a Milano.
1: L'hanno un po' sminuita, in realtà erano tipo 250.000 persone.
0: Sì, e poi ognuno dice la sua, capito? E secondo la questura erano in 5, poi in realtà sono sempre 250. Ma va bene. Comunque un po' di gente c'era, mettiamola così. L'abbiamo sentita, signori e signori, la nostra smandrappona preferita insieme alla Nina e la Pinta, la Sammy.
1: Oggi sono in versione Ramazzotti, io invece.
0: Tu sei
1: adenoidi così.
0: Io ho riflettuto su questa cosa qua. Se un giorno Ramazzotti dovesse soffiarsi il naso, finisce la carriera.
1: Non può
0: più cantare. Cioè, come fa a cantare
1: mi
0: senza?
1: Sboccia una
0: si soffia il naso, non canta più, capito? Cioè, pensa a Ramazzotti. Basta. No.
1: 30 anni di carriera con raffreddore,
0: veramente. Cioè, no. È impossibile, è improponibile. Col muco che gli cade, mi dà che schifo. Vabbè. Signori,
1: ciao,
0: direi che è arrivato il.
1: Ci guarda sempre, Eros. Salutalo.
0: Tra l'altro, se ci vuoi mandare un Ramazzotti, un amaro, vabbè.
1: Infatti, uno schifo non fa.
0: Però a quest'ora potrebbe essere un po' un problema, come se fosse solo quello il problema.
1: Sì,
0: comunque, direi che è arrivato il momento di ascoltare la band della volta scorsa. Ve li ricordate? Se non ve li ricordate, ascoltate qui. Loro sono gli Scarlet My Lady.

0: Aveva, sì, no, era un lui, cioè era un lui che
1: drag queen.
0: Sì, esatto, era un lui che poi ha fatto il suo successo su, su, cioè non stavamo parlando di Scarlett My Lady, ragazzi. Fuori onda stavamo chiacchierando un po' della dance anni 90 e è uscito fuori il nome di Billy Moore, che quindi abbiamo realizzato che poi era una persona che impersonificava appunto una drag queen e ha avuto successo appunto per questo. E voi vi chiederete: ma perché state parlando di questo?
1: Ma perché?
0: Perché non abbiamo preso le pastiglie. No, a parte gli scherzi, no.
1: La pastiglietta anni 90, un po' scaduta, però ancora buona.
0: Però l'effetto lo fa, No, stiamo parlando di questo perché oggi tratteremo un argomento, secondo me, molto interessante. Che quest'anno non abbiamo ancora fatto.
1: Vero.
0: In realtà. Quindi
1: Vero.
0: È la prima volta che parliamo di dance, ok? Nella sua chiave un po' più aperta, perché poi in realtà l'artista che abbiamo oggi come ospite ci racconterà che va a toccare vari generi della dance, quindi dalla un po' una rivisitazione di quella che era appunto la dance anni 90 fino a un qualcosa di più moderno, quindi qualcosa veramente di bello, perché tu lo metti in macchina mentre stai andando con giù il finestrino e ti senti un po' pompa la musica del ronca, capito? Cioè che era proprio anni 90 questa cosa qua. Va bene, signori e signori,
1: finestrini rotti fuori dal ronca,
0: hai voglia. Signori e signori, oggi ospite a Whatsanane Kelly Ray.
2: Ciao ragazzi.
0: Ciao, benvenuta.
1: Benvenuta a questo covo di pazzi.
0: Fantastici. Per favore, parla per te.
1: Sì, no, infatti perché parlavo di me.
0: Siete in tre voi,
1: sì,
0: hai capito?
1: Esatto.
0: Sai che è plurale mai stato. Comunque, ok, ciao, benvenuta. Partiamo subito facendoti la prima domanda, che è un po' quella rompighiaccio, anche un po' rompipalle, perché poi è sempre quella, è sempre la solita, però ci piace farla.
1: È perché siamo dei rompighiaccio.
0: Per alzare il gomito così un secondo, ecco, ma va, caga. Comunque, stavo dicendo, allora... come mai e per quale motivo poi hai scelto il nome d'arte Kelly Ray?
2: Kelly Ray arriva comunque da una storia familiare, perché comunque Ray è un vecchio cognome di famiglia.
0: Ok.
2: Che si è perso nelle generazioni per varie vicissitudini e che, siccome mi sono ritrovata in questa avventura musicale, ho deciso di riprendere, siccome si sposava anche con il nome Kelly, che è un nome che mi piaceva, dava energia un po' e si avvicinava al mio stile musicale, e niente, ho fatto questa fusione tra un vecchio cognome e un nome che mi sarebbe piaciuto avere, ecco.
0: Che poi in realtà rimane, perché se tu pensi, cioè non è un nome complicato, no? Kelly Ray alla fine è immediato, e quindi hai fatto secondo me una scelta estremamente saggia, perché ciao, piacere, io sono Kelly Ray, sicuramente te lo ricordi dopo due secondi.
1: Sì. Invece è una di quelle fattori che devi considerare quando appunto scegli,
0: esatto, anche perché la difficoltà maggiore è proprio quella del nome, perché se tu ti chiami ciao, io sono lo
1: tipo, hai presente i nomi delle band metal, tipo death metal, che hanno tutti quegli
0: arzigogolati, cioè
1: c'è scritto
0: tipo noi ci chiamiamo gli Sfrakatzrombargatrabastrogodur.
1: Ecco, esatto.
0: Abbreviato? Cioè, non so, vi posso chiamare F, così in amicizia, va bene.
1: Non si legge e non si riesce
0: neanche a dire. E invece per i nostri amici ascoltatori abbiamo fatto già un accenno su quello che fai, però specificatamente che tipo di dance tratti?
2: Allora, diciamo che partiamo da una commercial dance che ha delle influenze, come si stava dicendo, appunto un po' anni 90, ma sono sfumature musicali che a noi piace riprendere, perché comunque sono quelle sfumature che ti fanno ballare, ecco. Noi vogliamo fare ancora quella dance che ti fa ballare, ecco, con Michele De Michele in arte Mickey Stars, che è l'autore dei miei brani più dance, perché comunque faccio anche brani anche più small, EDM, cose più leggere ogni tanto, un po' tropical. Con Michele De Michele appunto abbiamo iniziato questa avventura, abbiamo avuto abbastanza riscontro su The Right Time, che è uno dei brani che andremo ad ascoltare per primi, e è un brano che è piaciuto molto, che sta andando nelle piccole radio che abbiamo promosso dalla fine dell'anno scorso fino ad oggi, e niente, ci piace divertirci anche, ecco, perché ci piace riprendere questo stile.
0: che poi è fondamentale comunque produrre e divertirsi, perché
2: esatto
0: voglio dire, certo. che poi è la differenza tra chi lo fa poi esclusivamente magari tra virgolette per lavoro, no, o magari perché c'è un editore che dice che cosa devi fare e quindi lì non hai più il piacere di farlo, capito?
3: Lo fai perché devi
0: sbarcare il lunario fondamentalmente, sì. Invece quando si è da questa parte qua lo si fa ancora perché ti piace ed è meraviglioso, cioè tu cosa fai? Io faccio musica dance, ma scusa, perché fai dance? Perché mi piace. Cioè zitti tutti, cioè proprio zitti tutti, capito? Non si può fare assolutamente niente. Quindi io a questo punto direi che è arrivato il momento di alzare leggermente il volume, ma solo per l'inizio, perché poi lo dovete mettere a palla. Aprite le finestre, forse è meglio.

0: mezza sulla spiaggia al tramonto. No, in realtà siamo a Saronno, però vabbè. A lei piace qua. Saronno, quindi va bene lo stesso. Ma io mi chiedevo, visto che lo stavamo dicendo fuori onda, questo, in questo pezzo si sentivano molto gli anni 90.
1: Questa era l'onda, certe, capito? Sei uscita dall'onda.
0: Grazie, Lele, che da lì è un calcio sotto la tavola. No, ma io mi sono un po' persa per strada riguardo la dance. Qual è stato l'evoluzione dagli anni 90 che erano
2: fino
0: quelli
2: ad
0: che,
2: oggi?
0: Fino ad oggi.
2: Diciamo che, come stavamo dicendo anche fuori onda, molta della dance, quella vera, viene bloccata un po' ai confini.
0: C'è
2: un tappo fuori dall'Italia che non si riesce a togliere, e molti dei nostri grandi produttori hanno veramente perso la voglia, perché ti ritrovi veramente, io li sento parlare, sento i grandi anche parlare, ogni tanto si decide di collaborare, ma a monte mancano tantissime cose, ti vengono messi tantissimi muri in Italia, e vedere i grandi che non hanno più voglia di produrre musica, perché tanto sanno che al di fuori di quel ghetto lì non riescono più ad andare, in cui li hanno messi, perché in Italia deve andare quella roba lì, e quindi
1: difficile.
2: Infatti io, grazie a piccole radio come voi, ovviamente sono un piccolo artista che sta crescendo, spero di crescere, arriveranno sicuramente cose migliori. Non riesco ad avere il seguito che, non dico che potrei avere, ma non riesco ad avere un seguito, perché comunque è difficilissimo.
0: Certo.
2: Riesco a fare qualcosina perché le radio come la vostra mi danno la possibilità a volte di presentarmi.
1: È proprio la nostra crociata, sì.
2: Ho capito. Esatto. Quindi domenica, aiutare.
1: Noi vogliamo far rendere conto a tutte quelle persone che poi ascoltano esclusivamente quello che passano la radio classica, la radio normale, che non c'è solamente quella come musica, ma ci sono dei panorami completamente differenti. Adesso io, giusto per fare un esempio, si dà pochissimo spazio comunque all'artista emergente in generale, perché comunque
0: sì, perché è una cosa, cioè,
1: si predilige comunque qualcuno che porta più ascolti,
0: che
1: tra virgolette, no?
0: Che possa alla fine,
1: tutti i generi. Ma noi quante radio abbiamo che passano dance? Forse due o tre. Quante radio abbiamo che passano rock? Due. Quante radio abbiamo che passano heavy metal?
2: Zero.
0: Sì, all'estero invece ce n'è un sacco, ad esempio.
1: Quindi cioè, è proprio una questione di nicchia, no? Cioè loro dicono che
0: dire parolacce.
1: Scusami, ma non mi è salito la Calabria, capito? Che poi questo era Busso Gillian. In realtà era Busso Gillian.
0: È Busso
1: Gillian, infatti, quando uno dice nicchia, capito? Non mi deve rompere la nicchia, capito? Cioè, proprio gas come cosa, certo. La cosa purtroppo drammatica è che, come hai detto giustamente tu, Kelly, che si predilige un settore che è già saturo di ogni roba, perché sembrano fatti tutti con lo stampino,
0: sì, esatto.
1: E non si dà la possibilità invece a delle eccellenze anche diverse, completamente di qualcos'altro, di poter emergere e far sentirla loro. È un peccato, e in realtà è veramente un peccato. Per quanto riguarda il pezzo che abbiamo appena ascoltato, The Right Time, lo scrivi tu, lo componi tu, lo fai tu, o è una collaborazione?
2: No, in questo caso il brano è stato scritto completamente da Michele De Michele, in arte Mickey Stars, lui l'autore, fa autore sia di testo che musiche. Io
1: ho prestato
2: esclusivamente la voce. Con altri autori magari scrivo io la melodia vocale, scrivo io il testo, facciamo anche generi, come detto, leggermente diversi. Con lui faccio prettamente dance.
1: Perfetto. Il pezzo che andremo ad ascoltare dopo si chiama My Destiny.
2: Sì.
1: Ce lo vuoi raccontare un po'?
2: Questo pezzo nasce da una collaborazione con Christian Bendotti, è lui l'autore delle musiche, io sono autrice dei testi, sono la voce di questa canzone, e sono autrice delle melodie vocali. E niente, un pezzo che è nato appunto per il periodo invernale, un pezzo un po' più lento, che si unisce di più al genere dei nostri giorni, di quello che ascoltano oggi i ragazzi, quindi questi EDM con influenze tropical, che comunque ha dei suoni più ricercati, secondo me. Li abbiamo ascoltato prima di scrivere questo brano, ci siamo un attimo consultati, ascoltato dei brani che ci piacevano, prendendo spunto da alcuni suoni appunto e reinserendoli in questa melodia che ci sembrava, ecco, carina.
1: La cosa meravigliosa, mentre stavi parlando mi è venuto in mente un esempio del tipo che nessuno sa che cosa c'è dietro una produzione artistica di ogni genere sorta, perché tu hai parlato di una ricerca sul suono, quindi di conseguenza quando si arriva a produrre un brano, l'artista prima magari di farlo uscire o anche solamente da un'idea inizia a capire come volerlo fare e quindi magari va a ricercare un determinato suono, e questo vuol dire tempo, va a ricercare non so, qualcos'altro che gli può servire, e questo vuol dire tempo. Magari per un pezzo di 3 minuti e mezzo, cioè, tu ci hai lavorato 6 mesi per fare 3 minuti e mezzo. E la cosa che mi fa sorridere da un certo punto di vista è che poi l'immediatezza del brano dura davvero 3 minuti e mezzo, e una persona la giudica solo per quei 3 minuti e mezzo.
0: Sì, è vero.
1: È drammatico, cioè, se ci pensate, capito? Poi è chiaro che c'è un aspetto soggettivo, perché una cosa ti può piacere o non ti può piacere, ci mancherebbe, niente da dire su quello, ma non mi piace quando una persona, quando sento dire questa canzone mi fa schifo, è denigratoria questa cosa qua, non mi piace, perché non hai idea di quello che c'è dietro, non ti può piacere, allora sono d'accordo con te, perché i gusti sono gusti, va bene, ma che ti fa schifo, no,
0: la dico sempre anch'io questa cosa, proprio mi urta.
2: L'arte
0: come
2: arte, ovviamente va rispettata. Io sento parecchio, ascolto parecchio e rispetto, a me piace tutta la musica, di qualsiasi stato. Io mi piace ascoltare anche quando una cosa non è fatta troppo bene, però magari l'ascolti, ti viene in mente altro, ecco. In questo periodo si sta vivendo, soprattutto in Italia, un periodo artistico abbastanza piatto, come dicevamo, ma soprattutto dove copiano parecchio, è lì che allora ti puoi permettere questa cosa, fa perché non si può arrivare a prendere così il brano di un altro artista, che può essersi fatto tutti i soldi che vuole con questo, però tu non hai il diritto solo perché quella persona è arrivata, a tuo rischio e pericolo di copiare palesemente. Però sì, questo è l'unico motivo in cui si può dire una cosa non mi piace, perché non ha rispettato,
0: perché non c'è un lavoro dietro,
2: non c'è un lavoro dietro vero e proprio.
1: Sì, io lo dico soprattutto
0: uno scopiazzamento.
1: No, a me capita di dirlo quando vado a mangiare tipo in posti dove veramente fa questo, fa schifo, vedi che ci stanno dentro 2 capelli,
0: le mosche.
1: No, adesso, cioè, veramente mi è capitato una volta,
0: guarda che una sambuca ci sta la mosca,
1: no, mi è capitato una volta di prendere una zuppa, io faccio mi scusi,
0: no,
1: mi scusi cameriere, qui c'è un capello, lui mi ha guardato e mi ha detto scusi, quanti ne voleva?

0: con un free pass per, e vedevi per i zombie che volavano come se non fosse un domani. Cioè, ma dove cazzo li avete tirati via? Cioè, da dove? Capito? Siete 5 dollari, sono 5.
1: Dove lo mettete il free zombie? Cioè, in tasca?
0: Ma no, ma perché? L'ho fatto apposta, lo sapevate già. Quindi, fantastico.
2: Per la nostra ospite c'è Ivan Cirasolo, non so se è quel nome che ti saluta. E volevo dirlo.
3: Fan di punta.
2: Volevo dirlo perché,
3: ciao, Ivan.
2: Perché è appassionato anche lui di videogames. Allora, solo per quello.
1: Grande Ivan.
3: Grandissimo.
0: È un ruffiano, hai capito?
2: Assolutamente. Ma, sì, cioè, ho cancellato. Ci sono altre persone che l'hanno scritto, che ho ringraziato poi dopo.
0: E li ha cancellati, capito?
2: Sì, sì, ma lui è, no, ho visto la sua pagina piena di videogiochi, ed era, lui vale la pena.
0: Guarda che è tremendo, è veramente.
1: Grazie, grazie dei saluti.
0: È veramente,
1: bello,
0: veramente tremendo,
1: saluta.
0: Veramente tremendo. Lui basta che gli dici la parola videogiochi, non capisce più niente, capito? Cioè, se lui dovesse vedere una console,
1: Mario Bros.
0: Se lui dovesse vedere una console anni 80 e la Sam, lì secondo me ci potrebbe,
2: no,
0: pensare.
2: Aspetta.
3: Ivan è un merda.
2: Giocherei volentieri con la Sam e la console. Anche anni 90 giocare volentieri con,
0: sì,
2: la,
1: il Sega Master System
0: è il discorso degli anni 90, senza, cioè, ragionando su togliere gli anni che potrebbe, vabbè,
2: sì,
0: ok,
2: dai,
0: lasciamo perdere, lasciamo perdere, torniamo a parlare di dance e torniamo a parlare con Kelly Ray. Quindi la musica nella tua vita che tipo di importanza hai avuto? Qual è un gruppo, una band, un artista che ti ha influenzato di più per arrivare dove sei?
3: Beh, diciamo che tantissimi, perché veramente sono passata dall'house londinese, cioè ho avuto il mio periodo londinese a Torino, quando facevo l'università a Torino, alla chill out, si ascoltavano tantissimo i Saint Germain, quindi ho veramente ascoltato di tutto. E diciamo che la dance è arrivata perché io mi trovo bene su quel numero di beat, quindi io ho bisogno di quella scossa. Infatti alcuni brani li canto, ma a volte, cioè, un po' di perché cado facilmente in depressione come tutti gli artisti, quindi c'ho bisogno di quella scossa, di quella carica che mi tiene in piedi. Quindi la dance è una grande soluzione anche per la mia anima, diciamo. Non potrei fare canzoni meramente d'amore, anche se nei miei testi comunque parlo sempre spesso d'amore, della vita, l'amore, ma soprattutto l'amore, perché è il tema che ci accomuna, che ci fa stare bene, è quella cosa che tiene in piedi la terra, che, quindi ne parlo sempre. Diciamo che fin da bambina ho ascoltato sempre anche quello che arrivava dall'Inghilterra, dall'America. Quindi sono cresciuta con Boy George.
0: Boy George,
3: grandissimo. Club. Sì.
0: Che musica in quei periodi,
3: sì.
0: Ragazzi, che musica, davvero.
3: Quelle cose che resteranno per sempre.
0: Ma scusami, ma che diranno mo i ragazzi quando avranno la nostra età? Ma sai che musica ascoltavo io? No, che musica? Justin Bieber. Apri l'occhio, che poi in realtà non è vero, perché comunque la produzione di Justin Bieber non è male,
1: No, ma neanche,
3: diciamo che ogni
1: malazzo,
3: anno
1: però...
3: facciamo degli scalini di decrescita, ma diciamo che Justin Bieber è stato un po' denigrato dall'inizio perché aveva
1: anche abbastanza gratuitamente,
0: sì. Invece sì, in realtà le sue produzioni non sono male,
3: no, assolutamente no, solo il suo aspetto molto molto ragazzino, assolutamente non politico, ma comunque una persona di un ragazzo dei giorni nostri, Justin Bieber.
0: Diciamo che è stato fatto un progetto musicale secondo me molto, molto valido, perché comunque hanno puntato su un target estremamente giovane, mettendo una figura estremamente giovane che ha indubbiamente delle qualità, perché non si può, ce ne sono altri di peggio rispetto
1: a
0: Justin Bieber,
1: bene, molto bene.
0: E quindi hanno fatto secondo me un veramente del marketing pazzesco e anche veramente good, perché cioè tu gli dici raga, bravi, cosa vi posso dire? Bravi, solamente quello, bravi, perché veramente siete arrivati.
3: Poi l'America è la numero uno, cioè difficilmente l'America sbaglia, sì. La Sony americana, l'Universal americana, tu puoi dire quel che vuoi, che magari questi ragazzi hanno dei tour pazzeschi, che non hanno un giorno di riposo, però quando esce uno è lì, cioè può stare per tutta la vita.
0: Cioè l'unico problema secondo me è che lui potrebbe essere il ragazzo, l'ennesimo ragazzo di Mamma ho perso l'aereo, che avendo avuto un successo estremamente giovane poi si brucia
3: e
0: completamente la cavessa.
3: È quello che ha detto anche lui, che non ha bisogno. Beh, poi queste sono anche lì si capisce che è ancora molto giovane, che ci sono cose che magari, cioè, poi sugli argomenti lì che magari si rovinano un po' questi ragazzi, cose che magari potevi non dire, però sì, diciamo che c'è di molto peggio in Italia.
0: Voglia,

0: Rimpiangiamo i tempi di Nino, di Nino tu... D'Angelo, con tutto rispetto per la sua arte, perché è stato uno dei più, nostri più grandi artisti.
1: Che la ragione,
2: ecco, quella di Sanremo a me non mi ha.
3: No, beh, cioè,
0: di quella di quest'anno no.
3: A un certo, punto devi dire basta.
0: Sì, forse
3: devi dire,
0: sì.
3: Devi dire basta.
2: Boh, sì, beh, non lo so se è stato il connubio dei due. No, il testo,
0: però comunque lui giù è amato. Cioè, sì, Napoli, Nino è amato.
3: Ma il neomelodico, poi, cioè, quando tu entri in campagna. Ti rendi conto di
2: un mondo,
3: sì, un mondo a sé, completamente, sì, a sé. Ci sono degli artisti che tu dici ma chi che
2: no.
3: Eppure
0: soprattutto a Napoli,
2: sì,
0: che
2: sono venerati lì, sì, sì.
1: Oh,
2: sì,
1: voglio venire a vedere la canzone di Alessio.
3: Ma è il mio vicino di casa.
1: Fa, no, Alessio è il cantante.
3: Ma c'è il cantante il mio vicino di casa. Fa,
1: no, no, no, ma no, chi l'ha cantato che la mutanda va giù.
3: Beh, sinceramente Burino a dir giù sono mica caddoso, però cioè, volevo capire qual era il senso di questa. No, e la cosa fantastica era il fatto di arrivare all'autogrill e vedere nelle classifiche,
2: ah, beh, sì,
3: le top 10 dell'autogrill, vedevi.
2: C'è tutta un'altra hit parade.
3: I primi 5 dischi c'era Alessio, Gianni, Franco e Ludovico. Che tu dici? Ma io che mi sono perso, non ho capito che cazzo so. E allora, spinto dalla curiosità, cosa fai? Lo compri, perché poi facendo questo lavoro qua sei hai voglia di scoprire, no?
2: No,
3: di scoprire
2: cose, no, no.
3: E quindi la metti su e tu dici
2: copri,
3: ho capito, ho
0: e
3: capito.
0: Comunque artisti validissimi che poi hanno una vocalità stupenda,
3: sì, sì. No, allora, vabbè, niente da dire, no, niente da dire.
0: Io sto collaborando con questa Universal Live Music e c'è quest'altra ragazza di Napoli che fa musica dal vivo, che va anche in Belgio e a Giusy, ma ha una voce spettacolare.
3: Sì, sì,
0: voce
3: ma
0: spettacolari.
3: Ma a me è capitato di vedere anche le classiche orchestre, quelle da liscio.
2: Mm.
3: Accidenti. Cioè, non so. Sono musicisti veri, cioè nel senso, uno pensa che magari perché tu stai suonando il liscio sei un pirla. Detto, ma, cioè, invece in realtà no, cioè io parlo dei professionisti, non parlo
4: hanno un'attrezzatura mica
2: da
4: male.
2: Da liscio c'è, sarebbe da dire perché in realtà spesso suonano in playback, proprio.
3: Esatto, infatti stavo per dirti che senza
4: però sei minuto.
2: Beh, conosco
4: io ho avuto
2: dei musicisti che facevano tutt'altro che per fare due soldi, hanno si sono ritrovati a fare cose così e dicono che è abbastanza deprimente come.
4: Beh, però ti posso dare la mia esperienza, ho avuto la fortuna di conoscere Genio Perroz, quello del okay, bambino piedino avanti e indietro,
3: sì.
4: Lui aveva due bilici, portava in giro 15 persone e ogni serata costava dai 20.000 euro in su.
2: Beh sì, ma su quello
3: cioè, no, ma ci sono
4: con luci, palchi, fonici,
3: realtà,
4: cioè
3: no, infatti.
4: E lui si era presentato, me lo ricordo sempre, in Porsche, cioè non era l'ultimo arrivato.
3: Infatti il problema di base poi è dovuto a una base solida di ignoranza, capito? Perché cioè nel senso non si può conoscere esattamente tutti i settori, quindi di conseguenza filtri tutto quello che ti arriva da quello che senti. Cioè noi invece nel nostro caso tendiamo spesso a ironizzare, ma perché è il nostro ruolo di voler prendere un po' in giro queste realtà, anche se comunque sia proprio a livello musicale non le rispettiamo, perché ci mancherebbe, perché voglio dire Romagna mia, Romagna in fiori.
2: Vabbè, ma perché c'è quella punta di trash che comunque
3: che in Italia che va, sì,
4: no, no, fa parte anche della nostra cultura italiana, non riguarda
2: vabbè,
4: noi,
3: io
4: però
3: credo
2: per certa gente erano trash persino i Puff.
3: Io ti vorrò vedere fra 60 anni e ti troverò sicuramente a ballare il Cico Cico.
2: Sì,
3: invece a me capiterà di ballare, sai che cosa? Light Woman.

0: sapevo, faccio sempre così, che, ne parliamo, cioè, poi dopo parte, sì, parte poi il pezzo, cioè uno lì che fa,
1: ci prende la sprovvista,
0: che fa i suoi ragionamenti.
2: Ma che bello,
0: cioè,
2: questo pezzo col piano.
3: Ti ringrazio, cioè, piano suonato dal vivo da Libero Sorrentino.
2: Salutiamolo.
0: Ma perché si chiama piano? Cioè, perché va piano?
2: Perché devi suonarlo con cautela,
0: piano, piano.
2: Di cosa parla questo pezzo?
3: Beh, questo pezzo
0: di una tipa che ha fatto la dieta.
3: Sarà la luce. Sì, sarà la luce, esatto. Parla di una storia d'amore e
2: che finisce bene o male.
3: Che sta per iniziare, okay. Perché lei ha speranze su questa, perché ne ha appena finita una e pensa che con questa persona che ha incontrato finalmente potrà stare bene, che con lui sarà luce, che la sua energia non perderà energia in questa storia di amore.
2: Forza e coraggio quelli che ci credono nonostante tutto.
0: Vabbè, ma ci sta, ma bravi. Alla fine è sempre l'ultima chiave, capito, che apre,
2: la porta.
0: Bisogna crederci fino alla fine, perché se poi
2: San Pietro a me mi fa un baffo.
0: In senso che ha aperto un estetista.
2: Tutte e due me li fa i baffi.
0: Un'estetica a San Pietro.
2: Sta male.
0: San Pietro fa: "Mo venite da me che faccio dei baffi divini",
2: ma
0: capito?
2: Ma sapevi che San Pietro veniva da Bari?
0: Paradisiaci li faccio io proprio i baffi, capito? Sì. Tengo una soluzione per tutti. Voglio a Foggia mi trovate. Venite.
4: Se casomai un giorno dovessi riuscire ad andare in paradiso è solo per insufficienza di prove.
0: E non ha tutti i torti, perché cioè, se ci dovessimo presentare alle porte, sicuramente il San Peter, capite, inizierà a fa. Allora, vabbè, lascia stare, dai,
2: vai direttamente. No. 1990.
0: Allora, facciamo così. Dimmi subito cosa non hai fatto.
4: Potremmo fare come il sushi. Dai. A parte uccidere, il resto ho fatto tutto. Scegli te.
0: Kelly, allora, nel tuo iPad, che sicuramente avrai, no, con dentro dei pezzi musicali che ascolti abitualmente, ci sono dei brani che rimangono fissi in tutte le playlist che fai o cambiano continuamente?
3: No, beh, ci sono dei brani che io so che quando c'ho quel momento down io devo mettermi quel brano lì, o devo fare le pulizie e ci deve essere quel brano lì.
0: Ok, sì. Anche a me capitava, tipo io mettevo su I Want to Break Free dei Queen
2: mentre
0: passavo l'aspirapolvera, poi mi sentivo un po' freddi. Per fortuna la gonna non me la mettevo, capito? Però,
2: non è nel mio stile.
0: Però era interessante un po' mimare il freddy, capito? I Want to Break Free. Quindi era assolutamente.
2: Roger Taylor stava da Dio vestito da
0: una gran gnocca. Vederla così era veramente una gran gnocca. Va bene. Invece il tuo pezzo qual era? Cioè, qual è un pezzo che tu metti magari quando ti devi vestire? Cioè, vestire o svestire, insomma, fare quel cazzo che vuoi. Cioè,
2: no, ce n'è. Oddio, io sono sempre quella che quando mi fai queste domande vado fuori di matto perché mi piacciono mille cose diverse.
0: È abituata che però, andare fuori di matto.
2: Ti posso dire che ho una playlist fissa per quando sono in palestra, lì super metal pesante perché c'è da
0: sì. Invece io sono proprio l'opposto, perché quando mi capita di andare in palestra,
4: io ho una domanda: ma tu sei la classica persona che in palestra, a me capita pochissimo.
2: Io ho le cuffie e non cago nessuno.
4: Io sono andato pochissimo in palestra. Una cosa mi fa arrabbiare: quando tu condividi un attrezzo con un altro.
0: Sì, ma ascolta, Nino, ho capito che tu sei andato in palestra, ma ci devi pure entrare.
4: No, io ci sono entrato. Condividi l'attrezzo con un'altra persona che è 10 volte la tua stazza. Io magari metto 5 kg, lui ne mette 100 e a fine esercizio mi dice: "Li lascio?" No, ma guarda, facevo 5 solo per riscaldarmi.
2: Così. Kelly,
0: cosa consiglieresti a delle persone, magari degli artisti indipendenti nuovi che stanno per addentrarsi in questo mondo per la prima volta? Qual è il tuo consiglio?
2: Non fatelo.
3: No, ma bisogna sempre crederci. Se quella è la tua passione, sempre c'è posto per tutti, e soprattutto finalmente ci deve essere posto per quelli che stanno suonando nelle cantine in questo momento, perché non hanno magari i soldi per pagare uno studio, e veramente lì trovi i grandi professionisti, come succedeva da lì, nascevano dalle cantine i grandi una volta.
0: Robert Miles è partito da lì, da una cantina in Svizzera,
2: fatto un impero, ragazzi,
0: cioè da una cantina in Svizzera,
2: esatto. Che tra l'altro ci ha lasciato l'anno
0: recentemente,
2: scorso, 2 anni fa, non da tantissimo.
3: E crearsi il proprio canale, crearsi un modo di farsi vedere, non è Facebook, non è Instagram, ci sono altri strumenti, sempre, sempre lottare e non abbattersi mai. Questo è fondamentale. La gente parla, poi nella tua strada trovi sempre persone che magari dicono: ma lo fanno già tutti. Ah, anche mia cugina canta, pure mia sorella. Sì, fa il coro della chiesa. E tu dici: ok, sì, va bene.
0: Ma in effetti dicono: anch'io dico una cosa quando mi dicono: vabbè, ma anche mio cugino canta. Infatti, l'ha messo in galera. Ma vaffanculo.

0: Siamo arrivati al fine, signore e signori, di questa domenica pomeriggio qui a Wazzanani Disco Music. Allora, mi raccomando,
1: sono tornata tredicenne quando i miei cugini mi portavano di nascosto in discoteca a ballare con loro.
0: Sempre a Reggio, perché ha detto cugini con 3G.
1: I miei cugini.
0: Ha detto i miei cugini,
1: sì,
0: capito? Cioè, i miei cugini, raga, cioè,
1: ma perché c'hanno
0: sulle mani, capito? Clap your hand in the air, ok?
1: Clap your body. Come si fa?
0: Devi fare così per battere il tuo corpo, va bene. Allora, importantissimo per i nostri amici ascoltatori, Kelly, dove ti possono trovare, quindi tutti i tuoi social, dove possono trovare i tuoi brani, dove i prossimi concerti, se ci sono, prossime lavorazioni, insomma, tutto quello che gli vuoi dire.
2: Ok, allora mi potete trovare su Facebook, io ho due pagine, quella personale dove rispondo quando riesco, adesso c'è un periodo un po' più chiuso, però vi risponderò, quindi mi potete trovare su Kelly Ray YY, quindi Kelly con la Y, Ray con la Y. Sia quella personale che professionale. Poi mi potete trovare su Instagram Kelly Ray Pop Singer, sempre underscore tra una parola e l'altra. E niente, vi risponderò. Poi su tutti i canali digitali, se volete ascoltare i miei brani. Adesso qui avete ascoltato i brani in una versione, ma ogni brano comunque fatto in EP, quindi altre due o tre versioni a volte. E quindi su Spotify, Deezer, Tracksource, eccetera eccetera.
0: Perfetto, io direi che manca pochissimo e volevamo fare un regalo ai nostri amici ascoltatori, d'accordo con Kelly, quello di far ascoltare questo brano per poco, perché vogliamo solleticarvi, non vogliamo farlo ascoltare,
1: sì,
0: tutto, perché
1: nuovo.
0: Poi sarà in uscito quando?
2: Sta per uscire il mio nuovo singolo il 29 di marzo con l'etichetta RNC, RNC Music, che è l'etichetta dei Gaben, quindi siamo molto felici, finalmente sì, lo diciamo con felicità, perché insomma è un piccolo passo che abbiamo fatto tutto con le nostre forze. Questo brano è stato accettato dal fantastico Nico Spinosa, che è una persona stupenda, fantastica, con cui veramente è un sogno di avere un produttore così per tutti, penso, e niente, quindi ascoltatela dal 29 di marzo su tutti gli store Another Sky.
0: Quindi a questo punto godetevela per qualche secondo.

0: amici,
1: un assaggino musicale
0: veloce, perché non vogliamo rovinarvi tutta la sorpresa. Quindi ricordatevi il 29 marzo di sintonizzarvi su tutti i social di Kelly Ray per godervi in realtà la versione originale. E non vi vogliamo dire di più perché non vogliamo rovinarvi la sorpresa, perché sennò, cioè, voglio dire, l'ascoltate da noi e poi non andate da lei, non è giusto, capito? Quindi l'ascoltate da lei, poi venite da noi, noi vi chiediamo i diritti così ce li pagate. Mi piace questa
1: altrimenti
0: cosa.
1: Altrimenti facciamo le.
0: Altrimenti facciamo?
1: Le scarpette di cemento.
0: Facciamo le scarpette di cemento. Brava! Mi piace quando fai.
1: Quando
0: fa,
1: ascoltare il pezzo.
0: Quando fai questo ragionamento mi piace, bravo. Tra l'altro devo fare due capitelli a casa, pensavo di prendere due forme per cercare di metterle su, capito?
1: Vabbè, così.
0: Signori e signori, allora, facciamo la chiusura. Sì. Chiudiamo, Nino, chiudiamo.
1: Sì, che è meglio, va.
0: Signori e signori, è stata ospite oggi a Wazzanane Kelly Ray.
2: Ciao ragazzi, grazie a tutti.
0: Grazie mille per questa ventata di dance, veramente, cioè, ma che voglia di ballare poi soprattutto. E questo secondo me è uno degli aspetti sicuramente più belli, perché se ti viene voglia di ballare vuol dire che l'artista ha fatto giusto,
1: che
0: ha fatto...
1: spacca.
0: Sì, che spacca. Raga, adesso prendo il mio cinquino, hai capito?
1: Minchia, bro.
0: Giù il finestrino a palla, mi carico sul Nino Meraviglia, mi carico sulla smandrappona, hai capito? Fuori la mano e si va a tempo. Pompa, pompa, la musica del ronca. Così, hai capito? Passiamo in mezzo alla piazza dove c'è la Sicilia, hai capito? Le bancarelle della Sicilia ci sono qua in piazza. Cioè, e poi facciamo le penne col cinquino, capito? E poi la macchina, il cinquino ci arriva in faccia, quindi meglio stare tranquilli, stare in radio, ascoltarci la buona musica, che secondo me forse è la cosa assolutamente migliore. Signori e signori, ringraziamo il nostro brasiliano preferito, Nino Meraviglia.
3: Ciao ragazzi, grazie a voi.
0: Cazzo, continui a ridere.
1: No, il cinquino in faccia mi è piaciuto.
0: Voglio fare
3: la semi così anche a casa. Ride,
1: sì, sono scemo proprio così.
3: Sì, dico, amo, guarda che devo andare al lavoro. Ride. Alla mattina è una cosa assurda. Devo svegliarmi mezz'ora prima.
1: Ma Nino, mi rovini sempre la piazza tu. Ma vedi, non mi sposerò mai io. No, non è vero, non voglio sposarmi, però quantomeno.
0: Ringraziamo la nostra smandrappona preferita, la Sam.
1: Prego, non c'è di che, ogni tanto mi concedo.
0: Noi ci rivediamo questa sera 21:30, 22:30 con Wazzanane Sunday Night. Ci saranno le interviste del Ferrara Burlesque Festival, quindi godetevele. E poi non dimenticatevi la puntata di sabato, sempre alle 21:30 con One Day. Noi ci dovremmo rivedere alle 15:30 domenica, forse. Forse
1: salutiamo anche Lele? Forse.
0: No, non lo voglio essere. Io non voglio essere salutato. Non voglio essere salutato. Non voglio essere salutato. Perché poi mi si svela l'identità segreta.
1: Giusto.
0: Ciao belli!
1: Ciao!

e l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte, la malattia.

0: questa.
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

Cari amici di Radio Orizzonti, buonasera e benvenuti a questa nuova trasmissione di A Tutta Musica con Angelo Sivelli in regia e Claudio Borroni al microfono. Ecco, questa sigla jazz ci preannuncia l'arrivo di una lista di brani dove c'è oggi tutto tranne jazz. Eh sì, perché oggi ci abbiamo messo delle cose un po' diverse. C'è molta musica classica, c'è della musica da film, musica italiana e musica straniera. Il jazz lo rimandiamo alla prossima settimana, chissà perché. Ma sì, perché volevo farvi ascoltare più musica italiana e più musica straniera. Cominciamo però sempre con la solita musica classica, perché tutto è nato da lì, con un grandissimo musicista che è Johann Sebastian Bach. Lui ci fa ascoltare un pezzo del concerto brandeburghese numero 2 in fa maggiore.

dopo questo concerto di musica classica, ascoltiamo un brano hip hop. Non perché questa musica debba essere per forza conseguente alla musica classica, assolutamente, ma perché mi è saltato proprio davanti, no? Il nome di Clementino, questo rapper, che ci fa ascoltare un brano molto interessante, perché non è solo un brano hip hop, ma e nemmeno rapper, non solo rapper, ma devo dire che si ascolta proprio una stesura completa di musica. Il brano si chiama Partenope, anche perché lui è napoletanissimo, per cui è giusto che sia così. Clementino.

0: ballo stasera.
1: E devo dire che questo brano in alcuni punti mi sembra quasi un brano blues, poi con questo idioma straordinario che è il dialetto napoletano, che veramente è nato per il blues, è nato per il jazz. Guarda come ci hanno combinato, è uguale America non può parlare, ma è una cosa incredibile, veramente. Bene, però adesso invece andiamo in America, perché abbiamo Céline Dion che ci fa ascoltare un brano straordinario che non ha portato lei al successo, perché sarà un brano di 30 anni fa. When I need you, Céline Dion.

Sì, avevo ragione di dire che è un successo, perché veramente un brano molto molto bello. Tra l'altro non sono 30 anni, ma sono un po' di più, perché mi ricordo che questo qui lo cantavo io. Ecco, ora vi faccio ascoltare una voce meravigliosa, una voce che non c'è più. Lui, questo ragazzo, è morto giovanissimo, sto parlando di Alex Baroni. Una voce meravigliosa, il brano che vi faccio ascoltare si chiama Sei tu o lei? Quello che voglio. Attento Alex, perché l'erba voglio non cresce nemmeno nel giardino del re. Almeno così mi diceva la mia mammarina. Alex Baroni.

Veramente un'ottima voce e un bel sistema di canto. Peccato che non c'è più. Mentre c'è questo brano meraviglioso, che è la Sinfonia numero 5 di Ludwig van Beethoven.

Ma che meraviglia questo brano straordinario. Sì, l'abbiamo tagliato un attimino perché altrimenti sarebbe durato un po' troppo, anche perché sta arrivando un brano per giovani. In effetti io mi sono un po' consultato con Angelo circa la possibilità di mandare in radio questo Tony F. Perché appunto, essendo musica per giovani, mi sembrava un po' ostica per i miei gusti, ma Angelo mi ha detto no, per i giovani va bene, allora io ve la mando senza dirvi quello che è il mio parere. Tony F ci fa ascoltare F.

Angelo mi dice sta finendo, sì, io dentro di me, però non l'ho detto, ho pensato meno male. No, nel senso che quando chiesero a Duke Ellington, ma cosa ne pensi tu della musica? Cioè c'è bella musica, c'è musica brutta. No, secondo me c'è bella musica e poi puntini puntini l'altra. Non vi dico secondo me a cosa appartiene questo genere di musica di Tony F, ma vi dico che sta per arrivare la bellissima Alessandra Amoruso con questo brano molto molto bello, Amore Puro.

arrivato il momento di ascoltare un grandissimo cantautore armeno come nascita, naturalizzato francese, Shaz Aznavour. Purtroppo Radio Orizzonti ha pochi brani di questo grandissimo cantautore, ne ho scelto uno dei due, Formidable, Charles Aznavour.

nel caso in cui qualcuno di voi si fosse assopito ascoltando la nostra trasmissione, è arrivato il momento di svegliarci, perché Georges Bizet ci fa ascoltare dalla Carmen la suite numero 1. Sveglia, sveglia tutti!

È il momento della musica da film. Tra l'altro questo brano non ve l'ho mai fatto ascoltare. Questo si chiama Antartica, dal film Antartica.

Non so voi, ma io sentire questa Antartica mi è venuto freddo. E in questo periodo fa tutt'altro che freddo, Stiamo per assistere a questo uno dei tantissimi brani composti da Antonello Venditti. Ma qui nella nostra discoteca ce ne sono qualcosa come 30-35. Non li ho contati tutti, ma c'è una sfilza. Il brano che ho scelto per voi oggi si chiama Ricordati di me.

Era Antonello Venditti dal vivo, Ricordati di me. Invece adesso sta arrivando una cantante italiana che ha cominciato con la musica inglese, perché lei veramente si sentiva portata molto per il genere soul jazz, ed Elisa ha continuato tantissimo, per tantissimo tempo, a presentare brani in lingua inglese, ma poi insomma il valore di questa cantante, che è seconda probabilmente solo a Giorgia, è uscita anche con diversi brani italiani. Questo invece ha un titolo assolutamente, direi lo chiamerei soul, anche perché il brano si chiama proprio Soul.

Eh sì, Elisa sembra proprio di ascoltare una cantante inglese. Sempre per musiche da film, adesso vi faccio ascoltare questo Fuochi d'artificio che mi ricorda quel film magnifico dove la parlata toscana è qualcosa di meraviglioso, veramente tanto ridere, ma tante belle signore che ballavano con questi fuochi d'artificio. Veramente un film che rivedrò sicuramente appena verrà riprogrammato.

Sì, stavo ballando anch'io con loro, perché è un brano che mi fa ballare, ma mi ricorda appunto le sequenze di questo film divertentissimo. Ultimo brano, sì, terminiamo, abbiamo cominciato con un brano di musica classica e finiamo con un altro brano di musica classica, il compositore Wolfgang Amadeus Mozart, dalle Nozze di Figaro, l'Ouverture.

termina quindi con questo meraviglioso brano la nostra trasmissione di A Tutta Musica insieme ad Angelo Sivelli e Claudio Borroni, che vi saluta e vi dà l'appuntamento alla prossima puntata, che sarà tra qualche giorno. Io vi ricordo che saremo con voi alle ore 21 di tutti i mercoledì e alle ore 18 di ogni domenica. E io me ne vado con questo dubbio terribile che mi fa venire mal di testa: ma è giusto dire che non c'è sesso senza amore o non c'è amore senza sesso? Ma lascio a voi la risposta. Buona serata a tutti, ciao ciao!

0: appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti del territorio di Saron del Saronnese. Ai microfoni degli Aduce e alla regia Antonio Colombo. Buon ascolto. La farmacia di turno è a Saronno, farmacia Dottor Aceti, in corso Italia 113. Risponda al numero 02 960 2269. Al cinema Silvio Pellico alle ore 16 potrete vedere Coyote vs Acme, un genere avventura. Invece alle ore 18 ci sarà Spider-Man Brand New Day, un genere avventura. E alle ore 20:45 ci sarà Odissea, un genere avventura. Al cinema Prealpi alle ore 15 andrà in onda Paw Patrol, missione dinosauri, un genere animazione. Alle ore 16:45 e alle ore 19 Amori e Incantesimi 2, un genere commedia. E per finire alle ore 21:15 Oasis, Don't Look Back in Anger, un genere documentario. Saronno, comunità pastorale Crocifisso Risorto, santuario della Beata Vergine dei Miracoli. Martedì 15 settembre, Madonna della Consolazione. Alle ore 17:20, Santo Rosario delle Lacrime di Maria. Alle ore 18, Santa Messa della Beata Vergine Maria Addolorata. E al termine, benedizione personale. Saronno, dal 19 al 27 settembre presso la Sala Nevera in cortile di Casa Morandi in Viale Santuario 2, una mostra per riflettere sulle origini e le conseguenze del dualismo maschile e femminile. Pensare per immagini, il femminile tra maternità e seduzione. L'inaugurazione della mostra sarà sabato 19 settembre alle ore 16 e gli orari per visitare la mostra saranno lunedì, martedì, mercoledì e giovedì dalle 14:30 alle 19, il venerdì, il sabato e la domenica dalle 10 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 19. Radio Orizzonti organizza le semifinali del concorso Canoro Saronno Famosi nelle seguenti date: all'oratorio San Giovanni Battista alla Cassina Ferrara, sabato 19 settembre alle ore 20:45, all'oratorio Sacra Famiglia di Saronno, venerdì 25 settembre alle ore 20:45 e all'oratorio Regina Pacis di Saronno, sabato 26 settembre alle ore 20:45. L'ingresso è libero e vi aspettiamo numerosi. Saronno, comunità pastorale Crocifisso Risorto, santuario della Beata Vergine dei Miracoli. Da sabato 19 settembre la novena alla Madonna dei Nodi. Alle ore 17:15 fazzolettata, salutando l'esposizione della statua della Madonna che scioglie i nodi e Santo Rosario. Alle ore 18 Santa Messa con supplica alla Madonna e consegna dei propri nodi. Era questo l'ultimo appuntamento di oggi, sperando di avervi offerto utili informazioni, vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
0: Avete ascoltato appuntamenti ed eventi.

0: Ciao, sono Gisella Viccardi e ti aspetto ogni domenica mattina alle ore 11 con Onda Libera, un programma in cui parliamo di curiosità a 360 gradi. Su Radio Orizzonti Blu, FM 88.
1: Buongiorno a tutti, sono la vostra Sissi e vi aspetto, bambini e non, con le mie fiabe tutte le domeniche mattina alle ore 8:25 e la sera alle 19:40 qui su Radio Orizzonti.

0: Notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno. Addio Saronno 7. L'assessore Proserpio annuncia il nome del nuovo periodico comunale. Saronno. Cambiano le scadenze per la tassa rifiuti 2026. Uboldo. Tra 10 giorni riapre la posta. Saronno. Svanito il mercato di Cassina Ferrara. È rimasto solo un banco. Caronno Pertusella. Alle Pascoli pronto il mini Palasport. Bentrovati ai microfoni di questo radiogiornale degli Aduce e alla regia Antonio Colombo. Questi i titoli delle notizie di Orizzonti News di oggi. Cominciamo subito dal primo. Saronno. Il nuovo periodico dell'amministrazione comunale di Saronno si chiama Spazio Comune. Lo ha annunciato l'assessora alla cultura Maria Cornelia Proserpio giovedì 10 settembre, in occasione della riunione organizzativa di Associazioni in Festa, la prima occasione di condivisione pubblica del nome. Il nome è stato scelto attraverso un contest rivolto alla cittadinanza, lanciato dall'amministrazione comunale lo scorso luglio. Il nuovo periodico mantiene l'impostazione istituzionale del magazine comunale, con uno spazio di approfondimento dedicato alle associazioni e ad altri soggetti del territorio. Proprio per questo l'assessora ha scelto di anticiparne il nome alle associazioni, prima dell'annuncio ufficiale. Nelle prossime settimane l'amministrazione fornirà alle associazioni tutte le indicazioni operative per contribuire ai contenuti di Spazio Comune e di Vivi Saronno, il pieghevole quindicinale dedicato alla programmazione degli eventi cittadini. Saronno. Cambiano le scadenze per il pagamento della TARI 2026. Saronno Servizi ha comunicato il nuovo calendario e l'avvio della distribuzione degli avvisi di pagamento che partirà dal 15 settembre. Per il 2026 sono previste 2 scadenze. La prima rata dovrà essere pagata entro venerdì 16 ottobre, mentre la seconda rata avrà scadenza mercoledì 16 dicembre. Sarà inoltre possibile scegliere di effettuare il pagamento dell'intero importo in un'unica soluzione entro il 16 ottobre. Gli avvisi con gli importi dovuti e relativi bollettini PagoPA saranno inviati a partire dal 15 settembre. I cittadini che risultano attivi sull'app Io riceveranno inoltre una notifica direttamente sul proprio smartphone. Diverse le modalità disponibili per effettuare il pagamento. Si potrà utilizzare il circuito PagoPA negli uffici postali, agli sportelli bancari e agli sportelli ATM abilitati attraverso l'home banking, l'app Io oppure nei punti vendita Sisal e Lottomatica. Il pagamento potrà essere effettuato anche online attraverso il sito di Saronno Servizi, utilizzando la funzione dedicata, oppure direttamente agli sportelli della società con carta o bancomat. Per i pagamenti effettuati agli sportelli di Saronno Servizi non sono previste commissioni. Uboldo. Scatta il conto alla rovescia perché riapre l'ufficio postale. Per il momento resta confermata la chiusura per ristrutturazione fino al 23 settembre. Manca dunque una decina di giorni, salvo imprevisti che proroghino ulteriormente la data come è successo altrove, perché gli uboldesi possono usufruire nuovamente della posta di via Ceriani. È agli sgoccioli dunque il progetto di riqualificazione che ha interessato diversi comuni del Varesotto sotto i 15.000 abitanti. La finalità degli interventi tuttora in corso è rendere semplice e veloce l'accesso ai servizi della pubblica amministrazione nei comuni con meno di 15.000 abitanti. Al termine delle opere anche i cittadini uboldesi avranno a disposizione una struttura più al passo coi tempi e veloce nel soddisfare le esigenze dell'utenza in termini di qualità e tempistica dei servizi erogati. Intanto proseguono i disagi, soprattutto per gli anziani impossibilitati a spostarsi nei comuni limitrofi, anche perché in paese c'è ancora una decina di ultra ottantenni che ritira la pensione in contanti allo sportello. In questi mesi gli anziani hanno dovuto farsi accompagnare da parenti o conoscenti in auto o a Riggio o a Saronno per pagare bollette e altre operazioni, senza contare chi ha ricevuto raccomandate e pacchi da ritirare addirittura a Saronno. Saronno. Erano in 12, un piccolo mercato rionale, ma amato e soprattutto utile per un quartiere con pochi negozi di vicinato. Oggi di quei 12 banchi ne è rimasto uno solo. A tenere vivo l'appuntamento è Federico Zucchetti, ambulante saronnese con il suo banco di frutta e verdura. Basta fermarsi qualche minuto per capire quanto il mercato sia ancora parte della vita del quartiere. I clienti arrivano, lo salutano con entusiasmo e lui risponde chiamandoli per nome, ricordando ordini e preferenze. Un rapporto costruito nel tempo che va oltre la semplice spesa del venerdì. Una situazione che preoccupa il quartiere, dove il mercato aveva avuto ben altre dimensioni. Da allora però il numero dei banchi si è progressivamente ridotto fino alla situazione delle ultime settimane, con una presenza ormai quasi simbolica. Per Cassina Ferrara la perdita del mercato non è soltanto una questione commerciale. Nel quartiere mancano negozi di alimentari, casalinghi e diverse altre attività di vicinato. Il problema è particolarmente sentito dai residenti più anziani, per i quali poter fare acquisti vicino a casa significa non essere costretti a raggiungere il centro o altre zone della città. Caronno Pertusella, una nuova palestra della primaria Pascoli che ha anche un mini palasport a disposizione del mondo associativo. L'opera, ultimata in via Verdi alla frazione Barriola, e la struttura è stata concepita secondo criteri di efficienza energetica e sostenibilità, adottando soluzioni architettoniche in linea con gli standard green più recenti. Particolare attenzione è stata riservata alla fruibilità degli spazi esterni, dove si potranno fare anche attività all'aperto, con tutte le dotazioni che consentiranno al plesso di essere finalmente una scuola moderna. L'inaugurazione, in coincidenza con la nuova edizione della Festa dello Sport, si terrà domenica 20 settembre alle ore 15:30. Il programma prenderà il via col taglio del nastro e saluti istituzionali, per poi lasciare spazio alle associazioni sportive che, attraverso stand informativi, dimostrazioni e prove gratuite, presenteranno le proprie attività a bambini, ragazzi e famiglie. Queste le notizie di Orizzonte News che oggi abbiamo tratto dalla Prealpina, il notiziario Varese News. Delia Duce e con Antonio Colombo alla regia vi augurano un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonte in Blu.

0: Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Ci saremo un cicinin?
2: Ma sì, ci saremo un cicinin!
1: Con Anna e Anna.
3: Alla festa che cosa si fa?

0: cincia pet, che nuda l'aucat e il dottor, che discute in con maestria.
1: Mica tu resù, ma però c'è la

0: Eccoci amici per una nuova puntata del Ciceramun Cicinin con la mia amica Anna Zucchetti
1: e con la mia amica Anna Tunisi. Parla no, sennò per te ven la tosse.
0: Sì, perché con un po' di raffreddore c'ho la tosse, infatti con in buca una caramella. Ah. E chiedo scusa ai nostri amici se parlo un po' come la Maria De Filippi.
1: Ah, ecco, infatti.
0: Che la che sempre in buca la caramella.
1: E ricordiamo che noi parliamo dallo studio di Radio Orizzonte in Bru FM 88 di Saronno con la regia del Giancarlo Andrei,
0: che ringraziamo sempre perché il gana pazienza, ma una pazienza
1: ma andrà in paradiso, come vuoi che ti dica.
0: Vabbè, chissà se che l'ha anche con la sua donna di
1: certamente
0: solito. Sì, comincio con una bella poesia.
1: Sì, come l'hai intitolata?
0: Allora, intanto lo ciapada dal Scere di Milan.
1: Sì,
0: dopo te il passi perché teniamo un'anca delle idee. E l'ha sentito la proposito de pom,
1: di mele. Le mele, i pom.
0: A proposito,
1: che differenza?
0: Mele, sì. E lei è del Gino Toller Melzi. Allora,
1: un capino.
0: L'autore.
1: Sì, del
0: Gino.
1: A Gino
0: Toller Melzi, il gadu cognom, due cognomi. A proposito de pom e la fanci. Una mattina un fruttireux in Verzé e si vede i trainari e il suo banchetto con tutto il carico di bei pom renet di un furgon che faceva marcia in dre. E si mette a busà come un strascè e per esprimere spusecciare net e tira già bestemi malerbet con la forza de mila carusè. Un pret passant e si in cui bei orazioni. Vergogna, il dis, vergogna, bestemà per quater pom, fe una decontrizione. Quella il se volta, e a lui che gliene infà, e il se ricorda no che il suo padrun per un pom sul la stanca mo amenà.
1: Simpaticissima questa poesia.
0: Vedremo chi è il suo padrone del prete.
1: Certo. Allora, a proposito di mele, è il titolo in italiano. Ogni mattina un fruttivendolo al Verzere si è visto buttare all'aria il suo banchetto con tutto il carico di belle mele nette da un furgone che faceva marcia indietro. Si mette a gridare come uno straccivendolo e per esprimersi più chiaramente si mette a bestemmiare con tutta la sua forza. Un prete, passando, sente tutte quelle belle orazioni. Vergogna, dice, vergogna, bestemmiare per quattro mele. Faccia un atto di penitenza. Quello si volta e dice, a lei che cosa importa? Non si ricorda più che il suo padrone per una sola mela continua a ricordarcelo?
0: Ti capì? Si riferiva alla mela del peccato di Adamo ed Eva, quindi
1: per
0: dice
1: una sola mela,
0: per una mela continuiamo a pagarne le conseguenze.

0: Bene, allora, cara Anna, dopo questa bella poesia che la mi è piaciuta tutte do,
1: simpatico,
0: in due teme menetiche.
1: Andiamo in Valtellina e in Val Chiavenna, dove c'è una tradizione dei cori e sarebbe organizzata dalla USCI, cioè L'apostrofo Udine Savona Como Imola, come si dice, no? USCI, Sondrio, appunto, rappresenta una delle realtà corali più ricche e antiche di tutta Italia. Pensa Anna che oggi è impegnata nel rilancio di questa tradizione, formando con passione tanti giovani coristi.
0: Bello, ogni tanto impariamo delle cose molto simpatiche. Dunque, l'amore per la musica e le tradizioni locali è la stella polare di tutte le attività dell'Unione delle Società Corali Italiane di Sondrio. L'organizzazione che opera da oltre 40 anni, pensa, per la promozione del canto corale in Valtellina e Valchiavenna. Con il suo presidente Mauro Mirandola ne ripercorriamo insieme la storia antica e un presente ricco di attività e eventi, tutti da seguire. Infatti l'USCI, USCI Sondrio, nacque nel 1979 su iniziativa dei rappresentanti di alcuni cori dell'area provinciale. All'epoca, infatti, la tradizione corale popolare era tramandata dagli sforzi dei singoli cori locali, ma mancava una regia d'insieme. Da sempre operiamo in modo autonomo, ci dicono, per rappresentare meglio la specificità di Valchiavenna e Valtellina. E questo ce lo dice appunto il signor Mirandola.
1: La provincia di Sondrio, infatti, vanta la più alta percentuale di cori in Italia. E come dici tu, Anna, è una trasmissione culturale, la nostra.
0: Ah, certo, è minga tu Maderit.
1: Allora, dicevamo appunto, vanta questa più alta percentuale di cori in Italia. E ci sono formazioni e 1200 coristi su una popolazione di meno di 180.000 abitanti.
0: Se in passato le formazioni aderenti erano in prevalenza di canto popolare alpino, oggi l'Unione accoglie al suo interno formazioni musicali e corali più variegate. Da un anno l'Unione delle Federazioni Corali Alpine ha collaborato con Federcori Italia. Fin dalla nostra Costituzione curano il rapporto con istituzioni ed enti pubblici e privati a livello provinciale per attirare e distribuire equamente i contributi regionali e provinciali finalizzati alla promozione musicale.
1: E per stimolare la crescita del livello qualitativo delle esecuzioni e l'ampliamento dei repertori, hanno sempre organizzato incontri di formazione per i maestri dei cori, che inizialmente erano quasi tutti autodidatti, come si diceva prima.
0: Sì, facevano un po' da sé.
1: Ecco.
0: Frenetica è anche l'attività concertistica. Dal 1980 organizzano il convegno provinciale del corista, che dal 2012 è diventato la rassegna biennale Meeting in Canto. Nel 2023 ha offerto, pensate, 80 concerti in 10 location differenti tra Ponte in Valtellina, Trevisio e Piuro. Nel 2018 hanno poi organizzato Rezia Cantat con l'Unione di Canto dei Grigioni, 130 cori e più di 3.000 coristi a Chiavenna per il più grande evento corale delle Alpi mai realizzato. Nel 2022 invece si è tenuto il Gran Premio Voci d'Italia, finora il maggiore concorso a livello nazionale, con 20 cori provenienti da tutta Italia. Nel 2022 a Villa di Tirano si è organizzato anche il primo meeting di cori giovanili della provincia, aperto a tutte le formazioni stabili.
1: Poi proprio la formazione dei giovani è un punto centrale del lavoro dell'URCI Sondrio. Il ricambio generazionale è un problema diffuso, ma tra gli associati ci sono esperienze sorprendenti. Oltre al progetto Core di Classe Creando Musica, proposto in vari istituti della provincia di Sondrio, durante il Covid alcuni cori sono riusciti a mettere in piedi formazioni giovanili molto promettenti, ad esempio i piccoli cori e i piccoli cantatori della Val Chiavenna, raggruppamento nato nelle scuole di Piuro e Villa di Chiavenna, poi il coro giovanile Insieme in Canto, diretto da Cinzia Galli del coro Monteneve di Livigno, e il coro Rigo Dritto di Chiesa in Valmalenco, seguito da Armonie in Voce e dal coro CAI Valmalenco. E allora, finito questo racconto sulla tradizione dei cori Valtellina e Valchiavenna, ci fermiamo qui per ascoltare non un coro ma una bella canzone.

0: dopo una bella canzone, una bella poesia della Ella Torretta.
1: Ah, che conosciamo.
0: Vision del latte mar. Te sai cos'è la Ella Temar?
1: Adesso me lo dici.
0: È una catena di montagne. Ecco.
1: Dove?
0: Sulle Dolomiti, nella zona delle Dolomiti. La Ella Torretta è andata qui col figlio e mentre lì scrive questa bellissima, secondo me, poesia. Dalla finestra della mia stanza può dirimirà Ella Temar, una montagna fada a pinnacul che pare una resega pronta a sbisainiul, ma lur sgurate in ciel slisen via se intortien se dislassen pevana in scuriel su che es lontana conti soral scutent. In ammirazione de sto panorama me impienisi ecce per purtà in del cœur e ricorde sta vacanza passata in armonia con tel me fieu Giordano.
1: Che bella questa visione della latte mar.
0: Del latte mar.
1: In italiano è così. Dalla finestra della mia stanza posso rimirare il latte mar, una montagna fatta a pinnacoli che sembrano una seghettatura pronta a bucare le nuvole. Ma loro corrono in cielo, scappano via, si annodano, si slacciano e poi vanno ad offuscare il sole che le allontana con i suoi raggi bollenti. In ammirazione di questo panorama mi riempio gli occhi per portare nel cuore il ricordo di questa vacanza passata in armonia con mio figlio Giordano. Sì, sì, sì, molto. E tra l'altro è davvero da... ti sembra di vedere, sì. Spiega talmente bene che sì. Tu ti immagini di vedere questo paesaggio bellissimo.
0: E lo spiega in pochissimi versi.
1: Davvero.
0: È questa la potenza dei poeti,
1: Certo.
0: Come quella dei pittori, certo. Con pochi tratti, farci partecipe di un panorama così bello.
1: Bello, veramente bello.
0: Giancarlo Musica!

0: E adesso, Anna, prima di concludere questa trasmissione, te dici una roba in dialetto.
1: Aspetta che mi rude dei modi di dire che si diceva in sci.
0: Ecco,
1: per
0: la,
1: esempio.
0: Te vede che prepotente che lei. Su tre parla a me, la se mettere a lei, va bene. Rispetto l'età.
1: È quello,
0: ecco,
1: lo sapevo.
0: Te se più si veggia.
1: Allora, aveghi man de strash. Vuol dire lasciare facilmente cadere le cose, siccome questo mi succede spesso per quello che ho fatto la prepotente.
0: E capita mai con la roba veggia, capita sempre quando che mal la roba nuova,
1: ecco. Invece aveg minga frecci pe, sai cosa vuol dire?
0: Aveg tanti danei,
1: minga
0: frecci pre, ecco. Pe frecce, oh.
1: E invece aveg virtù dell'asen.
0: No,
1: essere
0: non lo so.
1: Pazienti, ma anche un po' codardi, quindi avere la avec virtù di un asen, dell'asen.
0: Ma povero asino, che poi così bravo e trasporta tutto.
1: Bello, veramente.
0: Stai attento, con l'inghiuria se beve se paccia,
1: ah.
0: E se lava la faccia.
1: È vero.
0: Con una fetta di anguria si beve, si mangia e si lava la faccia mentre la si morde. E invece con men sensa più se ben se sta.
1: Meno si fa, più si sta meglio.
0: Meno si sa,
1: si sa,
0: e
1: capito.
0: Meglio si sta.
1: Eh già.
0: E pegano un'altra, conciate sbavvia. Cosa vuol dire?
1: Conciate da buttare via.
0: Pegano un'altra. E il cu?
1: La testa.
0: La testa. Aveg in cu, avere in testa, sia in senso materiale, aveghi in cu il capelle,
1: sì.
0: Sia in senso figurato, aveghi in cu de fa una roba.
1: È vero.
0: Invece, aveghi tante cu, essere frastornato. Aveghi via cu? Cosa vuol dire?
1: Succede avere via,
0: via
1: cu. Pensare ad altro.
0: Pensare ad altro. Sbassare il cu?
1: E abbassare la testa.
0: In segno di sottomissione.
1: Anche.
0: Scurli il cu?
1: Non è apprezzare quello che ci
0: scuotere.
1: Ascolta.
0: Sì, ma anche scuotere la testa in segno di disapprovazione.
1: Sì, sì.
0: Venina cu.
1: Venirne a capo, cioè riuscire a trovare il bandolo della cosa.
0: E ve senza cu?
1: Tu, Anna, non ti vedo la testa.
0: Essere senza testa. Sbadati.
1: Stavolta.
0: E conscia come un barbun? Conciato come un barbone.
1: Adesso scusami, vedi in giro ragazzi con
0: anche uomini, anche
1: con
0: uomini.
1: Tutti i pantaloni rotti, stracciati
0: di marca,
1: che sembrano barboni, ma non lo sono, perché
0: comunque vuol dire lacero, sporco, ramingo una volta, adesso
1: certo.
0: No. E poi quel che il portava scar del tennis e parlava in de per lui, chi dobbiamo ringraziare?
1: Iannacci,
0: il caro amico Enzo, eh? E invece riassunto in una parola, uno con tale aspetto l'è sbrindulente da sbrindul, parola usata e sempre sentita, lo garantisco, dice l'autore, anche se non si trova sul cherubini, o si dice anche le strapelà. Giancarlo può domandare avanti in camo un po', duma venel dis, allora conscia come un San Quintin o ves in San Quintin, cosa
1: cioè,
0: vuol dire
1: ascoltate bene, vuol dire essere al verde, ridotto male, in estrema miseria. Il Banfi ipotizza il riferimento alla battaglia di San Quintino combattuta il 10 agosto 1557 tra l'esercito di Enrico II di Francia e

0: lo spagnolo di Filippo II, davanti alla piazza forte di San Quintino in Piccardia.
1: Sembra che il Giancarlo, d'este interrompimila, di che le ura deve finila.
0: Sì.
1: Ecco, e saluta.
0: E anche questa puntata è terminata, la puntata del Cicciaremun Cicinin su Radio Orizzonti in Blu FM 88. Allora, tu mi hai detto che devo salutare, saluto gli amici che ci hanno ascoltato, ringraziamo Giancarlo e tu Anna, anche se hai un po' la voce rauca.
1: Mi raccomandi, gente, cicciarate un cicinin!
0: E ciao a tutti!

Buona domenica bimbi e bimbe, buona domenica a tutti, mamme, papà, zii, nonni che ascoltano le fiabe di Sisi tutte le domeniche qui su Radio Orizzonti. Anche oggi abbiamo delle nuove favole, però bambini, stavamo parlando di ecologia, l'articolo che sempre ci riguarda per aiutare il nostro ambiente a mantenersi sano e pulito, e stavamo parlando del degrado del sottosuolo, anzi del suolo questa volta, quindi continuiamo brevemente con questo articolo e poi sono tutta per voi con le nostre favole. Allora, abbiamo visto come si impoverisce il suolo perché le talpe fanno bene alle colture. Adesso vediamo come fa l'acqua a fare il bucato, per così dire. Scorrendo, l'acqua piovana porta con sé l'humus e i sali minerali. Più gli uomini tagliano gli alberi e i cespugli per ampliare i campi e più si pigia la terra con macchine pesanti, meno l'acqua riesce a infiltrarsi. Scorre allora in superficie, lava il suolo e lo impoverisce. Poi come fanno il vuoto i pesticidi? Questi prodotti contengono metalli tossici che avvelenano erbe e parassiti, ma uccidono anche api, coccinelle, lombrichi e funghi benefici per il suolo. Inghiottendo gli insetti avvelenati muoiono anche le quaglie e le pernici e scompaiono inoltre i fiordalisi e i papaveri bellissimi. Perché le coste sono così cambiate? In passato le terre che circondano il Mediterraneo erano verdi e fertili, ma a forza di coltivare fave e lenticchie i nostri antenati li hanno inariditi. Adesso tutto è secco e sassoso e rischia di diventare terra per il deserto. E perché quando l'aria è inquinata anche il sottosuolo e il suolo ne risentono? Perché tutto l'inquinamento gli cade sopra sotto forma di pioggia o polvere. Il suolo diventa allora acido, cosa che non uccide i suoi abitanti, ma li mette a KO e rallenta il loro lavoro di decomposizione. Quindi bambini, sempre allerta e stiamo attenti col nostro suolo, facciamo del nostro meglio per renderlo il più verde e il più ricco possibile. Adesso però iniziamo la nostra bella puntata, prima con una canzoncina che è tutta da ballare perché i Puffi Blu Blu Blu.

0: Bene bambini, dopo aver ballato blu blu blu, possiamo iniziare con la nostra prima storia che si intitola Il principe sognato. C'era una volta un re che aveva una figlia e la amava come la luce dei suoi occhi. Quando la principessa fu in età da marito, il padre la chiamò e le disse: «Mia cara, è arrivato il momento che ti cerchi un fidanzato, perché voglio un erede per il mio trono». La ragazza però non era contenta. Da un po' di tempo, infatti, tutte le notti un principe veniva a trovarla in sogno e lei se n'era innamorata perdutamente. Così si fece coraggio e disse al re: «Sposerò soltanto il principe dei miei sogni». Il padre scoppiò a ridere, pensando che in fondo sua figlia era ancora troppo giovane per sposarsi, e non insistette. Passò qualche tempo e il re chiese di nuovo alla principessa di cercarsi un marito, ma lei non aveva cambiato idea. «Sposerò solo il principe che viene a farmi visita in sogno», disse. Stavolta il re si arrabbiò e la minacciò: «Se non hai intenzione di cercarti un marito, te lo troverò io e dovrai sposarlo, che tu voglia o non voglia». La principessa, disperata, pianse per un giorno e una notte, ma non disse niente, perché sperava ancora di convincere il re. Lui però fu irremovibile e decise che la figlia avrebbe sposato un gentiluomo di corte. Si avvicinava il giorno del matrimonio e la ragazza era sempre più triste. Andò allora a parlare con la sua amata balia. Insieme pregarono perché il bel principe del sogno venisse a chiedere in sposa la figlia del re. Ma fu inutile, di lui non si vede neanche l'ombra. La vigilia delle nozze, la principessa e la balia restarono tutto il giorno alla finestra nella speranza di vedere il principe in lontananza. Era sera e avevano ormai perso ogni speranza quando si sentì il rumore degli zoccoli di un cavallo. È lui, lo so», disse la ragazza. E in quel momento videro avvicinarsi un cavaliere che, senza parlare, fece loro segno di seguirlo. Com'era felice la principessa! Corse fuori con la balia e insieme andarono dietro al cavaliere, che intanto si allontanava sempre più dal palazzo e indicava la strada tenendo alto un diamante che splendeva nella notte. Galoppava e galoppava e le due donne correvano come se avessero ali al posto dei piedi. Al tramonto del giorno dopo arrivarono in vista di una grande città e proprio in quel momento il cavaliere sparì. Ma la figlia del re era tranquilla perché finalmente aveva qualche speranza. Entrarono dunque in città e con grande meraviglia notarono che non si sentiva nessun rumore. Gli uomini e le donne, le carrozze e i cavalli, i cani e i gatti, tutto, ma proprio tutto, era di marmo. La balia, spaventatissima, disse: «Deve esserci sotto qualche magia». E adesso, prima di proseguire con la nostra bella storia, io voglio cantarvi insieme a una mia amica con un poco di zucchero.
1: In tutto ciò che devi fare, il lato bello puoi trovare. E se lo trovi, oh, il gioco va!

ritorniamo alla nostra principessa e alla balia che pensa che ci sia sotto qualche magia. Ma la principessa le fece coraggio e continuarono a camminare finché arrivarono davanti a un bellissimo palazzo. Sulla scalinata videro tante persone, qualcuna che scendeva, altre che salivano, ma tutte erano di marmo. Entrarono e dopo avere attraversato molti sontuosi saloni, si ritrovarono in una sala con un immenso trono su cui erano seduti un re e una regina, tutti e due di pietra. Vicino a loro c'era un bel giovane che la principessa riconobbe immediatamente. Era il principe che andava a trovarla tutte le notti in sogno. Dopo la lunga corsa, sia lei che la balia erano affamate. Ed ecco, nella sala da pranzo, una tavola imbandita di piatti prelibati. Ma chi era stato a prepararli? Mangiarono di gusto e quando furono sazie, si misero a girare per il palazzo, finché trovarono una bella stanza con due letti pronti per la notte. Stanche com'erano, si sdraiarono, si addormentarono subito e la mattina dopo la principessa disse alla balia: «Stanotte ho fatto uno strano sogno. Oggi, a mezzogiorno in punto, devo dare uno schiaffone al mio principe e così libererò lui e la città dall'incantesimo di cui sono prigionieri. Ma lo schiaffo deve essere davvero forte o non servirà a nulla e io e il principe non ci rivedremo mai più». Per fortuna la principessa era forte e robusta. Così, quando l'orologio cominciò a battere mezzogiorno, entrò nel salone e al dodicesimo rintocco diede al principe uno schiaffone talmente forte che lui mandò uno strillo. L'incantesimo era spezzato e di colpo il silenzio cessò e l'aria si riempì di rumori. Si svegliò il principe, si svegliarono il re e la regina e gli abitanti della città. E le persone cominciarono a parlare, i cavalli a nitrire, i cani ad abbaiare, i gatti a miagolare. E tutti volevano ringraziare la fanciulla che era riuscita ad annullare il sortilegio. Ma i più felici erano il re e la regina, che avevano trovato la moglie più bella, buona e coraggiosa per il loro amato figlio. Mandarono subito dei messaggeri al padre della ragazza per invitarlo al matrimonio. E lui, che temeva di non rivedere mai più la figlia, appena seppe che era viva e stava per sposarsi con il suo principe, scoppiò a piangere per la gioia. Il matrimonio fu celebrato e fu il più bello e allegro che si fosse mai visto. Tutti ridevano, cantavano e parlavano per rifarsi dal lungo sonno da cui la principessa li aveva liberati. E il rumore era tale che la vecchia balia si coprì le orecchie per non sentire. Ma anche lei era felice, tanto che al momento del brindisi si mise a cantare e cantò più forte di tutti. E meno male che il sogno era veritiero, altrimenti con lo schiaffone chissà quante ne dicevano. Va bene bambini, adesso però ci ascoltiamo UFO Robot.

Bene, bambini, possiamo proseguire con una nuova storia che si intitola I troll del bosco. Nei tempi antichi in Norvegia c'erano due poveri che avevano un mucchio di bambini e li mandavano in giro a chiedere l'elemosina. I due più grandi però erano stanchi di fare quella vita e un giorno decisero di andarsene per diventare falconieri. Per prima cosa, dunque, dovevano procurarsi un paio di falconi e siccome avevano sentito dire che nel bosco di Edal ce n'erano tanti, si incamminarono in quella direzione. Cammina, cammina, eccoli nel bosco. Solo che ormai era notte e loro non sapevano più dove guardare per la paura. Perciò spezzarono qualche ramo, accesero il fuoco e si prepararono un letto con foglie e muschio per cercare di dormire un po'. Si erano appena coricati che sentirono sbuffare e soffiare a più non posso. «È un animale che viene a mangiarci!» chiese il più piccolo spaventato. «Molto peggio! Questi sono i troll del bosco di Edal, che vengono a prenderci!» rispose il più grande. Infatti, un attimo dopo, si sentì una voce terribilmente rauca che diceva «Sento odor di carne umana!» «Adesso cosa facciamo?» pianse il più piccolo, ma il maggiore lo rassicurò. «Tu preparati a scappare appena li vedi e per il resto lascia fare a me». Ed ecco i troll arrivare di corsa. Erano in tre, così grossi che le loro teste sfioravano la cima degli alberi, ma fra tutti avevano un solo occhio e dovevano passarselo in continuazione. Il fratello più piccolo scappò via più svelto che poté e i troll dietro, quello che aveva l'occhio guidava gli altri due, ma il fratello maggiore, invece di scappare, pestò con tutte le sue forze il piede di uno dei troll ciechi. Quello strillò e il troll che ci vedeva si spaventò tanto che lasciò cadere l'occhio. Svelto, il ragazzo lo raccolse e ci guardò attraverso. Era come un cannocchiale che fa sembrare vicine le cose lontanissime. I troll, ormai ciechi, cominciarono a maledire e minacciare, ma non potevano fare un passo senza sbattere contro qualcosa. Perciò si fermarono e dissero: «Chiunque tu sia, restituiscici l'occhio o ti faremo a pezzi!» «Figuriamoci», disse il ragazzo. «Adesso io ho tre occhi e voi nessuno, dite un po', come farete a prendermi?» «Restituiscici l'occhio o ti trasformeremo in pietra!» gridarono i troll. «I vostri incantesimi non mi fanno paura», rispose il ragazzo. «Se osate borbottare anche una sola parola magica, pesterò l'occhio sotto i piedi e voi sarete ciechi per sempre!» Allora i troll si spaventarono e cominciarono a trattarlo con tutti i riguardi, promettendo di coprirlo d'oro e d'argento. Ma il ragazzo niente, non voleva cedere. «Prima datemi l'oro e poi deciderò se è il caso di restituirvi l'occhio». Allora i troll si misero a chiamare le loro mogli, dicendo che portassero tutte le ricchezze che custodivano in cantina e sotto il letto e che le mettessero ai piedi del ragazzo. «E sbrigatevi, la notte sta per finire», aggiunse il troll più grosso. I troll, infatti, possono uscire solo col buio, perché basta un raggio di sole per trasformarli in rocce coperte di muschio. E il ragazzo, che lo sapeva, appena ebbe l'oro disse: «Prima di darvi l'occhio voglio vedere se è tutta roba buona. Non ho intenzione di farmi imbrogliare». E cominciò a controllare monete e gioielli uno per uno. In realtà voleva solo tirarla in lungo, con la speranza che oltre gli alberi spuntasse il sole
e i troll diventassero altrettante rocce nere. E andò proprio così. Appena l'alba tinse il cielo di giallo e di azzurro a oriente, i troll e le loro mogli si trasformarono in pietra. È per questo che nel bosco di Edal ci sono ancora oggi certe rocce dalla forma strana, e tra gli alberi non si sente più gridare «sento odore di carne umana». Quanto al ragazzo e al suo fratellino, tornarono a casa carichi di tesori e se la passarono bene per il resto della loro vita. E adesso vi canto un'altra canzoncina, Kiss Me Licia.

Bambini e con Kiss Milicia vi saluto e vi do appuntamento la prossima domenica qui su Radio Orizzonti con le nostre belle fiabe. Siamo giunti al termine, buona settimana a tutti e un bacione dalla vostra Sissi. Ciao a tutti, alla prossima. Ciao.

0: Ciao, sono Claudio Borroni, conduco su Radio Orizzonti in Blu A Tutta Musica, un programma che spazia in tutti i generi musicali. Ti aspetto ogni mercoledì alle 21 e ogni domenica alle 18. Non mancare!
1: Buongiorno a tutti, sono la vostra Sissi e vi aspetto, bambini e non, con le mie fiabe tutte le domeniche mattina alle ore 8:25 e la sera alle 19:40 qui su Radio Orizzonti.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nel primo mistero della gloria contempliamo la resurrezione di Gesù da morte. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Ci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.

0: peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel secondo mistero della gloria, contempliamo l'ascensione di Gesù Cristo al cielo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: liberarci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati.

0: Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nel terzo mistero della gloria, contempliamo la discesa dello Spirito Santo su Maria Santissima e gli Apostoli nel Cenacolo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nel quarto mistero della gloria contempliamo l'assunzione di Maria al cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano,

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel quinto mistero contempliamo l'incoronazione di Maria Regina nella gloria del cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: guarisci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricordiamo.

0: Dunque, Avvocato nostro, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: In comunione con il Santo Padre il Papa, preghiamo secondo le sue e nostre intenzioni.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i doni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi, che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Di cuore invochiamo la benedizione del Signore su voi tutti, sulle nostre famiglie, sulla nostra comunità, sul mondo intero. Il Signore sia con voi.
0: E con il tuo spirito.
1: Kyrie eleison,
0: Kyrie eleison, Kyrie eleison.
1: Per i meriti e per l'intercessione della Beata Vergine Maria, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
0: Amen.

0: Parlami di te mentre camminiamo tra negozi e case, io e te. Tanto
1: 333 80 16 200, da oggi è questo il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.
2: Match Point, la pagina dello sport di Radio Orizzonti in blu. Ogni lunedì alle 10.30 con replica alle 19.10 con Paolo e Agostino.
3: Cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in blu.

Fare l'amore così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo. E quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa, cercava le farfalle e le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile. E lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene a cosa dire. E se ogni tanto le chiedevo come mai non giochi, diceva siediti qui a fianco ed indicava su. E in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero, perché a volte si dimentica e non batte più. Così cercando di salvarla, a 16 anni il suo papà le regalava.

se ogni tanto le chiedevo come mai non esci. Diceva siediti qui a fianco ed indicava su. Io in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Adesso dimmi in quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica, può solo condividerlo se incrocia un'altra strada. Per la ragazza più bella del mondo con il cuore di latta, sappi che io ci sarò comunque vada.

l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo, ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più.

0: Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: In periferia fa molto caldo, mamma stai tranquilla, sto arrivando.

mille arterie, selezionatrice delle cose serie. Non c'è niente al mondo che mi deconcentri, non c'è cosa bella dove tu non c'entri. Dicono finiscila con questa storia di essere romantico fino alla noia. Certo non

quella volta che abbiamo scoperto che davanti a noi c'era uno spazio aperto, che insieme si può andare lontanissimo. Guardami negli occhi come fossimo complici di

emozioni forti come il primo giorno, che fanno sparire le cose che ho intorno. Cercherò il tuo sguardo nei posti affollati, la tua libertà oltre i fili spinati. Non potrai capire mai cosa scateni quando mi apri la finestra dei tuoi seni. Quel comandamento scritto su cuscini, gli innamorati resta sempre ragazzini. Io non lo so dove vanno a finire le ore, quando ci scorrono addosso e se ne vanno via. Il tempo lava ferite che non può guarire, l'amore senza rete e senza anestesia. C'è un calendario sul muro della mia officina, per ogni mese una foto futura di te, che sei ogni giorno più erotica o mia regina. Non c'è un

danza classica, facevi un gioco, chiudevi gli occhi e sognavi di essere in mezzo a un poco. Noi siamo sempre un po' fuori luogo, ma sorridenti, con una sola di Peter in radio in questo fottutissimo 2020.

0: sottovoce gridata, digitata sul web, buttata dentro un respiro, respirato per te.
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

come se ci fossi anch'io. Stai fumando l'ultima, come se fosse un addio. Sei da solo in camera, ma è come se ci fossi anch'io. Stai fumando l'ultima.

0: veloce
1: e non lascio lettere, niente rumore. Amo il mio silenzio e non comprendi quanto. Grazie per gli applausi, ma ho scelto l'amore. Questa è la mia vita, non dimenticarlo.

0: Sei sintonizzato su Radio Orizzonti in Blu. Per la tua pubblicità su questa emittente, chiama lo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radioorizzonti.org.
1: Scarica il tondo rosa. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi puoi ascoltarci scaricando l'app per smartphone e smart TV da Google Play e Apple Store. Frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, su DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app.

Blue Night. Entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu, tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi, per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.

0: Blue Night. Entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu, tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi, per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicino a te.

Se ti chiamo mi dà spento. Non ti ho vista in strada, in Insta già da tempo. Ma se mi prendi la mano, tu

0: Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Forse possiamo cambiarla, ma è l'unica che c'è. Questa vita di stracci e sorrisi e di mezze parole. Forse 100 anni o 200,

tutti aggrappati a un filo e non sappiamo dove. Signor tenente, che siamo usciti dalla centrale ed in costante contatto radio abbiamo preso la provinciale e al chilometro 41 presso la casa cantoniera nascosto bene la nostra auto che si vedesse che non c'era e abbiamo montato l'autovelox e fatto multe senza pietà a chi passava sopra i 50 fossero pure 50 d'età e preso uno senza patente.

0: paura. E questo è quel che succede adesso, che poi se c'è una chiamata urgente si prende su e ci si va lo stesso. E scusi tanto se non è niente.
1: E scusi tanto se non è niente.
0: Minchia, signor tenente, per cui se pensa che c'ho 20 anni, credo che proprio non mi dà torto se riesco.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Potessi avere io le ali e scavalcare il cielo, volare oltre l'universo e arrivare dove niente è più lo stesso. Vorrei farti vedere il viso mio com'è cambiato, qualche ruga mi ha graffiato. Come vedi gli anni passano, ma non ho chiuso il cuore. Io posso ancora amare, ho mille sogni ancora da inseguire, ed il più bello so a chi regalare, il tempo perso da restituire.